0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso, di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956, e Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
3: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento, a Venezia, una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno Stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa, tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.

0: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
1: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4-5 soldi e niente più.
2: Di cosa parlate, mamma?
1: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
0: Oh, se potessi parlare!
1: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sir Piero.
0: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore... Non so se posso dirvi il nome.
1: Sir Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione. Lo sapete?
0: È un certo Bartolomeo Zotta.
1: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
0: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
1: Sì, e poi un bell'uomo, sano, pulito.
0: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
1: Hai capito, figlia mia?
2: Sì, mamma, e mi sta bene.
0: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
2: Ma diventerò rossa.
0: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così, con tanta naturalezza, la figlia alla prostituzione. Ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute, per circa 250.000 maschi adulti. Ma i numeri sono gonfiati. La popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ma non limitatissimo, delle cortigiane oneste, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier. Pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, id est furba, fina, fiappa e frola, e muffa e magra e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
1: Non più parole. Ai fatti. In campo. All'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, e d'ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è legger a te sia, ch'io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti, e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice, pria ben morsa dentro al palato, dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria. Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario, che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario, in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. Io sono mia. Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
1: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto, d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa. Se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andar schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparir co' capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Né trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita, corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita, umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto e da un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate, che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591 a 45 anni.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni

0: martedì alle 4, 10, 16, 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Fin dal primo viaggio nelle Americhe, sull'isola di Guadalupe, l'ananas affascinò Cristoforo Colombo e il suo equipaggio per diventare presto un simbolo di ricchezza in tutte le corti europee. Di Filippo Bocchi. Che cosa accomuna la piramide di Cheope, la Gioconda di Leonardo, Villa Roche di Le Corbusier, il brano Fifth of Fifth dei Genesis e un ananas? Questi capolavori, ma gli esempi potrebbero moltiplicarsi all'infinito, sono stati costruiti dall'uomo o dalla natura seguendo la spirale aurea, rappresentazione geometrica della successione di Fibonacci, una sequenza di numeri. 1, 1, 2, 3, 5, 8, in cui ciascuno è la somma dei due precedenti. A mano che si prosegue nella successione, il rapporto tra i due numeri tende sempre di più alla sezione aurea, e cioè la divina proporzione che è il canone supremo della bellezza. Nell'ananas gli occhi, cioè le scaglie che ne caratterizzano la scorza, sono disposti secondo linee curve. Alcune partono dalla base del frutto verso la corona, altre intersecano trasversalmente le prime. In ciascuna delle due direzioni il loro numero 5 e 8 o 8 e 13, a seconda delle varietà, corrisponde sempre a una coppia della successione di Fibonacci. Seppur inconsciamente, dunque, è stata la bellezza matematicamente divina del frutto a catturare l'attenzione degli indios Tupi Guarani nella foresta del Brasile a domesticarlo 4.000 anni fa. Lo chiamarono Nanas, frutto eccellente, sebbene a quel tempo fosse grande come una mela e avesse un gusto acidulo. Nei secoli, le comunità Tupi Guarani selezionarono l'ananas fino a renderlo un frutto pesante, dolce e senza semi che mangiavano fresco o facevano fermentare in una bevanda alcolica, mentre con le sue fibre costruivano gli archi per le frecce. Da nomadi quali erano, i Tupi Guarani portarono l'ananas fin nei Caraibi e fu qui, sull'isola di Guadalupe, che Cristoforo Colombo lo vide e, stregato dalla sua bellezza, ne stipò un carico nella stiva di una delle caravelle. Sebbene soltanto un ananas fosse sopravvissuto al viaggio attraverso l'Atlantico senza marcire, quell'unico esemplare di pigna delle Indie, da qui il nome pigna in spagnolo e pineapple in inglese, destò grande meraviglia. In seguito altri viaggi furono più fortunati, tanto che l'ananas divenne un emblema di ricchezza in tutte le corti europee e persino presso i Mogul del subcontinente indiano, dove era arrivato grazie ai portoghesi. La nobiltà spagnola e inglese prese a usarlo come decorazione nei banchetti, a fare da centrotavola o rappresentato su una richiestissima collezione di stoviglie prodotte dalla manifattura di porcellana Wedgwade. Mentre più tardi, per emulazione, divenne simbolo di raffinatezza anche per la buona società americana. L'ananas è diventato accessibile a tutti soltanto di recente. Nel 1901, James Dole, un giovane agronomo di Boston, ne avviò una piantagione sull'isola di Oahu, alle Hawaii, dove poco dopo costruì un impianto per inscatolare il frutto, conservato nello sciroppo di zucchero. Il resto è storia. La Dole Food Inc. è oggi la più ricca multinazionale produttrice di frutta del pianeta e dagli anni 30 agli anni 70 del Novecento, quando l'ananas fresco ha preso piede a scapito di quello in scatola, le Hawaii ne erano stati il primo esportatore mondiale, tanto che ancora oggi sono in molti ad associare l'ananas all'arcipelago. Gli hawaiani invece lo chiamano Kala Kahiki, pianta straniera, e non hanno nemmeno colpa di quella aberrazione gastronomica nota come Hawaiian pizza, con ananas e prosciutto cotto, inventata negli anni 60 in Canada da Sam Panopoulos, un ristoratore di origine greca. Oggi è il Costa Rica, seguito da Filippine e Brasile, il maggior produttore mondiale di ananas, e gli agronomi e le multinazionali della frutta fanno a gara per selezionarne varietà sempre più gustose e resistenti. Un team di ricercatori dell'Università del Queensland, in Australia, ha persino creato il piña colada pineapple che sa anche di cocco, per soddisfare una domanda in continua crescita. Non potrebbe essere altrimenti. L'ananas è il frutto aureo per eccellenza, oltre che bello e buono, fa pure dimagrire grazie a un enzima, la bromelina contenuta nel gambo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, Rita Levi Montalcini. Ci siamo immaginati a tu per tu con la scienziata italiana, premiata col Nobel, per un'intervista postuma fedele alle sue parole. Di Maria Leonarda Leone. Anche dopo essere andata in pensione, continuò ad alzarsi alle 4 del mattino. Cominciava la giornata leggendo articoli scientifici, aiutata negli ultimi anni da un sistema di lenti di ingrandimento per sopperire ai danni della maculopatia degenerativa che l'aveva resa quasi cieca. Poi, come ricordano i suoi ricercatori, con abiti squisiti, i capelli accuratamente pettinati e le mani fresche di manicure, si presentava all'EBRI, l'Istituto Europeo per la Ricerca sul Cervello, che aveva fondato a Roma. Rita Levi Montalcini, una delle più famose scienziate del XX secolo, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1986, non ha bisogno di presentazioni. The Queen, così la chiamavano i suoi colleghi, per l'eleganza e l'attitudine con cui affrontava la vita. Minuta, passo svelto, schiena dritta, mento alto e gli occhi verdi che non avevano paura di nessuno. La descriveva un altro premio Nobel, l'ex compagno di studi Renato Dulbecco. E nei racconti di chi l'ha conosciuta, gli aggettivi che compaiono più spesso sono decisa, determinata e coraggiosa. La sua mente, sempre in movimento, la rese una bambina ansiosa e insicura, una studentessa fin troppo esigente con se stessa, una brillante ricercatrice negli USA, infine, la professoressa affermata, un capo severo, ma apprezzato dai collaboratori per la gentilezza tutta torinese, la capacità di ascoltare e anche per la particolarissima ricetta del suo gelato e il gusto piemontese delle sue pietanze a base di tartufi. Il prossimo 30 dicembre saranno 10 anni che se n'è andata. Eppure è come se fosse sempre tra noi, immortale, nume tutelare della scienza. Forse perché, come diceva lei, quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. E nei suoi 103 anni di vita, dal 1909 al 2012, la signora dei neuroni di messaggi ce ne ha lasciati moltissimi, nei libri, nelle interviste e nelle migliaia di lettere zeppe di quella grafia fitta fitta che in famiglia definivano a zampe di gallina. Da lì abbiamo tratto le risposte di questa intervista postuma, ma fedele alle sue parole a Rita Levi Montalcini. Giovane, nubile ed ebrea nella società maschilista e antisemita della prima metà del Novecento, quali lati del suo carattere l'hanno aiutata a realizzarsi nonostante le sfavorevoli condizioni? Da mio padre ho ereditato la serietà e l'impegno nel lavoro, una concezione laica della vita, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti. I miei unici meriti sono stati impegno e ottimismo, non la mia intelligenza, che è più che mediocre. La sua completa dedizione al lavoro è nota. Non pensa mai che fuori dal laboratorio avrebbe potuto trovare anche altro, magari l'amore. Mi sono innamorata forse una volta, ma è durato poco. Non mi sono sposata perché non avevo tempo. Gli uomini mi piacciono, ma se non posso lavorarci insieme, mi annoio. Non so se è la mia scarsa inclinazione a stringere amicizia negli anni universitari, fosse da attribuire al fatto che l'impegno scientifico mi sembrava inconciliabile con le attività goliardiche. Una volta però rividi Gigi Magri, uno dei pochi compagni che, pur con le dovute distanze, frequentavo allora. «Spero che non ti offenda», mi disse, «ma sei più carina adesso, malgrado l'età, di quando eri giovane. Allora eri impossibile, una specie di seppia pronta a schizzare inchiostro contro chi ti avvicinava». Quel suo commento scherzoso fece balzare davanti a me l'immagine della giovane donna che ero stata, dall'espressione cupa e dagli abiti quasi monacali. Il ritratto vivente della nonna materna, secondo sua madre. La sua gemella Paola, invece, era la copia di suo padre. Com'erano i rapporti tra lei e Paola? Quella fisica e quella caratteriale erano solo due delle differenze che rivelavano a prima vista la nostra gemellanza biovulare, ma il nostro legame era così intenso da creare, specialmente da bambine, una specie di barriera contro ogni intrusione di terzi. Questo patto di alleanza mitigò le angosce della mia infanzia, la paura dei mostri nel buio, il terrore dei giocattoli a molla, che avevano radici in un'estrema timidezza, sfiducia in me stessa, timore degli adulti in generale e di mio padre in particolare. Per usare una sua definizione, eravate due rette parallele che contro le leggi della geometria si incontrano, diverse in tutto, ma unite dallo stesso stile di vita controcorrente. Entrambe abbiamo scartato fin dall'adolescenza l'idea di farci una famiglia. Consideravamo questo impegno difficilmente compatibile con la dedizione a tempo pieno alle attività da noi scelte. Non ce ne rammaricammo mai. Tutte e due abbiamo morso con passione il nostro osso e penso che la nostra vita sia stata assai più interessante di quella del 99% delle donne di allora. Se infatti l'era vittoriana era tramontata, la sua influenza era ancora molto potente sull'educazione e sui ruoli dei giovani in base al loro sesso. Lo dimostra la decisione di vostro padre di iscrivervi al liceo femminile, precludendovi l'accesso all'università. Una volta diplomata si trovò in difficoltà, non aveva le doti artistiche di Paola, l'idea adolescenziale di diventare scrittrice non la convinceva più, ignorava l'esistenza delle scienze biologiche, che non facevano parte delle materie da donna, e non si sentiva a suo agio nella ricerca di un compagno di vita. Come uscì dall'impasse? Fu un tragico evento a fornirmi il filo di Arianna. Avevo appena compiuto 20 anni. La nostra governante Giovanna venne ricoverata. Il chirurgo ci comunicò che il cancro che lo occludeva gran parte della cavità gastrica si era ramificato e aveva invaso i tessuti circostanti. Fu in quelle giornate che maturò in me la decisione, sicura di poter convincere papà a darmi la sua autorizzazione. Mi sarei iscritta alla facoltà di medicina. Se questo è veramente il tuo desiderio, mi rispose lui, non te lo impedisco, anche se ho molti dubbi sulla tua scelta. Gli dimostrò che quei dubbi erano infondati. Studiò per tutta l'estate matematica, latino e greco. Passò a pieni voti l'esame da privatista e nell'autunno del 1930, con altri 6 donne soltanto su 50 studenti, si ritrovò seduta nel lugubre e solenne anfiteatro dell'Istituto Anatomico. Laurea a pieni voti, specializzazione, ricerca, ma nel 1938 le leggi razziali fasciste irruppero nella sua vita. Come superò il colpo? Paradossalmente dovrei dire grazie a Hitler e a Mussolini, che dichiarandomi di razza inferiore mi preclusero le distrazioni e mi condannarono a chiudermi in una stanzetta dove non potevo far altro che studiare. Proprio nel laboratorio che creai nel 1940 nella mia camera da letto ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta del Nerve Growth Factor e al Nobel. A distanza di anni mi sono spesso domandata come potessi dedicarmi con tanto entusiasmo a quelle analisi mentre le armate tedesche disseminavano morte e distruzione in quasi tutta l'Europa. La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade, quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere. In questo modo, infatti, sopravvisse alla guerra, ma cominciò a vivere davvero solo quando, nel 1947, accettò l'invito del biologo Victor Hamburger, un semestre negli Stati Uniti, nel suo laboratorio. Cosa ricorda di quel viaggio verso la Washington University di St. Louis? La traversata atlantica sulla piccola nave polacca Sobieski, insieme a Renato Dulbecco, che era diretto al laboratorio di fisica di Bloomington, e il treno che da New York mi portò a St. Louis. Fu il più lussuoso su cui abbia mai viaggiato. I treni e le ferrovie erano state la passione della mia infanzia. Nelle lunghe soste sulla passerella elevata della stazione centrale di Torino ne osservavo l'intenso traffico, fantasticando su paesi ignoti. Contro ogni pronostico, la permanenza sull'altra sponda dell'Atlantico si prolungò per 30 anni ed è lì che con un disco del suo amato Bach in sottofondo fece la scoperta che le valse il Nobel. Quando le arrivò la fatidica telefonata che appuntò sulla pagina del libro di Agatha Christie che stava leggendo, che cosa provò? L'emozione maggiore nella vita è la scoperta, sentire di essere riusciti a trovare qualcosa per cui abbiamo tanto lavorato. La scoperta che feci nel 1951 fu forse il momento più bello della mia vita. La vigilia del Natale 1986, il Nerve Growth Factor apparve in pubblico sotto la luce dei riflettori, avvolto in un mantello nero, si inchinò al re di Svezia e per un attimo abbassò la visiera che gli copriva il viso. Ci riconoscemmo nella frazione di pochi secondi, quando vidi che mi cercava tra la folla che lo applaudiva, rialzò la visiera e scomparve. Così come era apparso. Non prima di aver lasciato un'incredibile notorietà che da allora ha messo al servizio di battaglie politiche e sociali contro la discriminazione di genere e i tagli ai fondi per la ricerca portati avanti attraverso le sue fondazioni e dal seggio di senatrice a vita conferitole dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Come riesce a far tutto a 100 anni? Credo che il mio cervello sia lo stesso di quando ero 20enne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni e non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell'organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Repubblica. Ricerca. Le batterie ecologiche nasceranno a Lecce. Premiato con 2 milioni il progetto del CNR coordinato da Luisa De Marco. Le pile green basate su molecole organiche prenderanno il posto delle classiche agli ioni di litio. Lo studio dell'Istituto di Nanotech è rientrato tra le 30 idee italiane su 313 finanziate dal programma Consolidator Grants del Consiglio Europeo della Ricerca di Gianvito Rutigliano. 2 milioni di euro per sviluppare nuove batterie ecologiche basate sulle molecole organiche e superare le classiche batterie agli ioni di litio. E sarà possibile farlo in Salento, grazie a un progetto creato da una ricercatrice pugliese premiata dalla più importante realtà europea pubblica legata alla scienza. Il Consiglio Europeo della Ricerca, ERC, ha deciso di finanziare 313 idee pionieristiche su 2.652 proposte nell'ultima tornata del programma Consolidator Grants, basandosi su una dotazione di 632 milioni di euro complessivi per sostenere i progetti dei ricercatori con un curriculum scientifico molto promettente di qualsiasi età e nazionalità, con almeno 7 o 12 anni di esperienza. E tra le 30 idee italiane premiate c'è quella di Luisa De Marco, dell'Istituto di Nanotecnologia del CNR, basata sullo sviluppo di sistemi ibridi nanostrutturati per l'accumulo di energia sostenibile. 44 anni, originaria di Casarano, dopo la laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia, torna a casa, perché nel 2007 accede al corso di dottorato in nanoscienze presso l'ex INFM di Lecce, oggi Istituto di Nanotech del CNR, dove comincia a lavorare su celle solari di terza generazione in un progetto coordinato dal professor Giuseppe Gigli. Nel corso degli anni si è specializzata nell'ingegnerizzazione di nanomateriali e dispositivi optoelettronici, producendo 2 brevetti e più di 65 articoli scientifici che complessivamente hanno ricevuto più di 2.100 citazioni. Con tale dispositivo sarà possibile superare i problemi di sicurezza, sostenibilità e durata associati all'uso delle batterie convenzionali agli ioni di litio, spiega Luisa De Marco. Per raggiungere questo obiettivo svilupperemo una nanoimpalcatura conduttiva sulla quale saranno immobilizzate le molecole attive che potranno svolgere la loro azione di accumulo sostituendo le materie prime non sostenibili attualmente utilizzate nelle batterie convenzionali. Inoltre, le molecole attive potranno essere ricavate da biomasse e quando la batteria sarà arrivata a fine vita potrà essere riciclata molto facilmente. Il progetto si chiama HiNanoStore e nasce da un background multidisciplinare tra chimica e fisica. Al centro, lo sviluppo di nuove batterie ecologiche basate su molecole organiche, le stesse molecole utilizzate nelle cellule di animali e piante per l'immagazzinamento di energia chimica necessaria ai loro processi vitali. HiNanoStore ripensa il concetto dell'elettrodo di batteria basato sull'inserimento di ioni litio e propone una nuova architettura in cui le biomolecole possono legare e rilasciare ioni in modo reversibile e sicuro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista La Freccia. Case di riso. Trasformare gli scarti della lavorazione di questo cereale in materiali naturali per l'edilizia. Così la startup biellese Rice House ha creato un esempio perfetto di economia circolare. Di Michela Passarin. Una casa nella risaia in mezzo a un campo bruciato, un paesaggio tipico del territorio tra Biella e Pavia a settembre e ottobre, quando, una volta raccolto il riso, tutto quello che non si può mangiare viene dato alle fiamme. Nasce da qui l'idea di Rice House, startup innovativa fondata da Tiziana Monterisi, architetta specializzata in edilizia naturale, e Alessio Colombo, geologo, che hanno pensato di riciclare i residui della lavorazione del riso, trasformandoli in materiali edili e biodegradabili. Abbiamo capito che quello che restava sul campo per noi poteva diventare una grande opportunità, una grande materia prima. Così abbiamo iniziato a fare esperimenti, finché, convinti della bontà del progetto, nel 2016 abbiamo pensato di creare l'azienda, spiega Monterisi. Un esempio perfetto di economia circolare grazie alla quale i fondatori hanno vinto il Compasso d'Oro, il più prestigioso premio dedicato al design italiano. Rice House ha infatti innovato la filiera dei sottoprodotti del riso, creando un'opportunità per realizzare nuovi materiali destinati a un'architettura sostenibile. La startup fa da raccordo tra il mondo dell'edilizia e quello dell'agricoltura, creando un'opportunità di rigenerazione che risolve il problema dell'impatto ambientale delle costruzioni e quello dello spreco di risorse agricole. Rice House ha un forte legame con il territorio, quindi. Collaborate con altre aziende della zona? Certamente, è uno dei punti focali del nostro progetto. Siamo una startup innovativa, ma anche una società benefit. Abbiamo la mission del profitto, ma vogliamo raggiungerlo in maniera etica, minimizzando l'emissione di anidride carbonica e rispettando l'ambiente e la società. Per questo abbiamo cercato di creare una filiera sul territorio che parte dall'agricoltore e dagli stabilimenti che trattano il riso con processi industriali, per arrivare al mondo della trasformazione delle materie prime fino ai cantieri. Tutto avviene nel raggio di 300 chilometri. Raccogliamo lo scarto della lavorazione del riso tra Biella e Pavia e realizziamo i nostri prodotti tra il Piemonte e il Veneto. Il 2022 è stato per voi un anno ricco di riconoscimenti. Sì, davvero pieno di soddisfazioni. Abbiamo vinto il Compasso d'Oro. Per la prima volta la giuria ha scelto di premiare un materiale e non un oggetto. E questo per noi è stato molto significativo, perché focalizzarsi sulla materia anziché sul prodotto finito può veramente cambiare il mondo del design e dell'architettura. A ottobre poi abbiamo ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'ENI Award 2022. E non ultimo ho ottenuto poche settimane fa il premio Human for Human da Blaine & Company, società di consulenza strategica. Un riconoscimento che riassume i nostri tre pilastri di innovazione, sostenibilità e gender parity, che io sostengo fermamente all'interno dell'azienda. Tanti premi, ma anche tanti risultati. Sì, abbiamo realizzato già una cinquantina di edifici tra l'Italia e la Svizzera, e più di 100 cantieri hanno utilizzato i nostri materiali biodegradabili e con un impatto ambientale pari a zero. Un progetto in particolare al quale siete legati? A novembre abbiamo inaugurato un cantiere a Milano, in periferia, per un lavoro significativo di rigenerazione urbana su 4 torri di proprietà dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. Le oltre 200 unità abitative del complesso, grazie agli incentivi statali, saranno completamente riqualificate dal punto di vista energetico per abbattere i consumi. È un progetto a cui tengo molto, perché è partecipato dal basso. Abbiamo lavorato per anni con gli inquilini prima di arrivare in cantiere. Oltre al cappotto termico in lolla di riso, parentesi, riso grezzo dopo la trebbiatura, saranno realizzati tetti a giardino per ricreare la biodiversità. In pratica, questo edificio, nella sola fase di cantiere, andrà a sottrarre circa 250 tonnellate di anidride carbonica. Il vostro obiettivo per il futuro? Cambiare il mondo delle costruzioni. Vorremmo che diventasse un settore veramente rigenerativo e non solo energivoro ed estrattivo. Non so se ci riusciremo, ma continuiamo a provarci con piccoli progetti. Un mattone di riso.

empatici, leader naturali delle comunità umane. Ma anche se si è geneticamente predisposti al carisma, occorre coltivarlo. Ecco come. Di Paola Scaccabarozzi. Mai come negli ultimi tempi ci siamo resi conto di quanto sia importante la coesione sociale e che ogni persona agisca nell'interesse della comunità. La pandemia ce l'ha insegnato. Allo stesso modo, questa circostanza ha dato visibilità a diversi personaggi, tra i quali hanno avuto maggior spicco quanti hanno il dono del carisma, termine greco che significa grazia, dono. Costoro sono capaci di influenzare gli altri e fare da traino nei momenti difficili. La lingua greca antica, d'altra parte, è molto articolata e il termine carisma ha diversi significati che comprendono addirittura l'abilità di profetizzare e di compiere miracoli. Per i greci, gli individui dotati di carisma erano rari. È stato invece di epoca moderna, più precisamente all'inizio del XX secolo, che il sociologo tedesco Max Weber, 1864-1920, ha evidenziato l'importanza del riconoscimento del ruolo di una persona carismatica da parte degli altri, destinati a seguirlo, i discepoli, dei quali l'individuo dotato di carisma diventa a tutti gli effetti un leader. Non a caso, in tutti gli studi scientifici e articoli di ogni tempo sono evidenti i legami tra i termini carisma e leader. C'è il genere del carisma. Ma esiste il genere del carisma? Se in psicologia sociale il filone delle ricerche a riguardo è molto ampio, il progresso delle neuroscienze ha reso la domanda sempre più attuale. Uno studio del 2013, pubblicato sulla rivista The Leadership Quarterly, da un gruppo di ricercatori guidati da Jean-Emmanuel Deneuve, professore di Political Economy and Behavioral Science all'Università College di London, ha dato per la prima volta una risposta. Si tratterebbe del gene RS4950, utile a modulare il recettore della acetilcolina, un importante neurotrasmettitore, associato sia a caratteristiche di personalità, quali la persistenza nel perseguire un determinato obiettivo, sia alla capacità di provare empatia nei confronti degli altri. Ciò non significa che possedere il gene equivalga a essere trascinatori di folle, ma che ci sia una fisiologica predisposizione al carisma che deve essere comunque coltivata. Due reti neurali abbinate. Richard Boatitz, distinguished professore alle Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, USA, ritiene che non si sappia esattamente come funzionano le menti delle persone carismatiche, ma è certo che lo è chi riesce a essere efficace nella relazione con gli altri, per le sue capacità cognitive, empatiche e morali. La persona carismatica è dunque in grado di abbinare due reti neurali diversi, il Task Positive Network e il Default Mode Network. La prima rete neuronale è deputata al funzionamento degli aspetti cognitivi, come la risoluzione dei problemi, la capacità di prendere decisioni e la focalizzazione dell'attenzione, mentre la seconda ha più a che fare con i comportamenti etici e sociali, con la consapevolezza di sé, con la creatività e la predisposizione a entrare in sintonia con gli altri. Un test di autovalutazione. Nell'ambito lavorativo il carisma è importante. 4 persone su 10 che raggiungono posizioni di rilievo, spiega Robert Dinkau, e autore di Lessico della felicità, hanno un carisma innato, mentre le altre 3 ci lavorano per migliorarlo. Dunque, il 70% di coloro che fanno carriera sono persone carismatiche. Ma come si fa a sapere se lo siamo anche noi? In ambito lavorativo non è così complicato, continua l'esperto. Basta rispondere a qualche semplice quesito per farsi un'idea. Si tratta di un giochino spesso

0: utilizzato dai cacciatori di teste, che fornisce un'interpretazione precisa delle proprie caratteristiche. Si tratta di autovalutarsi, dandosi un voto da 1 a 5. Il numero più basso corrisponde a scarso carisma, in relazione a 5 aspetti: la propria presenza in sala riunioni, ossia la capacità di catturare l'attenzione altrui, la capacità di influenzare sottoposti e colleghi, la capacità di far stare bene gli altri, cioè di metterli a proprio agio, la propensione al sorriso e la capacità di andare d'accordo con gli altri e di essere accomodanti. Una volta attribuito un punteggio onesto a ogni quesito e diviso per 5, il risultato, se si ottiene un numero superiore a 3,5, si appartiene alla categoria dei carismatici. Se il risultato è uguale a 3,5, significa che si è nella media e ci si può lavorare su. Se è inferiore, bisogna impegnarsi parecchio. In coppia, essere carismatici significa condurre a sé, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo romano. Dunque, sedurre. La persona carismatica, nella coppia, è quella a cui ci si affida volentieri, tendenzialmente brillante ed estroversa, in grado di comunicare le emozioni e instaurare dialogo aperti. Capace di valorizzare i propri pregi e lavorare sui difetti. Il carismatico infonde sicurezza e trasmette energia positiva perché è sicuro di sé e dei propri sentimenti. Non è ovviamente necessario essere ricchi, ben vestiti e belli per apparire carismatici, anche se indubbiamente può aiutare. Nella coppia possono coesistere anche due persone carismatiche, perché il carisma non implica una leadership a danno dell'altro, ma è capace di valorizzare gli aspetti positivi di ciascuno. Vero è anche che spesso una persona carismatica attira a sé un partner più spento per la legge della complementarietà. Educare i ragazzi. Il ruolo della scuola è imprescindibile, spiega Raffaele Mantegazza, docente di scienze umane e pedagogiche del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Milano Bicocca. Deve aiutare i ragazzi al fare e al fare con gli altri. Alla base del carisma ci sono infatti il rispetto di sé, degli altri e il gioco di squadra. Esistono ragazzi più o meno dotati, ma ognuno deve riuscire a far emergere il meglio di sé. Una sorta di arte della maieutica socratica, insomma, in cui l'insegnante deve osservare gli studenti e sviluppare modalità diverse di interazione in base a chi si trova di fronte. I ragazzi devono sentirsi amati, compresi e guidati a prescindere dalla performance scolastica, sia a scuola sia a casa, da adulti che li conducano alla comprensione di se stessi. Devono sentirsi apprezzati i loro personali talenti per imparare ad ascoltare critiche costruttive e gioire dei propri successi. Solo così il loro carisma naturale sboccerà e fiorerà appieno. 5 cose che un carismatico non fa. 1. Non si mostra eccessivamente orgoglioso e presuntuoso. Chi vuole apparire superiore agli altri scatena antipatie e difficilmente è percepito come un individuo carismatico. 2. Non parla male degli altri in loro assenza. Predilige il confronto con le persone in questione e non è affatto avvezzo ai pettegolezzi. 3. Non ha sbalzi d'umore o li tiene a bada. Non vuole insomma apparire lunatico perché è consapevole del fatto che in questo caso nessuno si affiderebbe a lui. 4. Non appare insicuro. Ossia, gestisce le proprie insicurezze in autonomia, senza farle trapelare e soprattutto non caricando gli altri delle proprie indecisioni, né di dubbi e responsabilità. 5. Non si focalizza sui lati negativi di ciò che accade e nelle situazioni che deve gestire. Cerca il lato positivo, aiuta a trovare strategie risolutive e costituisce un antidoto all'immobilismo. La persona carismatica è flessibile e ben disposta ad accettare sfide e cambiamenti. Come diventare più carismatici? Premesso che essere carismatici ha a che fare con l'intelligenza emotiva e con le capacità di comunicare, diventarlo significa lavorare su se stessi e imparare a dialogare con gli altri. Come? I cacciatori di teste e gli psicologi hanno messo insieme alcuni stratagemmi utili. Eccoli. 1. Piacersi e coltivare la propria autostima. Impossibile risultare carismatici se non ci si piace. Ciò che comunichiamo agli altri parte sempre dalla percezione che abbiamo di noi stessi. Come risultare attraenti se soffriamo di bassa autostima o non ci piacciamo a sufficienza? Imparare a rafforzare la propria autostima, del resto, richiede prima di tutto consapevolezza di sé, dei propri punti di forza e dei propri limiti. 2. Lavorare sulla voce. Se quello che si dice è fondamentale, non da meno è il come lo si dice. Le modalità comunicative sono importanti per attrarre a sé gli altri. Dunque, bisogna lavorare sulla propria voce, iniziando dal tono, che non deve essere mai monocorde. Anche il saper dosare le pause costituisce un aspetto significativo per una comunicazione efficace. Un attimo di silenzio, una pausa, una frase cadenzata possono solleticare l'interesse altrui molto più di uno sproloquio poco ritmato e proferito in modo vorticoso. 3. Prestare attenzione a fisicità e postura. Un modo di muoversi e di porsi eccessivamente rigido non ha nulla a che vedere con il carisma. La postura deve essere sciolta, pur mantenendo un buon ancoraggio al terreno e mai troppo statica. Al di là dell'aspetto fisico, in senso stretto, sono proprio le modalità di atteggiarsi che fanno la differenza. Scioltezza e naturalezza rendono la persona decisamente più attraente, a cominciare dalla stretta di mano. Molle e poco vigorosa non è certo un buon biglietto da visita. 4. Stabilire un legame tra messaggi verbali e non verbali. Dire una cosa e comunicarne un'altra con i gesti, tono della voce, movimenti, sguardi ed espressioni del volto risulta sempre sgradevole e spiazzante perché implica contraddizione. La coerenza è un altro aspetto fondamentale della credibilità di una persona, come lo è la fiducia che si è in grado di ispirare, aspetti fondamentali del carisma. 5. Sorridere. Il sorriso è uno strumento indispensabile per attrarre gli altri a sé e proprio per questo ha molto a che vedere con il carisma. Fa sentire gli altri accettati e graditi e stabilisce subito un rapporto positivo ed intesa con il prossimo. 6. Permettere agli altri di criticare. Accettare lo sguardo altrui, i consigli e le eventuali critiche degli altri è importante per affinare il proprio carisma ed essere maggiormente consapevoli dei propri difetti, possibilmente da correggere e tramutare in punti di forza, ed esaltare le proprie virtù. Se più persone dicono la stessa cosa, avrà un senso, no? Perché non farne tesoro? La persona carismatica è in grado di farlo. Ovviamente bisogna scegliere gli osservatori tra le persone fidate ed esenti da invidia o rivalità. 7. Coltivare l'autoironia. Imparare a osservarsi con leggerezza e a esercitare l'autoironia è utile per smorzare le tensioni, per guardare se stessi con maggior distacco e anche per migliorarsi. Prendersi un po' in giro permette di smussare più facilmente i propri spigoli caratteriali. Einstein, Gandhi e Madre Teresa sono i personaggi più carismatici della storia. Una ricerca internazionale condotta nel 2016, coordinati dalla Jacobs University Bremen, Germania, e dalla Victoria University di Wellington, Nuova Zelanda, ha cercato di stabilire quali fossero i personaggi storici più carismatici al mondo. Al primo posto si è piazzato Albert Einstein, 1879-1955, considerato il più grande scienziato di tutti i tempi per aver rivoluzionato il mondo della fisica grazie alla teoria della relatività. Al secondo posto, Madre Teresa di Calcutta, 1910-1997, premio Nobel per la pace nel 1979 e proclamata beata nel 2003. Ha dedicato la sua esistenza a poveri e bisognosi, fondando in India la Congregazione delle Missionarie della Carità. Al terzo posto, Mahatma Gandhi, emblema della difesa dei diritti civili e della lotta per l'uguaglianza sociale. Il 2 ottobre, data della sua nascita, 1869-1948, è stato dichiarato Giornata internazionale della non violenza dall'ONU. Al quarto posto, Martin Luther King, 1929-1968, simbolo dell'impegno per il riconoscimento dei diritti degli afroamericani. Al quinto posto, Isaac Newton, noto per gli studi sulla gravità.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Candida di George Bernard Shaw. La storia è quella tipica trattata da molti scrittori europei in decine di commedie prima e dopo Shaw. È spesso chiamato l'eterno triangolo, cioè una storia d'amore a tre in cui due uomini amano la stessa donna, solitamente una donna già sposata con uno dei due. Solitamente quando si tratta un argomento simile, la donna intrattiene per un certo lasso di tempo una relazione segreta con l'altro, senza che il marito sospetti alcunché. Quando poi alla fine il marito scopre ogni cosa, c'è solitamente una scena ad alta drammaticità in cui la moglie decide di separarsi dal marito oppure è da quest'ultimo abbandonata e per sempre alla sua illecita relazione.

La moralità, o meglio l'immoralità, chiave di questo tipo di commedie, è la storia a sfondo sessuale, il tradimento dell'onesto marito da parte della moglie infedele. George Bernard Shaw era però convinto che troppa attenzione si desse da parte degli autori di queste opere al lato più torbido offerto da queste storie. Decise perciò di trattare le stesse situazioni in tutt'altro modo. Candida è non solo una moglie fedele, ma è sempre guidata dal buon senso e non è mai vittima di passionalità emotiva. Invece di accettare il suo ruolo teatrale di donna che permette a se stessa di essere in balia di due uomini e disponibile ad accettare o l'uno o l'altro dei due, mantiene la situazione sotto controllo e mette rapidamente fine alle loro dispute imponendo loro la sua volontà. Va ricordato che durante quasi tutto il XIX secolo in Gran Bretagna la donna occupava un ruolo subordinato sia nella famiglia sia nella società. Verso la fine del secolo molte donne cominciarono a farsi avanti e ad esprimere il loro malcontento per quella condizione di disuguaglianza rispetto all'altro sesso. La questione femminile, così fu chiamata, trovò in George Bernard Shaw un uomo che sapeva ascoltare e che aveva sempre fatto suo il problema dell'uguaglianza tra i due sessi. Molte donne protagoniste delle sue opere rappresentano la donna nuova, tanto auspicata dal mondo femminile. Esse appaiono dotate di autostima, sono indipendenti, con le idee chiare, moralmente coraggiose e emozionalmente controllate. Insomma, se vogliamo dirla tutta, l'uomo di Shaw può diventare sì un superuomo, a patto che a fianco a lui ci sia la donna di Shaw. In Candida sentiamo spesso parlare dell'esistenza dei suoi figli, ma essi non appaiono mai sul palco, né sappiamo alcunché dei loro temperamenti caratteriali. Il setting è comunque, e durante tutta la rappresentazione, l'ambito familiare, anche se molti riferimenti all'ambiente esterno si fanno. E anche se Shaw ribalta il tradizionale eterno triangolo, Candida è in grado di affrontare ambedue i contendenti invece di esserne travolta, ed il suo successo come donna è rappresentato dal fatto che il cosiddetto terzo incomodo è un diciottenne, romantico e poeta, timido e inesperto anche nelle questioni d'amore. Il ragazzo Marchbanks, è così che si chiama, è il genere di persona a cui il calore del pubblico va immediatamente, quasi a proteggerlo, mentre forse nella vita di tutti i giorni potrebbe rappresentare un motivo di irritazione per chi fosse coinvolto dall'esterno nella medesima situazione. Shaw capì perfettamente che ragazzo fosse Marchbanks, forse perché lui stesso era stato per anni timido, inesperto, ma estremamente sensibile. L'occasione di emanciparsi non se la lasciò sfuggire e si impegnò, da fondatore della Fabian Society, il nucleo di ispirazione socialista democratico, a parlare il più possibile negli incontri politici che gli fornirono una buona dose di autostima e lo proiettarono verso altri destini. Il reverendo Morell, marito di Candida, è un uomo vigoroso, geniale, attraente di circa 40 anni, impegnato anche nella vita pubblica e con simpatie verso il mondo progressista. È anche un abile oratore ed è spesso chiamato a tenere pubbliche conferenze. È insomma un prete anglicano di rango, capace di dire, e lo stesso Shaw che lo accenna nelle note di sceneggiatura, ciò che gli garba a chi gli garba, di imporre agli altri il suo pensiero ma senza umiliare il suo prossimo e senza toni impertinenti quando si tratta di interferire nei loro affari anche economici. È un uomo di successo e all'avanguardia anche politicamente. Dunque, accanto all'apparente consolidata posizione del marito, predicatore alla moda ma per molti aspetti e nonostante l'età e il ruolo debole e infantile, Candida è la femminilità sicura legata alle leggi generatrici della vita e pertanto il vero centro della famiglia e della piccola società parrocchiale di cui Morell è l'idolo. Messa al bivio tra l'amore del marito, così sicuro di sé, e la passione di Marchbanks, il poeta diciottenne malato di romanticismo e di vaghe aspirazioni, finge di abbandonarsi alla sua debolezza di donna e si dice pronta per un momento al gioco e al capriccio.

si mette di fronte ai due uomini e invita entrambi a esporle ciò che le possono offrire. Essa poi sceglierà. Il marito le offre la sua protezione, la sua influenza, la sua indulgenza. Il poeta le offre i suoi sogni, la sua giovinezza, perfino la sua debolezza. Ma Candida è donna e sceglierà. Oh, se sceglierà! Non la capisce il pastore, che rimane scandalizzato dalle sue parole. E neppure Marchbanks, perso nei suoi sogni di un viver delicato, che soffre nel vedere Candida, la sua donna ideale, sporcarsi le belle mani con l'olio delle lucerne o con le cipolle della minestra. Così Candida vive, figura umana e vibrante nella sua semplice grandezza, non priva di una leggera sfumatura ironica, nella galleria di manichini del teatro di George Bernard Shaw. Il finale è del lettore dell'opera o del pubblico a teatro, e noi non lo sveleremo. Non si può togliere a nessuno il piacere di scoprire la grandezza di questa donna, sia se quest'opera viene gustata tra le mura domestiche, sia seduti davanti al palcoscenico. Si può solo accennare a chi non avesse particolare dimestichezza con il teatro che tutte le opere di questo immenso genio che è George Bernard Shaw sono apprezzabilissime anche nel loro testo originale o in traduzione, perché l'autore accompagna ogni sua opera con i movimenti di scena e addirittura con la sceneggiatura dei vari personaggi. Dunque, sembra di esserci a teatro. A coloro che ci ascoltano e che sono un po' titubanti nel leggere storie fatte solo per il teatro, possiamo dire, senza ombra di dubbio, che c'è da divertirsi e anche da apprendere molto dagli spunti che questo genio ci offre, vuoi che siano essi sociali, politici, storici, linguistici, musicali o culturali in genere. È un modo simpatico ma concreto di saperne di più sul mondo anglosassone di fine Ottocento, e sembra di vederlo il nostro genio con la barbetta e gli occhietti scintillanti. Questo giovanotto di 95 anni, ridere della società in cui viveva e contemporaneamente tifare per le suffragette e per la parità dei sessi. Chissà se sarebbe oggi favorevole ai nuovi sviluppi per un'ulteriore regolamentazione civile tra i sessi. Noi lo pensiamo seduto nella sua confortevole casa, in compagnia di Mozart e con la pioggia che batte delicatamente sui vetri del bow window, mentre sorseggia un tè molto caldo.

0: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Hai dei nemici? Bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte, nella tua vita. Winston Churchill.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

In un paese come l'Inghilterra, nel quale da tempi lontanissimi vige il culto del fantasma, non poteva non essersi trovata quella che, secondo molte testimonianze, è stata l'abitazione più infestata al mondo. Non rientra però nella fantasia la straordinaria cronaca delle apparizioni avvenute nella casa canonica di Borley, villaggio nella contea dell'Essex, a 100 km a nord di Londra, che per migliaia di persone costituì la conferma di un racconto che credevano di pura fantascienza e che si rivelò invece una spaventosa realtà. Per secoli le storie di fantasmi hanno costituito un'ideale forma di intrattenimento davanti al camino. In epoche lontane, infatti, mancando la televisione, quelle narrazioni terrificanti si configuravano come le antenate dei film horror, rappresentando inoltre un'efficace modalità per esorcizzare la paura dell'ignoto. Non rientra però in questa riflessione la straordinaria cronaca delle apparizioni avvenute nella casa canonica di Borley, che per migliaia di persone costituirono la conferma di un racconto che credevano di pura fantasia e che invece si rivelò una spaventosa realtà. L'abitazione che, secondo numerose e appassionate testimonianze, risulterebbe essere la più infestata al mondo da manifestazioni soprannaturali, non poteva sorgere che in Inghilterra, paese nel quale da tempi lontanissime vive e prospera il culto del fantasma. Questa è un'inchiesta dedicata alle strane presenze che si materializzarono nella casa di Borley, un nome ed un luogo che nella cultura popolare britannica costituiscono ancora oggi una realtà da brividi. Nel 1862 il reverendo Henry Dawson Bull acquistò Borley Place, una casa colonica adiacente a una piccola chiesa che corredò di 23 stanze per collocare al meglio la sua numerosa famiglia. Un poco alla volta la ampliò, aggiungendo un piccolo padiglione per permettere alla famiglia di godere il magnifico paesaggio dei boschi. La dotò di una stalla e fece costruire due piccole dépendance per gli ospiti. La vita scorreva serena a Borley Place, ma la famiglia, pur volendo sottovalutare la ghiacciante fama di quell'abitazione, aveva pur sempre l'intima consapevolezza che si sarebbero potuti verificare eventi del tutto inspiegabili dal punto di vista razionale. Le cose, infatti, iniziarono a cambiare qualche anno dopo, quando assieme a strane apparizioni, nella casa accaddero inspiegabili fenomeni. Alcuni oggetti sembravano muoversi da soli. Di notte si udivano strani rumori e ogni tanto si vedeva galleggiare nell'aria qualche oggetto proveniente da altre stanze. Sin dai primi giorni di permanenza in quella casa canonica che si diceva infestata da strane presenze, gli inquilini Dawson provarono a non pensare mai che la loro incolumità fosse a rischio. Ipotizzarono che i presunti fantasmi che abitavano quel luogo, se veramente c'erano, forse avrebbero gradito condividere quell'antica e grande casa canonica con qualcuno. Ma in realtà si sbagliavano. Per tentare di capire perché molti che dovevano passare accanto alla casa di Borley preferivano piuttosto fare una strada più lunga pur di evitare di imbattersi nello sguardo di qualche fantasma affacciato alla finestra, è necessario riportare alcune cronache precedenti al 1862. In molti nel paese avevano potuto assistere alle straordinarie manifestazioni e tutti erano concordi nell'attribuire ai fantasmi delle precise sembianze. Si parlava di un monaco e di una suora che si aggiravano non soltanto dentro l'abitazione, ma anche nel giardino della casa. Non meno agghiacciante, poi, era la storia di una carrozza che si materializzava improvvisamente per attraversare il cortile, guidata da un cocchiere senza testa.

Il reverendo Bull era un uomo molto scettico. Non credeva alle ipotesi secondo cui i fantasmi della casa canonica di Burley gli si sarebbero presentati davanti per intimorirlo. I primi tempi parevano realmente smentire tutte le voci che c'erano in paese. Mr. Bull, anche per evitare suggestioni, iniziò ad affermare con certezza apparente che intorno a quella casa qualcuno aveva creato quel mito malefico perché se ne sarebbe voluto appropriare, provando in futuro a comprarla per poche sterline. Era una tesi molto acuta che per un po' riuscì ad essere credibile. Ma una notte venne smentita da circostanze a dir poco raccapriccianti. I fantasmi di casa Burley non gradivano ospiti. All'inizio sembrò volessero comunicarlo ai membri della famiglia Bull con una certa discrezione, senza terrorizzarli comparendogli davanti, ma limitandosi soltanto a muovere degli oggetti. Però se vedere una porta che si spalanca in totale assenza di vento può anche essere accettato come un caso, dovuto magari ad una serratura rotta, per il reverendo Bull era ben più difficile spiegare perché oggetti come bicchieri e candelabri improvvisamente prendevano il volo e si schiantavano contro il muro, frantumandosi. Ogni giorno i coniugi Bull percepivano che gli strani fenomeni che avvenivano in quella casa aumentavano, come se delle oscure presenze alzassero il tiro per far loro intendere che sarebbe stato opportuno abbandonare urgentemente quella casa prima che a qualcuno potesse capitare qualche disgrazia. Il reverendo e la moglie però erano testardi e decisero comunque di restare a vivere in quel luogo. Non scapparono neanche quando videro attraversare il giardino da una figura immateriale, una suora vestita di nero che fluttuava nell'aria a capo chino.

Il reverendo Bull riuscì a vivere in quella casa dall'atmosfera inquietante, nonostante i fenomeni inspiegabili cominciassero ad essere sempre più frequenti. Con la moglie vi trascorse molti anni, tentando di smentire le voci riguardo alla casa di Burley. In molti in paese pensavano che il reverendo avesse stabilito un patto di non belligeranza con quei fantasmi, che erano stati sempre molto aggressivi con chi si era avvicinato a quell'abitazione. Dopo la morte di Bull, quella casa tanto chiacchierata passò al figlio. E con lui i fantasmi decisero di essere molto più crudeli.

Era notte e intorno alla villa di Borley tutto taceva. Improvvisamente si udirono le urla di una donna. Alla sorella del canonico era apparsa davanti agli occhi una visione inquietante. Un uomo vestito di nero dal fisico possente, con accanto una figura di una donna. Entrambi fluttuavano osservandola, mentre a lei sembrava di vivere ad occhi aperti il più tremendo degli incubi. Le due figure fluttuanti che si manifestarono confermarono anche un particolare sul quale si vociferava da molti anni e che riguardava proprio l'identità dei due fantasmi. La cupa leggenda popolare raccontava che sul luogo dove sorgeva il rettorato anticamente esistesse un monastero. Una monaca rinchiusa tra quelle mura si innamora ricambiata di un giovane cocchiere. Dopo alcuni incontri i due decidono di fuggire e una notte un frate li fa salire su una carrozza e sferza i cavalli al galoppo. Dal monastero però qualcuno dà l'allarme e la carrozza viene bloccata. Dopo un processo sommario il frate e il cocchiere vengono giustiziati e la giovane monaca murata viva in una cella sotterranea. Nel corso dei decenni, molti testimoni avrebbero visto, dopo il tramonto, una monaca in abiti neri percorrere a testa china il viottolo che unisce il rettorato al limite del bosco, tanto che quel viottolo è tuttora chiamato Sentiero della Monaca.

A differenza del reverendo Bull, che era riuscito a vivere per anni in quella casa del terrore, il figlio non resistette alle impressionanti manifestazioni dei fantasmi e per sua fortuna trovò qualcuno disposto a comprare l'edificio. L'uomo pronto a sfidare le dicerie popolari si chiamava Guy Schmidt. Veniva dall'India e ignorava tutto della canonica e dei suoi strani avvenimenti. Per i primi giorni sembrò trascorrere giornate serene nella casa di Borley, con la soddisfazione di aver smentito tante ridicole chiacchiere che nel frattempo gli avevano raccontato. Schmidt però non ci mise molto ad accorgersi che in quel posto accadevano veramente cose strane. Gli spiriti stavano per mettere in atto un'imboscata che lo avrebbero traumatizzato. A Guy Schmidt le strane presenze vollero manifestarsi nel modo più spietato. Era chiaro che da parte di quei fantasmi c'era l'intenzione di far scappare l'uomo quella notte stessa. Improvvisamente tutti i campanelli della casa si misero a suonare, lasciando interdetto Mr. Schmidt, che non ebbe neanche il tempo per riflettere su quella incomprensibile circostanza. Ad un tratto, infatti, proprio di fronte a lui, comparve il volto di una suora. Trovarsi faccia a faccia con una presenza fluttuante in chiunque può determinare uno stato di terrore assoluto che potrebbe persino causare uno squilibrio mentale permanente. Il malcapitato Mr. Schmidt, quando si vide materializzare dinanzi agli occhi, nel buio, il volto di una suora, iniziò a correre, ma come se non bastasse, mentre fuggiva verso la porta d'entrata della casa, da una finestra vide una carrozza che sfrecciava e che pochi secondi dopo svanì nel nulla. Dopo il più terribile degli incontri con i fantasmi di casa Borley, Mr. Schmidt, per rivalsa nei loro confronti, contattò Harry Price, che ancora oggi continua ad essere considerato il maestro assoluto di tutti quei personaggi bislacchi dai quali si tramanda che siano stati dei cacciatori di spiriti maligni. Per Price, quella casa costituiva un fondamentale esame per valutare le sue abilità. Non appena entrò nella villa, gli si manifestarono le presenze fluttuanti per dimostrargli che mandarle via sarebbe stato impossibile. Impossibile. La casa di Borley sarebbe stata destinata ad essere occupata dai fantasmi per sempre. Nel tempo furono in molti che, facendosi coraggio, magari con qualche cognac, entrarono in quella casa e tutti ne uscirono morsi dal terrore. Nonostante le voci ormai quasi inconfutabili sulla ghiacciante verità di quell'abitazione, qualcuno accettò di acquistarla, pur sapendo che ogni giorno avrebbe assistito a fenomeni che travalicavano la pura realtà razionale. Mr. Lionel Foister, uno dei tanti coraggiosi proprietari della casa, aveva 52 anni, una moglie molto più giovane di lui, Marianne, e una bambina, Adelaide. Ben presto gli strani fenomeni ripresero con vigore. Passi inquietanti che provenivano da una stanza vuota, campanelli che suonavano improvvisamente e oggetti che sembravano possedere una vita propria. A questi fenomeni si aggiunse la misteriosa apparizione di un uomo possente con grandi baffi che Marianne riconobbe come il defunto Henry Dawson Bull. Un giorno Foister decise di averne abbastanza e chiamò due sacerdoti per risolvere il problema con un esorcismo. Secondo diversi esperti, per cacciare gli spiriti da una casa, l'esorcismo era una pratica inevitabile. Nella casa di Borley, però, fu tutto inutile. Persino mentre bruciavano incenso e spruzzavano acqua santa, gli esorcisti sapevano che tutto quello non sarebbe servito a nulla. E infatti così fu. Dopo la benedizione della casa praticata dai sacerdoti, la risposta dei fantasmi fu molto violenta. Iniziarono a comparire strane scritte sui muri, foglietti sparsi per la casa con la scritta Marianne,
sempre più frequenti movimenti di oggetti e terrificanti suoni notturni. Mr. Foister annotò scrupolosamente le manifestazioni, ma nel 1935 scelse di abbandonare definitivamente Burley. La chiesa decise di non farne più un luogo di culto a causa anche degli inspiegabili fenomeni e per 2 anni restò desolatamente vuota. Sembrava che i fantasmi avessero trionfato per sempre.

Nel 1937 lo studioso del mistero Harry Price decise di abitare la casa per alcuni anni, allo scopo di svolgere indagini più approfondite, portando con sé la moglie e due collaboratori. Nello stesso anno la medium Ellen Glanville andò in quell'abitazione ormai leggendaria per fare una seduta spiritica. Durante la seduta si materializzò la figura di Marie Lahir, che raccontò di essere una suora di origine francese vissuta nel XVII secolo e che aveva lasciato l'ordine per sposare Henry Waldegrave. I Waldegrave erano i vecchi mecenati della canonica di Burley, tanto che le loro tombe erano presenti ancora nel cimitero che sorgeva a fianco alla canonica. La rivelazione sensazionale, però, fu che la donna affermò di essere stata murata viva in una cella sotterranea della vecchia casa, prima di avere potuto sposare il suo amante. L'ultima circostanza che si verificò nella casa di Burley è datata 1938. Durante l'ennesima seduta spiritica, alla medium Glanville si presentò uno spirito di nome Siunex Amurex, che le preannunciò che la casa sarebbe andata distrutta in seguito ad un incendio. Agli inizi del 1940 la cosa avvenne davvero. Il capitano Grigson, l'ultimo inquilino della casa, mentre stava sistemando una pila di libri, vide una lampada battersi sui libri, come spinta da una mano misteriosa. I libri presero fuoco e ben presto l'incendio si estese alle altre stanze. Il fuoco divorò tutto all'improvviso e i pompieri che arrivarono più tardi altro non poterono fare che assistere inermi alla distruzione della canonica. Un particolare da riportare è che mentre la casa di Burley stava bruciando, in molti videro una donna che urlava dalla finestra e che chiedeva aiuto avvolta dalle fiamme. Il fatto agghiacciante è che dopo aver domato l'incendio, tra le macerie non venne rinvenuto nessun corpo. Chi era quella donna? Molti volevano visitare le rovine, ma la cosa divenne impossibile sia per il divieto delle autorità, sia per il contemporaneo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Soltanto nel 1943 fu possibile ispezionare di nuovo la casa, che nel frattempo era stata in gran parte demolita da un bombardamento. Durante alcuni scavi, sotto un pavimento venne ritrovato un cranio. All'esame necroscopico, i resti risultarono appartenenti ad un essere umano di sesso femminile, di età inferiore ai 30 anni. Secondo alcuni, rappresenterebbe la monaca della leggenda. Nel 1944 le rovine dell'edificio vennero distrutte definitivamente. Oggi sul posto c'è un terreno privato non più visitabile. L'unica prova esistente dei presunti fenomeni della canonica di Burley è un mattone a mezz'aria fotografato da un dilettante. È impossibile dare un giudizio sui fatti riportati dalle numerose testimonianze succedutesi nel corso di un secolo, che a volte risultano contraddittorie, e sulle ricerche effettuate fino al 2002 sul terreno dove sorgeva l'edificio. Qualcosa però accadde davvero a Burley. Ma come per ogni mistero che si rispetti, resterà per sempre avvolto in un'aura di leggenda.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta L'epica medievale, il ciclo carolingio. La chanson de Roland, o la canzone di Orlando, è la più antica e famosa canzone di gesta dell'epica francese. È attribuita a un certo Turoldo, perché alla fine del poema si legge la frase «Qui termina la gesta scritta da Turoldo». Secondo alcuni studiosi, il nome Turoldo potrebbe appartenere semplicemente a un copista che ha trascritto la storia. Il testo è un poema di circa 4.000 versi, suddivisi in lasse, cioè strofe di lunghezza variabile legate tra di loro da rime o assonanze. È scritto nella lingua d'Oïl, cioè l'antico francese che si parlava nella Francia del Nord. Fu composta nella Francia settentrionale tra l'XI e il XII secolo, nel periodo in cui nell'Europa cristiana si organizzavano le prime crociate per liberare Gerusalemme e la Palestina da turchi musulmani. La vicenda narrata nel poema è però ambientata tra l'VIII e il IX secolo e si ispira alle imprese di Carlo Magno, re dei Franchi, e dei suoi cavalieri più fedeli, i Paladini, contro gli arabi musulmani che avevano sottomesso la Spagna. Carlo Magno, da 7 anni, è impegnato in una guerra in Spagna contro gli arabi. Dopo aver riportato

0: Saragozza proprio Gano. Il giovane paladino crede, infatti, che il patrigno sia la persona più adatta per portare a termine un accordo con Marsilio. Gano, però, interpreta male le buone intenzioni del ragazzo e, irritato per la pericolosa missione affidatagli, decide di vendicarsi. Finge così di aver stipulato un accordo di pace con il re di Saragozza e convince Carlo Magno a ritornare in Francia, affidando ad Orlando il comando della retroguardia. In realtà Gano si è accordato con Marsilio per aiutare i saraceni a cogliere di sorpresa l'esercito di Carlo Magno, attaccandone le ultime file. Così, mentre il re sta attraversando i Pirenei con la maggior parte dell'esercito, i saraceni piombano sulla retroguardia. I soldati di Orlando combattono eroicamente contro i nemici, ma sono sopraffatti dalla loro superiorità numerica. Poco prima di morire, Orlando riesce ad avvertire Carlo, suonando con uno sforzo sovraumano l'olifante, il corno da guerra che ha con sé. Ormai però è troppo tardi. Carlo, arrivato a Roncisvalle, può soltanto vendicare la morte dei suoi coraggiosi soldati, scagliandosi duramente contro i nemici. Intanto, scoperto il tradimento di Gano, questi viene condannato e giustiziato orribilmente. Il poema si conclude con la partenza di Carlo Magno per combattere nuovamente contro i saraceni. Carlo accetta ancora una volta il compito gravoso assegnatogli, ma è stanco della guerra.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da National Geographic. Questi microbi presenti nei tumori promuovono il cancro. E se li eliminassimo? Nuovi studi mostrano che alcuni batteri aiutano le cellule cancerose a eludere la risposta immunitaria dell'organismo. Gli esperti ritengono che questa scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale per debellare il cancro. Di Sanjay Mishra. Nota per il lettore: l'articolo può essere liberante ridotto. La maggior parte dei batteri nel nostro corpo ci aiutano in qualche modo a prosperare. Tuttavia, recenti studi indicano che alcuni si infiltrano nei tumori, contribuendo alla loro crescita e rendendoli anche più resistenti all'azione del nostro sistema immunitario. Il corpo umano contiene all'incirca 100.000 miliardi di cellule microbiche. Si tratta di un numero quasi uguale, se non superiore, a quello delle cellule umane presenti nell'organismo. I batteri rappresentano la componente più numerosa di questo microbioma e vivono nel nostro intestino, sulla nostra pelle, nel tratto respiratorio, nel tratto urogenitale e nelle ghiandole mammarie. Una serie di recenti studi hanno rivelato che sono presenti anche in un'ampia varietà di tumori, dove vivono non solo tra le cellule, ma anche all'interno di esse. Prima si pensava che beneficiassero di un ambiente favorevole alla loro crescita, ma gli scienziati non immaginavano che potessero alterare la prognosi di cancro. Ora, invece, uno studio recentemente pubblicato nella rivista Nature mostra che i batteri del cavo orale e del colon retto possono promuovere il cancro, sopprimendo la risposta immunitaria e aiutando le cellule tumorali a diffondersi più rapidamente. Una ricerca complementare pubblicata nella rivista Cell Reports rileva che alcuni farmaci antitumorali, come ad esempio il 5-fluorouracile, probabilmente sono efficaci perché uccidono anche i batteri che aiutano il tumore a svilupparsi. I dati indicano che non sono solo spettatori innocenti negli ecosistemi tumorali, ma che svolgono una funzione nelle regioni del tumore in cui si trovano, afferma Susan Bowman, microbiologa del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, che ha condotto entrambi gli studi. I batteri sono parte attiva dei microambienti tumorali, conclude la studiosa. Jennifer Vargo, chirurga oncologa presso l'MD Henderson Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, afferma che precedenti studi sulla possibile presenza di batteri e altri microbi nei tumori sono stati accolti con molto scetticismo. Nel 2017 Vargo ha scoperto che i pazienti affetti da melanoma, che presentano una popolazione più diversificata o maggiori quantità di batteri buoni nell'intestino, rispondono meglio all'immunoterapia. Troviamo i microbi anche nei tumori al cervello, è incredibile. Come ci arrivano? Il nuovo studio sui tumori del cavo orale e del colon retto dimostra in modo piuttosto esaustivo non solo che ci sono i batteri all'interno dei tumori, ma che possono essere proprio dentro le cellule tumorali e all'interno delle cellule immunitarie, afferma la chirurga oncologa Vargo. Questo studio mostra che batteri e tumori coesistono e cooperano per promuovere la progressione tumorale. In questo contesto, la loro ubicazione è un fattore importante, spiega Tony Chaoweri, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha condotto sperimentazioni su molti trattamenti contro i tumori genito-urinari e del rene ora approvati. L'oncologo aggiunge che gli studi di Bulman dovrebbero contribuire a convincere gli scienziati che la presenza dei batteri nei tumori potrebbe non essere affatto casuale. Insieme, questi due studi suggeriscono che comprendere la relazione tra i tumori e i batteri che vivono al loro interno potrebbe essere determinante per combattere ed eliminare certi tipi di cancro. I batteri possono favorire o bloccare la crescita tumorale. Che i batteri potessero in qualche modo influenzare il decorso delle neoplasie si sospettava già dalla fine del XIX secolo, quando i medici tedeschi Wilhelm Busch e Friedrich Filaisen rilevarono, lavorando ognuno in modo indipendente dall'altro, che a volte i tumori dei pazienti si riducevano dopo che questi avevano subito un attacco di erisipela, una patologia della pelle causata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi. Studiando decine di casi, William Curley inventò un cocktail di batteri uccisi dal calore, denominato le tossine di Curley, per il trattamento dei pazienti affetti da osteosarcoma, che ebbe però scarso successo. L'uso di tale mix di sostanze fu infatti interrotto in quanto comportava il rischio di infezione mortale. Diversamente dai batteri della famiglia degli streptococchi che causano l'erisipela e aiutano a combattere i tumori, il batterio Helicobacter pylori è classificato come cancerogeno, in quanto alcuni scienziati ritengono possa essere causa di tumori gastrici. Tuttavia, la questione è controversa. Un batterio del cavo orale denominato Fusobacterium nucleatum viene frequentemente rilevato in molti tumori del tratto gastrointestinale, dove la sua presenza è associata a una prognosi sfavorevole e a insuccessi nel trattamento. Gli studi hanno suggerito anche che la disbiosi, uno squilibrio della comunità batterica intestinale, può essere alla base di tumori gastrointestinali. Per contro, la presenza di alcuni batteri nell'intestino del paziente favorisce la buona riuscita dell'immunoterapia. Sulla scorta di questi dati, in uno studio pubblicato nel 2017 nella rivista Science, Bulman ha dimostrato che il Fusobacterium nucleatum e altri batteri erano presenti non solo nel tumore colorettale primario, ma anche nelle cellule tumorali metastatiche che si erano diffuse lontano dal tumore originario. Bulman ha allora impiantato un tumore contenente Fusobacterium nucleatum nei topi, somministrando poi agli animali degli antibiotici. Ha così notato che la terapia farmacologica non solo uccideva i batteri, ma portava anche alla riduzione delle dimensioni del tumore, un rilevamento che evidenzia il fatto che il Fusobacterium nucleatum è in qualche modo associato alla crescita e alla sopravvivenza del tumore. Oltre 10 anni fa i progressi e l'accessibilità alle tecnologie di sequenziamento avevano fornito i primi indizi sulle possibilità che nei tessuti tumorali umani potessero risiedere comunità batteriche, afferma Bulman. Ma si sapeva ancora molto poco su come questi microbi vi arrivassero e su cosa ci facessero. Non avevamo gli strumenti né le tecnologie per studiare questa componente dei tumori. I farmaci che uccidono i microbi e i tumori, se i batteri contribuiscono all'insorgenza o alla progressione del cancro, pensò Bulman, colpirli dovrebbe aiutare a trattare e forse anche a prevenire i tumori. Ma nessuno sapeva in che modo agissero sul microambiente della cellula tumorale. Per scoprirlo, Bulman ha collaborato con Christopher Johnston, anch'egli microbiologo molecolare del Fred Hutchinson Cancer Center. I due studiosi si sono concentrati su due tipi di tumori del cavo orale e del colon retto, di cui si sapeva già che vengono influenzati nel loro sviluppo dalla interazione con i batteri. Il team di Bulman e Johnston ha raccolto da 11 pazienti dei campioni tumorali, ognuno dei quali è stato diviso in 4 parti di tessuto. Successivamente è stato usato un metodo standard chiamato analisi del DNA ribosomiale, RDNA-16S, per identificare e caratterizzare tutti i batteri presenti nei campioni tumorali. Il Fusobacterium era quello più diffuso. Ma quando gli scienziati hanno analizzato le fette di tessuto tumorale con metodi ad alta risoluzione, hanno scoperto che i batteri non erano distribuiti uniformemente. Nella maggior parte dei pazienti, infatti, la loro distribuzione nel tessuto tumorale era molto disomogenea. «Abbiamo rilevato punti specifici con più alte concentrazioni di batteri», racconta Johnston. I ricercatori hanno rilevato che le aree del tumore contenenti batteri erano generalmente più immunocompromesse di quelle che non li avevano. Le parti del tumore con più batteri presentavano meno vasi sanguigni, più bassi livelli delle cellule immunitarie, le cosiddette cellule T, che combattono i tumori, e più alti livelli di cellule mieloidi, che promuovono la crescita tumorale inibendo la risposta immunitaria. Le cellule cancerose nelle regioni ricche di batteri presentavano inoltre una maggiore capacità di proliferare e migrare. Per confermare quanto osservato, ossia che le infezioni batteriche agiscono direttamente sul tumore, facilitandone la progressione e aiutandolo a eludere la risposta immunitaria, gli scienziati hanno infettato delle cellule di tumore del colon retto di un paziente e le hanno coltivate in laboratorio fino a formare un cosiddetto sferoide tumorale, un ammasso sferico di cellule che imita il comportamento di una massa tumorale. In presenza del fuso bacterium, le cellule tumorali hanno presentato una maggiore tendenza alla migrazione allontanandosi dal tumore originario, afferma Bullman. L'infezione batterica inoltre ha dimostrato di intrappolare i neutrofili, ovvero i globuli bianchi che proteggono l'organismo dalle infezioni, al centro degli sferoidi tumorali infetti. Questo aiuta le cellule tumorali a sfuggire alle cellule T, spiega Bullman. In presenza dei batteri, le cellule cancerose migravano anche come singole cellule, portando con sé i batteri. Ciò supportava il precedente studio di Bullman che mostrava che il batterio F nucleatum è spesso associato alle metastasi del tumore del colon retto. I microbi presenti nelle cellule tumorali sono amici speciali, afferma Johnston. Le interazioni tra i microbi le aiutano a sopravvivere e a progredire verso stati di salute complessivamente negativi per il paziente. I batteri non solo aiutano le cellule del tumore a eludere la risposta immunitaria, ma anche a contrastare o neutralizzare l'efficacia dei farmaci chemioterapici, continua Johnston. Gli studi di Bullman contemplano solo due tipi di tumore e un piccolo gruppo di pazienti, ma Vargo spera che un giorno queste attività di ricerca si sposteranno dal laboratorio alle cliniche. Per ora, lo studio di Bullman mostra che il 15% dei 1846 composti bioattivi esaminati in grado di uccidere il batterio F nucleatum e altri microbi hanno un forte potenziale anche come farmaci chemioterapici. Questo suggerisce che i farmaci esistenti potrebbero essere rivalutati in termini di efficienza, sia come antitumorali che come antimicrobici, specifici per i batteri associati a determinati tumori. Siamo in grado di eliminare o modulare questi microbi associati ai tumori, afferma Bullman. Per questo, la scoperta che i batteri all'interno dei tumori bloccano il sistema immunitario, impedendogli di distruggere le cellule tumorali e aiutando la diffusione del tumore, è in realtà un'ottima notizia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Arrabbiarsi, poco e spesso, fa bene al cervello. Mentre covare rabbia costantemente o a lungo danneggia la nostra qualità di vita e anche la salute, qualche scoppio d'ira può essere addirittura benefico. Il nostro cervello si attiva e si potenzia, indicandoci ciò che ci fa male e facendoci trovare più rapidamente delle soluzioni. Di Paola Scaccabarozzi. Fiduciati, spaventati, ma soprattutto rancorosi e molto, molto arrabbiati. Questo è il quadro poco confortante emerso dall'ultimo rapporto Censis disponibile, 2018, sulla percezione che gli italiani hanno di se stessi. Un nostro connazionale su tre è arrabbiato perché troppe cose non vanno bene e nessuno fa niente per cambiarle. La rabbia, dunque, da emozione momentanea è diventata pervasiva e connota il nostro modo di vivere, diventando ancora più evidente nei momenti di crisi o difficoltà. Un esempio? La recente epidemia da coronavirus ha messo in luce una rabbia diffusa, scatenando atteggiamenti talvolta raccapriccianti. Un'emozione utile. La rabbia è un fenomeno fisiologico, un'emozione che svolge una funzione adattativa, ossia utile alla nostra stessa esistenza, perché ci permette di reagire di fronte a ciò che ci crea un disagio, spiega Alberto Siracusano, direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata, presidente della Società Italiana di Psicopatologia, autore del libro Ira Funesta, Mondadori 2019. Quindi è impossibile non sperimentarla mai. Può scattare per ragioni varie, ma dipende sostanzialmente dalla percezione che abbiamo in un preciso istante di fronte a uno stimolo scatenante e dal significato che gli attribuiamo. La rabbia, essendo un fenomeno fisiologico, modifica il corpo, a cominciare dai lineamenti del viso e dalle sue espressioni. La rabbia ha insomma una faccia. E aspetto molto curioso, è la stessa qualunque popolazione si prenda in esame. Già alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Paul Ekman aveva studiato le espressioni di tristezza, rabbia, felicità o disgusto in diverse popolazioni, arrivando alla conclusione che le espressioni facciali risultavano praticamente identiche, confrontando le popolazioni più primitive e isolate dal resto del mondo, come ad esempio la tribù Fore della Papua Nuova Guinea con l'uomo occidentale. Vennero così individuate in maniera scientifica le espressioni corrispondenti alle 7 emozioni di base, fino ad arrivare, nel 2002, a un vero e proprio sistema di codifica delle espressioni facciali, il Facial Action Coding System, FACS. Si tratta del primo e tuttora unico atlante anatomico del volto che costituisce il punto di riferimento per tutti gli studiosi. L'atlante permette di identificare ciascun movimento facciale relativo a una determinata emozione. E la rabbia si esprime attraverso gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Le sopracciglia sono abbassate e convergenti e formano rughe verticali sopra il naso. Lo sguardo è fisso e le palpebre superiori e inferiori sono tese. Le labbra possono invece assumere due posizioni differenti, aperte con una forma quadrata o rettangolare, oppure serrate con il bordo che si assottiglia. Un altro segno identificativo di un attacco di rabbia è la mascella serrata e protesa. Ma non finisce qui. Tutto il corpo risponde allo stimolo di questa emozione, in particolare la voce, prosegue Siracusano. Imprecare, urlare, strepitare sono tutte espressioni vocali universalmente riconosciute come elementi del linguaggio rabbioso. Urlare è ritenuta una delle manifestazioni più tangibili di aggressività e rabbia in moltissime culture. Oltre a esprimere ira, però, la voce può fungere da strumento per sedarla. L'American Psychological Association suggerisce infatti in caso di rabbia di ripetere a se stessi parole o frasi come rilassati o calmati. Soprattutto perché ci sentiamo costantemente minacciati, spiega Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, e perché percepiamo l'incertezza economica e la precarietà delle relazioni sociali in un momento in cui le famiglie si sfaldano e le comunità tendono a essere sempre meno coese. Ciò determina un profondo senso di solitudine che si trasforma in frustrazione e quindi rabbia nei confronti di noi stessi, degli altri e più in generale del mondo. Il passo successivo è che questo sentimento di frustrazione diventa il motore scatenante di episodi di intolleranza, razzismo e violenza di genere. Una catena poco virtuosa alla quale contribuisce, secondo il filosofo tedesco contemporaneo Peter Sloterdijk, il fatto che oggi la rabbia non trova più una valvola di sfogo nelle cosiddette banche dell'ira, ossia istituzioni come la Chiesa o i partiti politici che nel passato la incanalavano in un modo virtuoso. In base a questa riflessione, quindi, la rabbia è sempre esistita, assumendo sembianze diverse e trovando, nel corso del tempo, vari luoghi pronti a raccoglierla. Ciò che occorre quindi è canalizzarla nella giusta direzione, in modo tale che si trasformi in un sentimento utile per migliorarci. La prima ricerca sugli effetti positivi della rabbia, partendo dallo studio del cervello, risale al 2010. Condotta presso l'Università di Utrecht e pubblicata su Psychological Science, aveva messo in evidenza che attiva un'area dell'emisfero sinistro del cervello associata a diverse emozioni positive, in grado di motivare le persone a ottenere qualcosa. In termini di evoluzione, non è complicato comprendere che se, per esempio, nell'ambiente c'è scarsità di cibo, coloro che associano il cibo alla rabbia e la convertono in una risposta di attacco per ottenerlo, hanno più probabilità di sopravvivere. Studi successivi, come quello condotto nel 2019 dai ricercatori dell'Università Autonoma del Messico, UNAM, hanno messo però in evidenza che arrabbiarsi fa bene a patto che la rabbia duri pochi istanti. La ragione sta nel fatto che quando ci arrabbiamo parte un impulso neurochimico che determina una maggiore produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che rende il cervello attivo e brillante. Se invece la rabbia diventa frequente e supera i 30 o 40 minuti quotidiani, resta in circolo a lungo il cortisolo, l'ormone dello stress, una delle sostanze responsabili dei problemi di ipertensione e dell'aumento di peso. La rabbia che rovina i legami è quella che mette in discussione la sicurezza del legame stesso e fa prevalere sentimenti di angoscia, separazione e perdita, spiega Siracusano. Il confronto vivace tra persone affettivamente legate, che siano amici o amanti, può avere al contrario un ruolo di ginnastica mentale, un allenamento a mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue richieste e alla fine capire meglio anche se stessi. Attenzione però alle aspettative personali. Per non cadere nel tranello di una rabbia che appartiene esclusivamente a noi stessi, ossia a nostre problematiche interiori irrisolte, prosegue Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma, non dobbiamo proiettare sull'altro aspettative che non potranno mai essere esaudite, appunto perché riguardano il rapporto con noi stessi. Il rischio è quello di avanzare richieste destinate a restare deluse, che porteranno solo frustrazione e rancore. Capita molto spesso, spiega Maria Giovanna Luini, oncologa e autrice de La via della cura Mondadori 2020, che le persone a cui è stato diagnosticato un tumore, una malattia grave o che abbiano dovuto fare i conti con un lutto, affermino con convinzione che non hanno mai provato sentimenti di rabbia. Ciò accade perché la rabbia costituisce un gigantesco tabù, sinonimo nella nostra cultura di debolezza. Dunque la si nega, anche se in determinate situazioni sarebbe la reazione più naturale e comprensibile. Peccato che poi sia destinata a riemergere mesi o anni dopo in modo molto più esplosivo, rispetto a chi ha un approccio più sano ed equilibrato. Una rabbia a lungo repressa può essere la concausa di una malattia fisica. Numerosi sono gli artisti che hanno fatto appello alla rabbia per esprimersi. Da Vincent van Gogh a Paul Klee, dagli espressionisti fino agli artisti della body art, da Marina Abramovic a Gina Pane, per non parlare delle pennellate rabbiose di Jackson Pollock e dei disegni di Bransky. D'altra parte, la rabbia e il desiderio di contrastarla sono stati da sempre motori emotivi anche nella società. Celeberrimo è il pensiero di Malcolm X, 1925-1965, attivista nella difesa dei diritti degli afroamericani. Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. La rabbia ai tempi di Internet, come controllarsi in rete. Da un'indagine condotta 2 anni e mezzo fa da Kaspersky Lab, azienda russa specializzata in software per la sicurezza informatica, è emerso che la rete e, in particolare, i social determinino in molte persone sentimenti negativi e rabbia. La caccia ai like innescherebbe un processo di risentimento in coloro che non ne ricevono quanti ne attendono. Il 42% delle persone intervistate ammette di provare invidia nei confronti degli amici che hanno più successo. Che le manifestazioni di rabbia in rete siano all'ordine del giorno, del resto, non è un mistero. Proprio per questo motivo è nato nel 2017 un manifesto della comunicazione non ostile, un vademecum contro l'odio sul web, declinato successivamente in ogni ambito, scientifico, politico, amministrativo, sportivo. Ecco i punti principali. Virtuale e reale. Dietro ciò che posti ci sei tu. Se insulti chi non la pensa come te, sei intollerante. Le parole hanno conseguenze. Ciò che dici può essere un'arma o una carezza. Sta a te scegliere se ferire l'altro o rassicurarlo. Condividere è una responsabilità. Quando rilanci un post, ne aumenti la visibilità. Accertati che sia vero e non alimenti l'odio. Rispetta chi non la pensa come te. Se qualcuno ha un'opinione diversa dalla tua, puoi dirgli che non sei d'accordo senza offenderlo. Gli insulti non sono argomenti. Non usarli e rifiutarli anche quando sono a favore della tua tesi. Anche il silenzio comunica. Non è detto che si debba avere un'opinione su tutto. Se scegli di tacere su un post, dici lo stesso la tua.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito slowfood.it. Perché le bottiglie di vino più utilizzate misurano 0,75 litri di capacità? Di Fabio Giavidoni. Intanto una precisazione. La istituzionalizzazione del formato delle bottiglie in vetro è arrivata nel 1975, quando una direttiva della Comunità Europea sugli imballaggi decretò che il vino poteva essere messo in commercio solo in recipienti da 25 centilitri, 37,5, 50, 75 centilitri e poi da 1 litro o da 1,5 litri. I formati che si possono utilizzare per legge sono molti, ma come sappiamo la bottiglia di vino disponibile è in genere da 0,75 litri. Perché questa misura così strana? Perché non si è imposta, per esempio, la bottiglia da 1 litro, cifra tonda, ma questa frazione di litro? Le spiegazioni e le risposte a questo quesito sono varie e ci si può divertire a scoprire quale sia la più veritiera. Una prima teoria fa dipendere tutto dalla forza polmonare degli antichi vetrai, che nel 700 cominciarono a produrre le prime bottiglie di vetro. Allora si decise che erano queste il contenitore più adatto alla conservazione del vino. Sembra che questi artigiani non riuscissero a soffiare bottiglie più grandi di 65-75 centilitri. Così, visto che comunque si cercava di chiudere il vino in recipienti più grandi possibili, diventò pratica comune concentrarsi sulla produzione di contenitori da 75 litri, che divenne prassi nei decenni successivi. Una seconda teoria, invece, si concentra più sulle frazioni aritmetiche che sulle motivazioni tecnico-pratiche e fa partire tutto dalla consistente importazione di vini, all'epoca prevalentemente francesi, che gli inglesi attivarono già dal 600 e 700. Come sappiamo, l'unità di misura dei liquidi nei paesi anglosassoni è il gallone, che corrisponde a circa 4,5 litri. Un gallone corrisponde quindi a 6 bottiglie da 0,75 litri. Per tradizione, le casse per il trasporto dei liquidi alcolici contenevano 2 galloni di capacità. Nelle casse di vino si decise quindi di inserire 12 bottiglie, una quantità considerata dai produttori ideale, pratica e vantaggiosa per il commercio.

0: Regno Unito, ma con un'ottica diversa. Gli inglesi erano usi comprare il famoso vino di Bordeaux nelle botti da 225 litri, vale a dire esattamente 50 galloni, corrispondenti pertanto a 300 bottiglie da 0,75 litri. Il calcolo era impostato su questa semplice equazione. Un barile uguale 50 galloni, uguale 300 bottiglie. Restano da segnalare, infine, due ultime teorie che si basano su considerazioni totalmente diverse. La prima prende avvio dalla storica ricerca di un peso complessivo standard della bottiglia di vino piena, vetro più vino. Si pensava in passato che la misura più efficace fosse il chilogrammo e quindi, considerato che il peso medio di una bottiglia da 0,75 litri si aggirava intorno a 250 grammi, che sommato ai poco più di 750 grammi di peso di liquido portavano al peso finale di un chilogrammo, si arrivò a definire che per il vino il contenuto doveva fissarsi su questa misura. Ancora più fantasiosa, l'ultima teoria aritmetica. Fino alla metà degli anni 70, ovvero prima della già citata direttiva della Comunità Economica Europea, soprattutto in Italia si usava imbottigliare il vino dalle damigiane, che storicamente avevano una capacità di 54 litri, in bottiglie da 0,72, perché corrispondevano ad un'altra semplice equazione. I 54 litri della damigiana erano facilmente divisibili per 0,72 e il risultato, senza resti, dava esattamente 75 bottiglie. Una volta messa al bando la misura di 0,72 litri, si optò per quella più prossima, 0,75 litri.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito Mondo e Missione, siamo tutti matti. Da 35 anni Grégoire Ahombonon libera i malati mentali africani dalle catene, anche materiali, del rifiuto e del pregiudizio, dando cure, attenzione e lavoro, perché non sono poi così diversi da noi. Di Anna Pozzi. La vedi quella catena? È la cosa che più mi rivolta. Un malato che porta una catena al collo, tutto nudo in uno stanzino, e la catena attaccata a un albero nel cortile. E tutto questo per 7 anni. Aspettava solo di morire. Si sente ancora tutta la sua indignazione mentre racconta uno dei tanti episodi che ha vissuto in oltre 35 anni di lavoro infaticabile accanto alle persone più neglette, rifiutate, scartate. I malati mentali. Grégoire Ahombonon, 65 anni, originario del Benin, non è uno psichiatra. Non ha nemmeno una formazione medico-sanitaria. È un ex meccanico. Ma è diventato non solo un grande esperto, ma una delle persone che in Africa occidentale più si è impegnata accanto a questi malati, per aiutarli nella loro malattia, ma anche per spezzare le catene reali e simboliche che li condannano a vivere in condizioni al limite dell'umano, e a volte anche oltre. Ovunque vado, dice Grégoire, faccio sempre la stessa domanda. Qual è il crimine che i malati mentali hanno commesso? Che cosa hanno fatto di male? È quello che racconta anche nel libro di Rodolfo Casadei, Grégoire, quando la fede spezza le catene, pubblicato dalla EMI. I malati mentali, dice con convinzione, non sono persone pericolose, non sono né stregoni né violenti, bisogna saper interpretare i loro gesti. Racconta di uno di loro apparentemente minaccioso. Poi però, quando mi sono avvicinato a lui, quando l'ho ascoltato e accompagnato, quando gli ho dato fiducia, a un certo punto si è confidato. Mio padre mi ha abbandonato, mia madre mi ha

0: Abbandonato. Tu per me ora sei come un padre. L'interesse e la preoccupazione di Grégoire per le condizioni di vita dei malati mentali risale agli anni Ottanta. A quel tempo, in Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito per lavoro, c'erano solo due ospedali psichiatrici, in un paese che conta più di 20 milioni di abitanti. E se non hai i soldi non ti fanno neppure entrare. In Benin, dove sono nato, c'è un solo ospedale psichiatrico. Ed è la stessa cosa. Se non hai i soldi, non ti ricevono. Da lì l'idea di fare qualcosa. La sua però è una motivazione che va oltre l'interesse sociale. Dopo una crisi religiosa molto forte e un'esperienza di conversione vissuta durante un pellegrinaggio in Terra Santa, sente sempre di più il desiderio di servire gli ultimi tra gli ultimi. Tornato in Costa d'Avorio nel 1983, fonda l'associazione San Camillo dell'Ellis, ispirandosi a una frase del santo: «I malati sono la pupilla e il cuore di Dio, rispettateli». Prima di allora, racconta Grégoire, ricordando l'incontro con uno di loro, avevo notato quel genere di persone altre volte, ma guardavo senza vedere. Quella volta l'ho visto per davvero. Mi sono detto: eccolo il Cristo che cerco nelle chiese e invoco nelle preghiere. È qui davanti a me. Si mette subito all'opera. Crea un gruppo di preghiera e organizza le prime forme di aiuto anche negli ospedali e nelle carceri. A quel tempo, ricorda, andavo in giro a portare cibo ai malati, specialmente a quelli con problemi psichiatrici di cui nessuno si occupava o che venivano persino nascosti. Li cercavo di villaggio in villaggio. Nel 1994 apre il suo primo centro di accoglienza in un'ex caffetteria dell'ospedale di Bouaké, nel centro nord della Costa d'Avorio. Da allora più di 60.000 persone con problemi psichici sono accolte nei diversi centri creati anche nei paesi limitrofi, Benin, Togo e Burkina Faso. Attualmente sono circa 25.000 quelli ospitati in 8 centri di cura, 28 di consultazione medica e 13 di reinserimento. E sono oltre un migliaio le persone che sono state fisicamente liberate dalle catene. In alcuni casi vengono usate per impedire ai malati di far del male agli altri e a loro stessi, ma troppo spesso si trasformano in vere e proprie forme di costrizione e di tortura. Quasi sempre queste persone sono vittime di stregoni o di falsi guaritori, che magari si dicono pure cristiani e che speculano sulla vita dei malati, promettendo guarigioni miracolose, ma di fatto estorcono denaro a famiglie già provate dalla presenza di un membro che non sanno come gestire. Fino a quando ci saranno un uomo o una donna incatenati a un albero o dentro a una capanna, tutta l'umanità sarà incatenata, insiste Grégoire, che con il suo impegno e la sua opera sta cercando di cambiare anche la visione e la mentalità, nonché di scardinare i molti pregiudizi e le leggende che circondano le persone affette da malattie mentali. Per questo, accanto alle attività di accoglienza e cura, Grégoire continua a portare avanti un'opera instancabile di sensibilizzazione a tutti i livelli, in Africa ma anche all'estero. Un giorno, racconta nel libro, stavo andando in auto con una suora e un missionario francesi a Boicon, quando abbiamo notato un uomo nudo che camminava spedito lungo la strada. Abbiamo capito subito che era un malato. Ci siamo fermati e lo abbiamo convinto a salire con noi per portarlo al centro. Qualcuno ci ha visto e ha chiamato la polizia. Al primo villaggio ci hanno fermato e un poliziotto col mitra spianato è venuto al mio finestrino. «Scendi subito o sparo!» ripeteva. «Spara!» gli ho detto io. Erano certi che avessimo rapito il pazzo per espiantargli gli organi e venderli in Nigeria. C'è voluta un'ora per convincerli delle nostre spiegazioni e perché ci chiedessero scusa. E ci sono voluti anni di lavoro e molti altri ce ne vorranno ancora per convincere la gente che le malattie mentali sono malattie come le altre, si curano con le medicine. E i malati mentali non sono molto diversi da noi. Per molti di loro, ad esempio, la prima medicina è il lavoro. Facendoli lavorare, ritrovano la dignità di persone e si sentono considerati come tutti. Hanno bisogno di sentirsi amati e soprattutto che si abbia fiducia in loro. In tutti questi anni mi sono convinto che i malati mentali si possono curare e anche guarire, ma non solo con i medicinali. Per questo Grégoire ha coinvolto nei suoi centri anche molti ex malati, guariti o meglio stabilizzati grazie a terapie che prevedono l'uso di psicofarmaci, ma pure una buona dose di umanità, amore cristiano e sostegno comunitario. La loro presenza, dice, permette di creare una relazione di fiducia con gli altri malati, oltre a dare loro un'opportunità di impiego. Lo conferma anche il missionario camilliano Thierry de Rodelec, responsabile del centro Djougou nel nord del Benin. Il carisma di quest'opera, si legge nel libro, è di avere uno sguardo sui malati diverso da quello della psichiatria ufficiale. Non c'è più la barriera fra chi cura e chi è curato. Gli uni e gli altri si ritrovano su un piede di parità. I primi momenti dell'approccio al malato, quando viene recuperato dalla strada o quando arriva al centro condotto dai parenti, sono quelli decisivi. Lui percepisce uno sguardo su di sé che per anni nessuno gli ha riservato. Quando comincia a stare meglio, accetta con entusiasmo la proposta di occuparsi a sua volta dei nuovi malati. Così si crea una comunità terapeutica vera dove i malati curano i malati. Quella di Grégoire, scrive nella prefazione del libro il noto psichiatra Eugenio Borgna, primario emerito dell'ospedale maggiore di Novara, è una psichiatria vissuta come vocazione e come liberazione da ogni violenza. Una psichiatria fondata sulla relazione e sull'ascolto. Il clima dominante è quello della comunità nella quale chi cura e chi è curato si rispecchiano l'uno nell'altro nel contesto di un atteggiamento interiore nutrito di gentilezza e di comprensione, di accoglienza e di amore, di attesa e di speranza, in un orizzonte ideale di equivalenza umana e cristiana. Il professor Borgna arriva a paragonare Grégoire a Franco Basaglia, che negli anni 70 in Italia sviluppò una nuova concezione della psichiatria e portò, tra le altre cose, all'approvazione di una legge che porta il suo nome e che condusse alla chiusura dei manicomi. Questo africano, dalla passione e dalla fede, dalla carità e dalla speranza inenarrabili, dimostra come si possa fare una psichiatria umana e gentile anche in condizioni di vita così difficili come sono quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Basaglia di realizzare una psichiatria aperta alla comprensione della follia e alla solidarietà. Grégoire Aung Bonon nasce nel 1953 a Ketukpe, un piccolo villaggio del Benin al confine con la Nigeria, e si trasferisce nel 1971 a Bouaké, in Costa d'Avorio, per lavorare come riparatore di pneumatici. Successivamente apre un'agenzia di taxi che in poco tempo lo fa diventare ricco, ma inspiegabilmente e repentinamente si trova sul lastrico. A causa del fallimento vive un periodo di profonda depressione e smarrimento, tanto da tentare il suicidio verso la fine degli anni 70. In questo periodo Grégoire si avvicina alla Chiesa Cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme, nel corso del quale una frase pronunciata dal sacerdote durante l'omelia lo toccherà profondamente e cambierà il suo destino. Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: L'audiolibro.
4: Siamo nella strettissima valle formata dal torrente Vajont, in provincia di Belluno, in Veneto, che sfocia nella valle del fiume del Piave. La sera del 9 ottobre 1963, alle 22:39, un'enorme massa di roccia si stacca dalle pendici del Monte Toc, che in friulano significa Monte Marcio, Monte Sfatto, e precipita alla velocità di 30 metri al secondo, 110 km all'ora, nel lago artificiale sottostante creato dalla diga, costruita fra il 1957 e il 1960, praticamente allo sbocco della valle. L'enorme ondata provocata dalla frana risale in parte il versante opposto della valle e distrugge la parte bassa dei paesi di Erto, Casso e altre numerose piccole frazioni. In parte scavalca la diga, che rimane sostanzialmente intatta e si riversa nella sottostante ampia valle del Piave. Qui l'immane frustata dei 25 milioni di metri cubi d'acqua che scavalcano la diga rade al suolo quasi completamente la cittadina di Longarone, che dal versante opposto della valle del Piave fronteggia l'uscita del Vajont, e l'onda di piena successiva danneggia profondamente tutti i paesi circostanti fin giù a Belluno e anche oltre. Il disastro del Vajont poteva essere evitato. Probabilmente sì. La zona, in effetti, era poco predisposta a livello idrogeologico a ospitare un lago artificiale. Gli studi eseguiti avevano dato risultati controversi. L'ipotesi di una frana era stata in qualche modo prevista, ma si basava su una velocità di scivolamento nel lago fortemente sottostimata, un terzo di quella effettiva. C'era perfino stato un avvertimento. Il 4 novembre 1960, una frana di 800.000 metri cubi si era staccata dal Monte Toc, provocando nel lago un'onda di 10 metri di altezza. Dopo 7 anni e mezzo di processo, nel 1972 la Corte di Cassazione indicò Francesco Sensidoni, capo del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici e componente della Commissione di Collaudo, e Alberico Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche della SADE, Società Adriatica di Elettricità, come maggiori responsabili del disastro, e li riconobbe colpevoli. Nella cittadina di Longarone più fortemente si sentirono i tragici effetti di quel disastro. Furono 1450 le vittime coinvolte. Ancora oggi non si è però riusciti a stilare una precisa stima dei decessi che la tragedia del Vajont portò con sé, ma si sa con certezza che almeno 1917 persone persero la vita a causa dell'ondata generata da quella frana. Radio Senti Chi Parla dedica l'intera giornata alla tragedia del Vajont, proponendo 9 estratti da Stramalora di Gian Antonio Cibotto, Marsilio Editore 1982, letti da Maria Teresa Totti.

Mi sveglia una lieve strappata al braccio di Guido, il quale mi chiede se per caso ho da prestargli 50.000 lire. Non gli lascio finire le parole di scusa, che già balzo dal letto per frugare nella tasca della giacca. Temendo di avergliene date di meno, l'invito a contare i biglietti di nuovo, ma se ne va di fretta con aria disgustata. Sospetto che durante la notte abbia perso al gioco, e infilata la vestaglia nell'affacciarmi alla balaustra dove sta fumando una sigaretta, evito accuratamente l'argomento. Per qualche minuto restiamo uno accanto all'altro in silenzio, assorbiti dallo spettacolo delle imbarcazioni che si incrociano in un frenetico andirivieni, punteggiato dai richiami della gente. Avverto però che deve tormentarlo un pensiero, poiché ogni tanto è agitato da una strana inquietudine che si manifesta nello stringere il bicchiere fra le dita, oppure nel passarsi nervosamente la mano sul collo. Finalmente al terzo whisky che butta giù a brevi scatti, trattenendo un ultimo sorso nel palato, degustandolo lentamente fra le labbra, riprende il suo tono di sempre, aggressivo, disinvolto. «Senti», mi fa con piglio spavaldo, che nei suoi modi sbrigativi tradisce al contrario una palese timidezza, bisognosa di complicità. «Tra qualche minuto dovrebbe uscire dal salone una ragazza. Fingi di non vederla, è una di quelle, mi hai capito?» Se vuoi che me ne vada a non fare complimenti, posso lasciare il campo libero, tanto devo ancora lavarmi. No, non c'è bisogno, dice prendendomi sotto braccio. È una delicatezza mia, forse superflua, perché lei è una del mestiere, che vende la pelle a centimetri. Se la interroghi, magari ti racconta che è vittima di una situazione familiare terribile, ma la verità è che quando ti stringe la mano, sotto il guanto, senti la lama del pugnale. La sua durezza mi fa così rabbia che ogni volta mi giuro di non vederla più. Invece certe notti mi sento solo, angosciato, e allora finisco per chiamarla. Simulando un brivido di freddo, mi ritiro in stanza da letto per assaggiare l'acqua del bagno, che sgorga dal rubinetto in una nuvola di vapore. Non appena divenuta più tiepida, mi lavo, asciugo, rivesto, e poi con la giacca sulle spalle mi dirigo verso il salone. La porta si apre con un lieve cigolio, nello stesso istante che sta girando la maniglia di quella accanto, una figura femminile. È alta, slanciata, con i capelli raccolti dentro un fazzoletto. Per l'imbarazzo resto inchiodato nel cerchio che il sole disegna con le sue vibrazioni luminose, facendo risplendere il marmo del pavimento. La riconosco però subito dalla voce. Non appena scandisce un frettoloso «Ciao, Guido», al quale lui risponde alzando il bicchiere, senza voltarsi. Le mie labbra mormorano meccanicamente tre sillabe. Orsola. Ha l'aria stanca e i lineamenti del volto tirati, ma gli occhi sembrano fatti di una materia incandescente che brucia dove si posano. Nello scorgermi ha un'esitazione, un attimo di sorpresa, il tempo d'assicurarsi che il bottone della camicetta non è slacciato, e poi mi scivola davanti impassibile, indifferente, come se non mi avesse riconosciuto, scendendo i gradini lentamente, senza tradire la minima fretta. Mentre il cuore prende a battere impazzito e il volto si infiamma di un rossore che con il trascorrere dei minuti si trasforma in diffuso pallore, mi appoggio al bracciolo di una poltrona. Ho come la sensazione che tutto giri vorticosamente. Il salone, i quadri, il poggiolo, Guido, il canale, le gondole, in un caleidoscopio che riduce ogni cosa a minuti frammenti che si ricompongono a intermittenze, cristallizzandosi in forme assurde. Non riesco più a formulare un pensiero preciso, una immagine nitida, e per raggiungere Guido che continua a chiamare impaziente, devo reggermi prima al divano, poi al muro. La frescura dell'aria mi regala un po' di sollievo, ma lo stesso devo avere una faccia spettrale. Perché Guido impressionato mi chiede: «Che hai? Ti senti male?» Per evitare di rispondergli, accenno un gesto che vorrebbe essere rassicurante e, soltanto forzato dalle sue pressanti insistenze, mi arrendo a biascicare. Nulla, è stato un momento di stanchezza. Completamente ignaro dell'accaduto e forse equivocando su quanto mi passa per la testa, Guido in segno di protezione mi allunga un braccio sulla spalla e, invitandomi a bere un goccio di whisky, «Coraggio!» esclama. «C'è sempre un vaillant che pesa all'orizzonte della nostra memoria.» Nel timore di dover cambiare discorso e magari di insospettirlo, per qualche minuto continuo a parlare confusamente di Longarone, finché lui non conclude sentenziosamente.
Ascolta me, che di certe cose ne so qualcosa. Non si tratta d'un cataclisma naturale, ma d'una tragedia degli uomini, che ancora una volta hanno sacrificato 3.000 esistenze al vitello d'oro. Comunque il peggio non è ancora arrivato. Lo vedrai il mattino in cui i parenti, adesso disperati per la morte dei loro cari, diventeranno improvvisamente senza memoria. E qualcuno di loro, magari, non resisterà alla tentazione di speculare sui contributi per la ricostruzione. D'altronde la colpa non è da imputare tutta agli uomini, ma a chi ha inventato la beffa ignobile della vita. Una cosa tremenda. Per sopportarla uno deve velarne gli aspetti più crudi, le immagini più spietate, gli episodi più brutali, come faccio io, che attraverso il culo del becchiere la vedo rimpicciolita, distante, inoffensiva. In un attimo le sue parole scandite con intenzione consolatoria hanno il potere di farmi capire tante cose. Una soprattutto. La mia inconsistenza morale. È bastato il semplice incontro con una ragazza perché venisse cancellato dalla mia fantasia il ricordo d'una tragedia nella quale in fondo siamo tutti coinvolti. Tecnici, operatori economici, politici, funzionari, burocrati, ma anche Guido, che beve per paura della realtà. E io che gli sto al fianco, stravolto dalla pena e dallo schifo. Non so che dirgli. In segno di risposta mi limito a stringermi a lui, quasi il calore fisico dei nostri corpi protesi sulla vastità del canale, che le gondole e i motoscafi arano in tutte le direzioni, potesse aiutarci in qualche modo a sentirci meno soli, meno disperati. Sotto, le onde della laguna continuano il loro moto incessante, proiettando sulle facciate dei palazzi un riflesso vitreo che da lontano pare un sudore freddo. Di morte. Una nuvola di scirocco romano è diversa da tutte le nuvole. Sembra di nuotare dentro un'acqua formata di gocce invisibili che bagnano la pelle senza dare alcun sollievo. Anzi, con il trascorrere dei minuti, diventano una sorta di colla vischiosa che prende alla testa, allo stomaco, alle gambe, rallentando tutti i movimenti fino all'inerzia. A un certo punto riesce faticoso addirittura a pensare, fare un gesto, mentre l'occhio si annebbia di torpore. Per cui la salvezza si identifica con la possibilità di sdraiarsi, di stare immobili. Un miraggio impossibile che mi ha tentato durante l'intero pomeriggio e la sera di mezzo autunno, nella baraonda della redazione turbata dal fragore delle rotative, dalle grida incrociate dei colleghi e dei fattorini, e più ancora dal brusio che saliva dalla strada invasa di gente. Per fortuna, dopo la lettura del telegiornale, che rispetto alle notizie di agenzia non aveva detto nulla di nuovo, il redattore si affaccia alla porta del suo studio vagamente Liberty a rassicurarmi che l'Elzevir o su Sbarbaro va bene. Lo saluto, fingendo di ascoltare quanto dice sulla scheggiatura del verso ripresa da Montale, e non appena viene interrotto dal solito postulante in attesa, mi lancio verso il parcheggio. Una mezz'ora di gimcana nel labirinto delle macchine a passo d'uomo, e finalmente il sollievo di un bagno caldo. Poi un tuffo sul candore delle lenzuola, dove vagheggio di restare in pace fino all'ora dell'ultimo spettacolo cinematografico, e la compagnia di un libro scritto da Delfini, sublime evocatore di certe atmosfere della Padania Tellus. Leggo una cinquantina di pagine e l'incanto già comincia ad avvolgermi quando il telefono comincia a sobbalzare frenetico. M'aspetto la voce infantile, aggraziata di Manola, invece è il redattore capo del giornale, che scandisce le sillabe a raffica. «Senti, poeta delle acque», inizia scherzoso, «deve essere accaduto un casino dalle tue parti. Pare sia saltata una diga e i morti sarebbero migliaia. Telefona al nostro corrispondente da Venezia e prepara le valigie. So che parlare di acqua significa farti bestemmiare, ma i nostri inviati sono tutti fuori. D'altronde non è un mistero per nessuno che voi veneti con il Padre Eterno avete confidenza, per cui davanti alle tue offese sicuramente chiuderà un occhio». Mentre l'ascolto, una specie di formicolio nervoso comincia a infiammarmi il volto e al momento di pronunciare la frase giusta per evitare una trasferta che si annuncia estenuante, protestando la mia stanchezza bisognosa d'una pausa, se non d'una vacanza, riesco a balbettare soltanto poche frasi sconnesse. Alla sua battuta di saluto,
accompagnata dall'ordine di far arrivare il servizio in tempo per l'edizione del pomeriggio e da una cordiale risata che vuol significare un augurio. Rimango in silenzio. Un silenzio imbarazzato, pieno di sorpresa e nello stesso tempo di torpore, che mi accompagna nella ricerca della valigia. Formo il numero dell'Alitalia e dopo un breve confuso dialogo con l'ufficio prenotazioni ritrovo la freschezza necessaria a intuire che l'unica è spingersi fino all'aeroporto. Lungo la strada non si vede nessuno, salvo qualche vigile notturno che scantona, ma una volta lasciata la città, in fondo al rettilineo asfaltato, nascosto, a tratti, da fitti banchi di nebbia, il fragore di un jet in fase di atterraggio mi rivela che intorno alle piste lucenti di umidità la febbre del giorno continua. Davanti al bar incontro un gruppo di fotografi americani che protestano per la faccenda del permesso. Un po' gesticolando, un po' biascicando qualche parola in italiano, mi spiegano che durante la notte un aereo di linea austriaco fa scalo a Venezia, ma il rischio è di finire oltre la catena delle Alpi, perché non può fare servizio passeggeri. Dopo lunghe discussioni viene deciso di acquistare il biglietto per Vienna e in prossimità della laguna fingere un malore, per cui il pilota dovrà sbarcarci a terra. Quando il piano è ormai studiato nei minimi particolari, arriva una telefonata che autorizza lo scalo all'aeroporto Marco Polo. Il mistero è presto chiarito. Un funzionario dell'ambasciata americana ha fatto alzare dal letto il generale che comanda una fetta di cielo italico. Mentre saliamo frettolosi la scaletta, mi viene da pensare cosa sarebbe accaduto se in circostanze analoghe mi fossi permesso, a notte fonda, di svegliare un qualunque funzionario di una nostra ambasciata, magari un portiere. Confido la riflessione al biondo, lentigginoso fotoreporter che mi sta seduto accanto, e sillaba la risposta in un ostentato francese. Mi guarda sorpreso, poi esclama: «Nei paesi democratici, i funzionari sono al servizio dei cittadini». Capisco che è perfettamente inutile spiegargli la mentalità esistente in quasi tutti i settori della nostra amministrazione pubblica, e mi raggomitolo nel sedile con la speranza di prender sonno. La testa però continua ad essere attraversata da immagini confuse, che cerco vanamente di bloccare passando da una vertiginosa sovrapposizione di volti e oggetti sfumati alla chiarezza del particolare. Provo a raffigurarmi il semicerchio di una diga, quando una mano mi caccia di prepotenza fra le labbra un bicchiere di whisky. Sulle prime tento di resistere, ma poi finisco per sorseggiare. Il gesto si ripete a intermittenze, e la conclusione è che mi ritrovo in mezzo alla foschia che avvolge l'aeroporto, barcollante. Nessuno si aspettava di veder spuntare nella notte dei passeggeri, perciò la risposta che sa dare l'uomo intento alle pulizie è di aspettare l'alba. Svuotata la gettoniera e formati quasi tutti i numeri della stazione di Mestre, arriva finalmente un taxi. Alla vista del gruppo da imbarcare, l'autista comincia a storcere la bocca, ma non appena sente che il viaggio è lungo, diventa subito accondiscendente. Corriamo fra scenari di ville palladiane celate dalla fitta vegetazione e slarghi di paesi affacciati ai lati della strada, invasa dalle foglie degli alberi. Scolata un'altra bottiglia che buttano dal finestrino,

Gli americani si mettono a discutere con la carta geografica spiegata sulle ginocchia, il punto esatto del disastro, la divisione dei compiti, gli orari per trasmettere i servizi, dimostrando una serietà professionale che sembra ricevere dalla disgrazia altrui una specie di eccitazione. Chi di loro pensa alla sofferenza della gente colpita dalla violenza dell'acqua, ai morti? Partecipo il mio stato d'animo, non senza esitazione, al biondo che finora ha assolto il compito di interprete. Prima di rispondere mi fissa a lungo con il suo volto infantile, sfigurato da una cicatrice, mormorando in un soffio. Cosa vuoi che sia questo in confronto all'Indocina? Là devi fare un salto per guardare in faccia lo spavento. Lo fisso anch'io per alcuni istanti, senza riuscire a balbettare una frase. E non sapendo che dire, mi volto, fingendo di osservare incuriosito il paesaggio che svaria mutevole. La sua voce riprende con lo stesso tono indifferente. È la vita ad essere sbagliata, ragazzo. Purtroppo non c'è nulla da fare. Ci lasciamo alla periferia di Treviso, dove rifiuto il loro invito a bere in un'osteria aperta tutta la notte. E dopo un lungo girovagare, un vigile notturno mi indica l'autorimessa di un noleggiatore. Parto che fa ancora buio, ma verso oriente il cielo sta perdendo la sua compattezza, incrinato da un baluginare indistinto che forma all'orizzonte come un varco. Alcuni uomini che si sporgono con gesti affannosi dalla spalletta di un ponte mi fanno rallentare. Stanno armeggiando intorno a una rete da pesca. Provo a domandare se sanno qualcosa della diga. Si guardano stupiti, con aria imbambolata. Anche più avanti, uno stradino al quale mi rivolgo nei pressi d'un capitello, fiocamente illuminato da una lampada azzurrognola, mordicchiando il suo mezzo sigaro borbotta. La sarà una fantasia. Oramai se ne inventa di tutti i colori. Le sue parole scandite con la lentezza dei contadini finiscono per suggestionarmi e quasi senza accorgermene mi abbandono al piacere della corsa sotto la cupola frusciante dei grandi platani che segano in una lunga processione la molle dolcezza della campagna. Nel cambiare marcia per affrontare una doppia curva nascosta da un grande tabellone pubblicitario, vedo spuntare dietro il frondoso platano il braccio teso di un soldato. L'istinto sarebbe di tirare diritto per evitare il pericolo di spiacevoli sorprese, ma il timore di mancare a un dovere umano, negando soccorso a chi può trovarsi in difficoltà, mi fa schiacciare il pedale del freno. È un bersagliere che ha ottenuto 5 giorni di licenza per visitare la madre inferma. Me ne parla come se fosse un problema squisitamente pratico, un fastidio che rischia di compromettere l'ordine familiare, per cui non appena congedato dovrà sposarsi. Lo rincuoro spiegandogli che una moglie non è poi una sciagura. Continua a scuotere la testa protestando diffidente. Vuol sempre dire tirarsi un estraneo in casa. Il restringersi del piano stradale mi costringe a seguire un camion che viaggia ad andatura folle, con il rimorchio che sembra voglia andarsene per suo conto, senza avere il coraggio di sorpassare. Tento subito dopo il piccolo centro abitato, nel quale la simmetria delle finestre mi ricorda una caserma, ma devo rinunciare perché in lontananza lampeggiano dei fari. Sono due motociclisti che sfrecciano incollati l'uno all'altro in un rombo assordante. Mi riporto nuovamente in posizione di sorpasso, quando nel turbinoso mulinare di polvere sollevata dal camion intravedo un uomo precipitare giù per la scarpata. Penso che l'autista, seguendo la scena riflessa sullo specchietto, si arresti, invece prosegue come se nulla fosse accaduto. Per fortuna, dopo qualche istante, vedo spuntare, aiutato dal bersagliere che gli regge la bicicletta, un vecchio in lacrime. «Son ferio!» grida palpandosi le gambe. «Son tutto rotto!» Gli chiedo in che punto esatto abbia ricevuto il colpo, ma non sa indicare dove. Sulle prime, il suo modo sconnesso di parlare mi fa dubitare sia paura. Poi il fiato mi rassicura che ho davanti un ubriaco. Cambio subito tono e con piglio severo gli ordino di smetterla, poiché non ha nemmeno una scalfittura. Rinfrancato dalle mie parole, con uno slancio improvviso, abbraccia il bersagliere, piangendo di gioia. Nel timore di qualche colpo alla testa, lo accompagniamo in paese e, a forza di scampanellate, costringiamo il farmacista a levarsi. Si intuisce da 1000 particolari che il contrattempo lo irrita. Tuttavia finge di ascoltare con attenzione il racconto dell'ubriaco,
il quale interrompe ogni tanto la sua confusa descrizione gridando: Un delinquente! Un delinquente! Dopo una visita sommaria, il responso è piuttosto sbrigativo. Un secchio d'acqua e passa la paura. Per accontentarci, gli fa ingoiare un cucchiaio di bicarbonato e ci saluta dicendo: Avete corso un bel rischio. Se per caso aveva delle ferite, sicuramente passavate per gli investitori. La verità salta sempre fuori, rispondo seccato dal suo cinismo. Non si illuda, ribatte spegnendo la luce. La legge del nostro paese è studiata apposta per creare degli equivoci. E stia certo che ad accusarlo sarebbe stato proprio lui. Non ha idea di quanto siano malvagi da queste parti. Per un'inezia sono capaci di odiarsi intere generazioni. Lo ringrazio, non senza ironizzare sul consiglio frutto di una proverbiale saggezza contadina, venata di crudeltà, e ordinato all'ubriaco di tornare a casa a piedi, riprendo la corsa interrotta. Deve essere trascorso diverso tempo, perché si vedono già degli usci aperti, forse qualche bar, dove il lavoro inizia all'alba. Percorso il lungo viale che sembra inarcarsi sul dorso della montagna. In vista di Serravalle, il confabulare di uomini e donne raccolti sul piazzale della chiesa fa sprezzare nuovamente la scintilla dell'inquietudine, per cui, abbassato il finestrino, mi rivolgo a un carabiniere e successivamente ad alcune vecchie. Non sanno nulla. Lungo i tornanti della gola di Fadalto, dove mio nonno e mio zio hanno partecipato alla costruzione delle centrali elettriche, mi vengono in mente certi loro racconti di insolita stravaganza. Animati da personaggi bizzarri, da cerimonie funebri trasformati in banchetti festosi alla maniera degli Etruschi, da lunghe discese in slitta nel periodo invernale al chiaro di luna, inquietate dal roco urlio dei lupi, e più ancora da apparizioni misteriose nei luoghi deserti, evitati dalla gente che nel passare si faceva impaurita il segno di croce, oppure ricorreva agli scongiuri, ripetendo velocemente formule antiche, magiche. Scavalcato al passo formicolante di campeggiatori che si lanciano in festosi richiami e costeggiato il bacino artificiale del lago di Santa Croce dalla superficie immobile, vetrosa, il bersagliere sventola il cappello sentendo odore di casa, ma l'allegria gli muore in gola verso Ponte delle Alpi. Le case sembrano uscite da un maremoto che ha distrutto ogni cosa, risparmiando quelle più in alto, edificate lungo la statale che si inerpica fra uno svariare di radure prative e di boschi spelacchiati. Fortunatamente, mi spiega un operaio, le grida d'allarme echeggiate verso mezzanotte hanno permesso ad alcuni coraggiosi, avventuratisi in mezzo alle onde con tre barche, di salvare una decina di famiglie riparate sui tetti. Il sollievo per lo scampato pericolo è stato però turbato, dopo alcune ore, dai cadaveri galleggianti in mezzo alla corrente. Ne ho tirati a riva una quindicina, mi dichiara un contadino alto, ossuto, con la faccia ancora stravolta dal terrore e dalla stanchezza. Adesso sono tutti in chiesa. Preceduto da una vecchietta, mi incammino verso l'altura erbosa, dove sosta una piccola folla. Varcata la soglia, non mi è più possibile avanzare, causa la ressa. Ai piedi dell'altare scorgo le maschere ceree di alcuni bambini spuntare fra petali dei fiori già appassiti, e più avanti i corpi ancora in disordine di uomini e donne, sui quali i parenti si chinano in lacrime. Stordito dai lamenti, esco sullo spiazzo, cercando di liberarmi dall'immagine ossessiva del sangue rappreso al labbro di una giovane, quando partono altri richiami affannosi. Dal ponte sono stati segnalati due cadaveri affioranti in un'ansa del fiume. Evito di assistere all'operazione di recupero e, facendomi largo tra i curiosi, entro in una trattoria vicina. Mi serve da bere una ragazza discinta che per distrazione rovescia il bicchiere. Le chiedo se abbia sofferto danni. Per tutta risposta tace, ma come le dico che sono diretto sul luogo del disastro, la vedo scuotere la testa. Fatti pochi chilometri in prossimità di Longarone, annunciata da un cartello piegato sul fianco, crivellato di colpi, devo riconoscere che aveva perfettamente ragione, perché rispetto allo scenario che mi si apre davanti, tutto quello che ho visto finora è appena una sbiadita immagine, una vaga anticipazione. L'occhio si perde sgomento su un paesaggio lunare, dove ogni traccia d'uomo è stata cancellata. Lungo la striscia che segna il perimetro entro il quale si è avventata l'acqua della diga,
mischiati al fango, ai sassi, ai detriti, ai rottami, ai mattoni delle case sbriciolate, alle masserizie distrutte. Affiorano decine di cadaveri, addirittura più corpi di uomini, donne e bambini, che carogne di animali. Tutti nudi, senza un filo di vestito o uno straccio di camicia, quasi a significare che all'altro mondo non si può portare nulla. Insieme alla nudità fa spicco il biancore della pelle, che vagamente ricorda l'alabastro delle antiche cattedrali. Hanno tutti delle ferite alla testa, alle braccia e alle gambe. Segno che prima di essere abbandonati dalla corrente sul greto o in mezzo al pietrame della riva, sono andati a sbattere contro qualche ostacolo. Il sangue, che dovrebbe essere scuro e grumoso, è divenuto sotto il raschio continuo dell'acqua rosa pallido. Se però dalla zona d'ombra i cadaveri vengono spostati in quella investita dai primi raggi del sole, il loro colore assume delle venature giallastre, con macchie violacee che tendono al nero. Quando uno prova a toccarli, la sensazione è di una rigidità legnosa che la patina della fanghiglia rende ancor più impressionante. Un vecchio che, risalendo il costone, vedo penzolare fra i rami di un albero mezzo sradicato, ha invece un taglio rosso vivo che gli spacca le labbra e finisce nei peli della barba ispida e bianchiccia. Chiedo all'infermiere della Croce Rossa che mi cammina davanti la ragione del fenomeno. Gli sono scoppiati i polmoni, esclama interrompendo la sua descrizione della notte passata, girovagando nel buio, fra una confusione indescrivibile, resa più paurosa dalle urla e dai singhiozzi dei superstiti. Molti non sono morti per i colpi ricevuti, ma per asfissia, precisa sollecitando un collega attardatosi a raccogliere un sacco di plastica, nel quale lentamente infilano il cadavere. Purtroppo i sacchi dopo mezz'ora scarseggiano e le salme vengono allora ordinate una accanto all'altra sulla strada, in una macabra processione che sembra non avere fine. Mentre i due continuano la loro fatica, mi unisco a un gruppo di montanari diretti verso una casa diroccata, dalla quale pare giungano dei lamenti. Portata dal vento, si ode infatti una voce flebile, infantile, simile a un pianto. Ci guardiamo quasi a rassicurarci che non si tratti di un'allucinazione e affrontiamo di corsa lo strappo in salita. Finalmente i pochi metri di muro che insieme a due travi e alla finestra rappresentano quanto è rimasto della casa sono raggiunti e cominciamo a spalare il mucchio di rovinacci che ostruiscono l'ingresso. Nel timore di crolli usiamo la massima cautela, evitando le pale e i picconi. Il guaio è che se leviamo una pietra, frana giù un tratto di muro, sollevando una polvere calcinosa che toglie il respiro. Ogni tanto qualcuno esausto si ferma e il suo posto è preso subito da un altro che continua il lavoro. Ci muoviamo sospinti da una febbre che l'indebolirsi progressivo dei lamenti rende sempre più acuta, rincuorandoci a vicenda. Purtroppo con le mani a un certo punto non è più possibile andare avanti e dobbiamo ricorrere al piccone, col terrore di sbagliare e magari di fracassare la testa a chi sta sotto le macerie. Per rompere la crosta di pietrisco bisogna vibrare anche 5-6 colpi, dato che la punta non riesce a far presa. Nell'istante in cui il ferro penetra, si avverte un tonfo sordo, che ai nostri orecchi diventa un rombo cupo, mentre rigagnoli di sudore corrono lungo la fronte di chi fa lo sforzo e più ancora di chi osserva sfiancato dall'apprensione. Con la pala basta premere il vangile gradualmente, affinché la lama tagliente affondi lenta, senza bruschi scatti. Questo richiede freschezza di riflessi, per cui dobbiamo continuamente darci il cambio. Trascorrono i minuti, la fatica aumenta e le pause diventano sempre più frequenti, per allentare la tensione nervosa. In genere a spicconare è un alpino dal fisico poderoso, che tradisce un'esuberanza giovanile e cordiale, accentuata dal lampo ridente degli occhi azzurri. Con il suo gestire possente, dà la stessa impressione d'efficienza ad una macchina e, nonostante l'atmosfera deprimente, partecipa pure a noi qualcosa della sua vitalità. A tratti si gira con tono autoritario e, rivolto ai più vicini, grida: «Dai, ragazzi, che qua se non facemo presto, imore!» Forata una soletta di cemento che molto probabilmente sostiene i gradini della scala, la voce arriva più chiara e nitida.
Allora, come sospinto da una forza misteriosa, raddoppia l'impeto, mentre i muscoli gli fanno gobba sull'arco delle spalle.

Si accorge così che il cadavere è ormai freddo, rigido, per cui si volta a rincuorare l'alpino che singhiozza disperato. Lo spavento è stato tale che, sebbene rassicurato, non vuole più continuare il lavoro. Si affretta invece ad allestire una barella sulla quale il cadavere viene adagiato. L'esangue fissità del volto e lo strato di polvere che lo imbianca fanno pensare a uno di quei corpi imbalsamati di santi esposti in processione nei paesi del sud durante la festa del patrono. Solo i capelli si muovono a un alito di vento, come fossero secchi, di stoffa, artificiali. Un soldato che sta lavorando più in basso, nell'assistere al passaggio della fanciulla, getta un fiore. Il mesto corteo si allontana dondolando fra le asperità e noi riprendiamo lo scavo tremanti, sfibrati dall'apprensione. Sembra che chi ancora respira sotto le macerie se ne sia accorto, perché il lamento diventa più fioco, sommesso. Giungono in soccorso altri militari e finalmente affiora il volto di una donna. Bisogna però rimuovere una trave che le stringe i piedi in una morsa, col pericolo di reciderglieli. Procediamo con estrema accortezza e alla fine due alpini, mossi da impaziente generosità, si cacciano sotto alla trave per sostenerla con le spalle in caso di crollo. L'operazione riesce e il corpo della donna seminuda viene estratto dalle macerie. Ha la forza di accennare un sorriso che somiglia piuttosto a una smorfia. E poi sviene fra le braccia dei soldati che urlano affinché si muova una barella. Sull'istante nessuno riesce a trovarne, e allora viene deciso di portarla a braccia fino all'autoambulanza. Mentre avanziamo, è un continuo protendersi di uomini e donne nella speranza sia un parente, ma un senso di amara delusione si disegna sulle loro facce. Scesi nella radura, trasformati in parco autoambulanze, un prete si fa largo a benedire, imponendo di coprire le nudità della donna. La sua richiesta desta compatimento, ma un carabiniere si sfila l'impermeabile. Mentre gli autisti s'accingono a chiudere gli sportelli, sbucano alcune infermiere della Croce Rossa reggendo una vecchia claudicante. Fra velo, calze bianche, scarpe e pettorine inamidata, i loro movimenti ricordano il frullo degli uccellini. E sebbene abbiano i volti atteggiati alla gravità del momento, un eccesso di compassata rigidezza fa pensare a una recita. Ne viene fuori un'atmosfera vagamente surreale, poiché si ha l'impressione che il culto geloso delle forme abbia finito col privarle d'ogni spontaneità.

0: Avete ascoltato un estratto da Stramalora di Gian Antonio Cibotto, editore Marsilio 1998, letto da Maria Teresa Totti.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956. E Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
4: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento a Venezia una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa, tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.

0: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
1: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4-5 soldi e niente più.
2: Di cosa parlate, mamma?
1: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
0: Oh, se potessi parlare!
1: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sier Piero.
0: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore... Non so se posso dirvi il nome.
1: Sier Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione. Lo sapete?
0: È un certo Bartolomeo Zotta.
1: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
0: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
1: Sì, e poi un bell'uomo, sano, pulito.
0: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
1: Hai capito, figlia mia?
2: Sì, mamma, e mi sta bene.
0: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
2: Ma diventerò rossa.
0: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così, con tanta naturalezza, la figlia alla prostituzione, ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute, per circa 250.000 maschi adulti, ma i numeri sono gonfiati. La popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ma non limitatissimo, delle cortigiane oneste, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier, pecora nera della famiglia, afflitto dal malfranzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, id est furba, fina, fiappa e frola, e muffa e magra e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
1: Non più parole, ai fatti, in campo, all'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, ed ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è leggera a te sia, ch'io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti, e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice, pria ben morsa dentro al palato, dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria. Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario, che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. Io sono mia. Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
1: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto, d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa, se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andar schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparir co' capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita, corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita, umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto e da un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate, che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591 a 45 anni.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: La gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Oscar Wilde.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Da Atlante, dell'Enciclopedia Treccani. Oliviero Toscani, lo sguardo che ha rotto la roccia dell'indifferenza. Di Domenico Marcella. Le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani sono state euforizzanti come gli elementi che hanno irradiato la famigerata epoca della Milano da bere, un inno alla gioia di vivere che, alla luce di quanto fatto, ha rappresentato una benedizione per il fotografo scomparso all'età di 82 anni. Nello sgargiante decennio degli 80, quello delle infinite possibilità, degli slogan più radicati dello yuppismo, della plastica e della corsa al potere, mentre nella Milano Caput Mundi furoreggiavano i rapaci pionieri della finanza e le suadenti protagoniste delle passerelle della moda, le gallerie d'arte si divertivano con la transavanguardia e il graffitismo, organizzando happening alla presenza di Kate Haring e Andy Warhol. Solidificata dal socialismo di Bettino Craxi e influenzata dai venti dell'edonismo statunitense di Ronald Reagan, con l'avvento del Made in Italy, la città meneghina diviene palcoscenico della diffusione dei nuovi segmenti di mercato e della miriade di nuove occasioni di lavoro nel settore della comunicazione. Ma il dato reale ed economico è soltanto uno: le pagine pubblicitarie. Prima di allora, le riviste patinate si erano avvalse dei fotografi dello staff redazionale. Di colpo, però, aumenta il bisogno di produrre campagne dal sorprendente impatto visivo. Scoppia la guerra tra i colossi della comunicazione e gli art director arruolano i più impareggiabili professionisti della scena. Fra tutti, nella galassia di stimoli incontenibili e nuovi fenomeni, si impose la forza creativa di Oliviero Toscani, che già nel 1973 aveva scandalizzato e indignato tutti, immortalando il fondo schiena della modella Donna Jordan con su i jeans della marca Jesus e lo slogan «Chi mi ama, mi segua». Il manifesto fa il giro del mondo e le polemiche infuriano come mai prima era successo intorno a una pubblicità. Sarà poi Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera ad ammonire i ben pensanti e i moralisti, sottolineando come quell'immagine ponesse un fatto nuovo, una eccezione nel canone fisso dello slogan, rivelando una possibilità espressiva imprevista. Toscani è il portatore di un pensiero sovversivo che, sparando a zero, con intenzione o senza volerlo, colpisce e affonda chiunque gli capiti a tiro. Il suo è un linguaggio di sfida, fresco e variopinto, metafora perfetta della bramosia collettiva di smarcarsi dall'ingessato provincialismo e dagli anni bui del terrorismo dei 70. Le grandi affissioni manifesto da lui firmate per Benetton rianimano ulteriormente la scena con quell'incrocio di etnie e culture, occhi a mandorla e capelli crespi, che balzano felici nell'abbraccio multicolore di sciarpe e maglioni. E mentre le gallerie d'arte incominciano ad aprire le porte ad artisti meticci come Jean-Michel Basquiat, il grande maestro della fotografia continua a realizzare una sequela di campagne pubblicitarie considerate celebrazione ante litteram di quel futuro globalizzato a cui si sarebbe presto arrivati. Sdoganando l'immagine dei cliché del bel paese, Oliviero Toscani rende l'Italia sovrana e indiscussa del ciclopico gioco della comunicazione, proponendo una cartolina della società inclusiva e senza frontiere. È stato il primo, non a caso, a sfruttare l'energia di un marchio di abbigliamento per vendere non prodotti, ma valori, usando la moda come un megafono di denuncia, attirando su di sé l'accusa di sfruttare i problemi del mondo per fare pubblicità ai pullover. La verità, però, è ben altra. Toscani ricorre al mezzo pubblicitario per mettere in risalto e porre al centro dell'attenzione le problematiche sociali. Basti ricordare le sue sconvolgenti battaglie contro la pena di morte, la lotta all'AIDS, la fame, l'anoressia, la discriminazione razziale, la violenza sulle donne, le mine anti-uomo e la mafia, o quelle a sostegno dei trapianti di organi e della libertà religiosa. Un visionario, dunque, abilissimo a trasformare la provocazione in talento e la pubblicità in una forma d'arte e di disobbedienza civile, condotta con la stessa inesauribile vitalità di Marco Pannella, lo storico leader dell'unico partito al quale ha offerto il proprio contributo artistico, divenendo portavoce di temi di cui in pochi hanno avuto il coraggio di parlare, scuotendo da bastian contrario il sonnolento sistema delle immagini con i suoi ipnotici e scioccanti scatti. Oliviero Toscani ha rotto la roccia del silenzio e dell'ipocrisia, mosso dall'indomito impulso di dire ciò che pensava, anche a rischio di risultare scomodo e finire isolato. Tenace, fiero e dissacrante. Esuberante, esagerato, diverso da tutti. Fino alla fine.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, Le previsioni in tempo, di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 km. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza. «Ma io accettai», racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, con risultati molto promettenti. Tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere, per almeno due ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 chilometri, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in 1-2 ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di 1 chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più, rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano, e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico, più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli eventi estremi dovuti a celle temporalesche che nascono, crescono e muoiono nell'arco di 1-2 ore. Abbiamo sempre in mente l'alluvione di Moena del 2018. Abbiamo tutti i dati di quell'evento, li utilizziamo ogni volta che dobbiamo testare un avanzamento del nostro sistema, perché un nubifragio del genere non ci colga mai più impreparati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo, però, può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sotto traccia nell'organismo perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione, ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative, quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Escander.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte, di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. l'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605 lasciandola responsabile di 3 fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente, prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe d'oeil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di 4 figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando 3 sue opere. All'epoca Napoli, per popolazione seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia. L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui Gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre, Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestando le opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione e che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in 3 diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i 3 tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio: durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio: un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, La persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo

0: sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e purtroppo morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito: «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai, se Amelia aveva un difetto come pilota, era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola

0: all'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Erat nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo, ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner. Oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stata imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. Quando me ne andrò, disse, vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta. E ancora, ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane. Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla. Con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

la bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Candida di George Bernard Shaw. La storia è quella tipica trattata da molti scrittori europei in decine di commedie prima e dopo Shaw. È spesso chiamato l'eterno triangolo, cioè una storia d'amore a tre in cui due uomini amano la stessa donna, solitamente una donna già sposata con uno dei due. Solitamente quando si tratta un argomento simile, la donna intrattiene per un certo lasso di tempo una relazione segreta con l'altro, senza che il marito sospetti alcunché. Quando poi alla fine il marito scopre ogni cosa, c'è solitamente una scena ad alta drammaticità in cui la moglie decide di separarsi dal marito oppure è da quest'ultimo abbandonata e per sempre alla sua illecita relazione.

la moralità, o meglio l'immoralità, chiave di questo tipo di commedie, è la storia a sfondo sessuale, il tradimento dell'onesto marito da parte della moglie infedele. George Bernard Shaw era però convinto che troppa attenzione si desse da parte degli autori di queste opere al lato più torbido offerto da queste storie. Decise perciò di trattare le stesse situazioni in tutt'altro modo. Candida è non solo una moglie fedele, ma è sempre guidata dal buon senso e non è mai vittima di passionalità emotiva. Invece di accettare il suo ruolo teatrale di donna che permette a se stessa di essere in balia di due uomini e disponibile ad accettare o l'uno o l'altro dei due, mantiene la situazione sotto controllo e mette rapidamente fine alle loro dispute imponendo loro la sua volontà. Va ricordato che durante quasi tutto il XIX secolo in Gran Bretagna la donna occupava un ruolo subordinato sia nella famiglia sia nella società. Verso la fine del secolo molte donne cominciarono a farsi avanti e ad esprimere il loro malcontento per quella condizione di disuguaglianza rispetto all'altro sesso. La questione femminile, così fu chiamata, trovò in George Bernard Shaw un uomo che sapeva ascoltare e che aveva sempre fatto suo il problema dell'uguaglianza tra i due sessi. Molte donne protagoniste delle sue opere rappresentano la donna nuova, tanto auspicata dal mondo femminile. Esse appaiono dotate di autostima, sono indipendenti, con le idee chiare, moralmente coraggiose e emozionalmente controllate. Insomma, se vogliamo dirla tutta, l'uomo di Shaw può diventare sì un superuomo, a patto che a fianco a lui ci sia la donna di Shaw. In Candida sentiamo spesso parlare dell'esistenza dei suoi figli, ma essi non appaiono mai sul palco, né sappiamo alcunché dei loro temperamenti caratteriali. Il setting è comunque, e durante tutta la rappresentazione, l'ambito familiare, anche se molti riferimenti all'ambiente esterno si fanno. E anche se Shaw ribalta il tradizionale eterno triangolo, Candida è in grado di affrontare ambedue i contendenti invece di essere travolta, ed il suo successo come donna è rappresentato dal fatto che il cosiddetto terzo incomodo è un diciottenne, romantico e poeta, timido e inesperto anche nelle questioni d'amore. Il ragazzo Marchbanks, è così che si chiama, è il genere di persona a cui il calore del pubblico va immediatamente, quasi a proteggerlo, mentre forse nella vita di tutti i giorni potrebbe rappresentare un motivo di irritazione per chi fosse coinvolto dall'esterno nella medesima situazione. Shaw capì perfettamente che ragazzo fosse Marchbanks, forse perché lui stesso era stato per anni timido, inesperto, ma estremamente sensibile. L'occasione di emanciparsi non se la lasciò sfuggire e si impegnò, da fondatore della Fabian Society, il nucleo di ispirazione socialista democratico, a parlare il più possibile negli incontri politici che gli fornirono una buona dose di autostima e lo proiettarono verso altri destini. Il reverendo Morell, marito di Candida, è un uomo vigoroso, geniale, attraente di circa 40 anni, impegnato anche nella vita pubblica e con simpatie verso il mondo progressista. È anche un abile oratore ed è spesso chiamato a tenere pubbliche conferenze. È insomma un prete anglicano di rango, capace di dire, e lo stesso Shaw che lo accenna nelle note di sceneggiatura, ciò che gli garba a chi gli garba, di imporre agli altri il suo pensiero ma senza umiliare il suo prossimo e senza toni impertinenti quando si tratta di interferire nei loro affari anche economici. È un uomo di successo e all'avanguardia anche politicamente. Dunque, accanto all'apparente consolidata posizione del marito, predicatore alla moda ma per molti aspetti e nonostante l'età e il ruolo debole e infantile, Candida è la femminilità sicura legata alle leggi generatrici della vita e pertanto il vero centro della famiglia e della piccola società parrocchiale di cui Morell è l'idolo. Messa al bivio tra l'amore del marito, così sicuro di sé, e la passione di Marchbanks, il poeta diciottenne malato di romanticismo e di vaghe aspirazioni, finge di abbandonarsi alla sua debolezza di donna e si dice pronta per un momento al gioco e al capriccio.

si mette di fronte ai due uomini e invita entrambi a esporle ciò che le possono offrire. Essa poi sceglierà. Il marito le offre la sua protezione, la sua influenza, la sua indulgenza. Il poeta le offre i suoi sogni, la sua giovinezza, perfino la sua debolezza. Ma Candida è donna e sceglierà. Oh, se sceglierà! Non la capisce il pastore, che rimane scandalizzato dalle sue parole, e neppure Marchbanks, perso nei suoi sogni di un viver delicato, che soffre nel vedere Candida, la sua donna ideale, sporcarsi le belle mani con l'olio delle lucerne o con le cipolle della minestra. Così Candida vive, figura umana e vibrante nella sua semplice grandezza, non priva di una leggera sfumatura ironica, nella galleria di manichini del teatro di George Bernard Shaw. Il finale è del lettore dell'opera o del pubblico a teatro, e noi non lo sveleremo. Non si può togliere a nessuno il piacere di scoprire la grandezza di questa donna, sia se quest'opera viene gustata tra le mura domestiche, sia seduti davanti al palcoscenico. Si può solo accennare a chi non avesse particolare dimestichezza con il teatro che tutte le opere di questo immenso genio che è George Bernard Shaw sono apprezzabilissime anche nel loro testo originale o in traduzione, perché l'autore accompagna ogni sua opera con i movimenti di scena e addirittura con la sceneggiatura dei vari personaggi. Dunque, sembra di esserci a teatro. A coloro che ci ascoltano e che sono un po' titubanti nel leggere storie fatte solo per il teatro, possiamo dire, senza ombra di dubbio, che c'è da divertirsi e anche da apprendere molto dagli spunti che questo genio ci offre, vuoi che siano essi sociali, politici, storici, linguistici, musicali o culturali in genere. È un modo simpatico ma concreto di saperne di più sul mondo anglosassone di fine Ottocento, e sembra di vederlo il nostro genio con la barbetta e gli occhietti scintillanti. Questo giovanotto di 95 anni, ridere della società in cui viveva e contemporaneamente tifare per le suffragette e per la parità dei sessi. Chissà se sarebbe oggi favorevole ai nuovi sviluppi per un'ulteriore regolamentazione civile tra i sessi. Noi lo pensiamo seduto nella sua confortevole casa, in compagnia di Mozart e con la pioggia che batte delicatamente sui vetri del bow window, mentre sorseggia un tè molto caldo.

0: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Nazim Hikmet.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

In un paese come l'Inghilterra, nel quale da tempi lontanissimi vige il culto del fantasma, non poteva non essersi trovata quella che, secondo molte testimonianze, è stata l'abitazione più infestata al mondo. Non rientra però nella fantasia la straordinaria cronaca delle apparizioni avvenute nella casa canonica di Borley, villaggio nella contea dell'Essex, a 100 km a nord di Londra, che per migliaia di persone costituì la conferma di un racconto che credevano di pura fantascienza e che si rivelò invece una spaventosa realtà. Per secoli le storie di fantasmi hanno costituito un'ideale forma di intrattenimento davanti al camino. In epoche lontane, infatti, mancando la televisione, quelle narrazioni terrificanti si configuravano come le antenate dei film horror, rappresentando inoltre un'efficace modalità per esorcizzare la paura dell'ignoto. Non rientra però in questa riflessione la straordinaria cronaca delle apparizioni avvenute nella casa canonica di Borley, che per migliaia di persone costituirono la conferma di un racconto che credevano di pura fantasia e che invece si rivelò una spaventosa realtà. L'abitazione che, secondo numerose e appassionate testimonianze, risulterebbe essere la più infestata al mondo da manifestazioni soprannaturali, non poteva sorgere che in Inghilterra, paese nel quale da tempi lontanissime vive e prospera il culto del fantasma. Questa è un'inchiesta dedicata alle strane presenze che si materializzarono nella casa di Borley, un nome ed un luogo che nella cultura popolare britannica costituiscono ancora oggi una realtà da brividi. Nel 1862 il reverendo Henry Dawson Bull acquistò Borley Place, una casa colonica adiacente una piccola chiesa che corredò di 23 stanze per collocare al meglio la sua numerosa famiglia. Un poco alla volta la ampliò, aggiungendo un piccolo padiglione per permettere alla famiglia di godere il magnifico paesaggio dei boschi. La dotò di una stalla e fece costruire due piccole dépendance per gli ospiti. La vita scorreva serena a Borley Place, ma la famiglia, pur volendo sottovalutare la ghiacciante fama di quell'abitazione, aveva pur sempre l'intima consapevolezza che si sarebbero potuti verificare eventi del tutto inspiegabili dal punto di vista razionale. Le cose, infatti, iniziarono a cambiare qualche anno dopo, quando assieme a strane apparizioni, nella casa accaddero inspiegabili fenomeni. Alcuni oggetti sembravano muoversi da soli. Di notte si udivano strani rumori e ogni tanto si vedeva galleggiare nell'aria qualche oggetto proveniente da altre stanze. Sin dai primi giorni di permanenza in quella casa canonica che si diceva infestata da strane presenze, gli inquilini Dawson provarono a non pensare mai che la loro incolumità fosse a rischio. Ipotizzarono che i presunti fantasmi che abitavano quel luogo, se veramente c'erano, forse avrebbero gradito condividere quell'antica e grande casa canonica con qualcuno. Ma in realtà si sbagliavano. Per tentare di capire perché molti che dovevano passare accanto alla casa di Borley preferivano piuttosto fare una strada più lunga pur di evitare di imbattersi nello sguardo di qualche fantasma affacciato alla finestra, è necessario riportare alcune cronache precedenti al 1862. In molti nel paese avevano potuto assistere alle straordinarie manifestazioni e tutti erano concordi nell'attribuire ai fantasmi delle precise sembianze. Si parlava di un monaco e di una suora che si aggiravano non soltanto dentro l'abitazione, ma anche nel giardino della casa. Non meno agghiacciante, poi, era la storia di una carrozza che si materializzava improvvisamente per attraversare il cortile, guidata da un cocchiere senza testa.

Il reverendo Bull era un uomo molto scettico. Non credeva alle ipotesi secondo cui i fantasmi della casa canonica di Borley gli si sarebbero presentati davanti per intimorirlo. I primi tempi parevano realmente smentire tutte le voci che c'erano in paese. Mr. Bull, anche per evitare suggestioni, iniziò ad affermare con certezza apparente che intorno a quella casa qualcuno aveva creato quel mito malefico perché se ne sarebbe voluto appropriare, provando in futuro a comprarla per poche sterline. Era una tesi molto acuta che per un po' riuscì ad essere credibile. Ma una notte venne smentita da circostanze a dir poco raccapriccianti. I fantasmi di casa Borley non gradivano ospiti. All'inizio sembrò volessero comunicarlo ai membri della famiglia Bull con una certa discrezione, senza terrorizzarli comparendogli davanti, ma limitandosi soltanto a muovere degli oggetti. Però se vedere una porta che si spalanca in totale assenza di vento può anche essere accettato come un caso, dovuto magari ad una serratura rotta, per il reverendo Bull era ben più difficile spiegare perché oggetti come bicchieri e candelabri improvvisamente prendevano il volo e si schiantavano contro il muro, frantumandosi. Ogni giorno i coniugi Bull percepivano che gli strani fenomeni che avvenivano in quella casa aumentavano, come se delle oscure presenze alzassero il tiro per far loro intendere che sarebbe stato opportuno abbandonare urgentemente quella casa prima che a qualcuno potesse capitare qualche disgrazia. Il reverendo e la moglie però erano testardi e decisero comunque di restare a vivere in quel luogo. Non scapparono neanche quando videro attraversare il giardino da una figura immateriale, una suora vestita di nero che fluttuava nell'aria a capo chino.

Il reverendo Bull riuscì a vivere in quella casa dall'atmosfera inquietante, nonostante i fenomeni inspiegabili cominciassero ad essere sempre più frequenti. Con la moglie vi trascorse molti anni, tentando di smentire le voci riguardo alla casa di Burley. In molti in paese pensavano che il reverendo avesse stabilito un patto di non belligeranza con quei fantasmi, che erano stati sempre molto aggressivi con chi si era avvicinato a quell'abitazione. Dopo la morte di Bull, quella casa tanto chiacchierata passò al figlio. E con lui i fantasmi decisero di essere molto più crudeli.

Era notte e intorno alla villa di Borley tutto taceva. Improvvisamente si udirono le urla di una donna. Alla sorella del canonico era apparsa davanti agli occhi una visione inquietante. Un uomo vestito di nero dal fisico possente, con accanto una figura di una donna. Entrambi fluttuavano osservandola, mentre a lei sembrava di vivere ad occhi aperti il più tremendo degli incubi. Le due figure fluttuanti che si manifestarono confermarono anche un particolare sul quale si vociferava da molti anni e che riguardava proprio l'identità dei due fantasmi. La cupa leggenda popolare raccontava che sul luogo dove sorgeva il rettorato anticamente esistesse un monastero. Una monaca rinchiusa tra quelle mura si innamora ricambiata di un giovane cocchiere. Dopo alcuni incontri i due decidono di fuggire e una notte un frate li fa salire su una carrozza e sferza i cavalli al galoppo. Dal monastero però qualcuno dà l'allarme e la carrozza viene bloccata. Dopo un processo sommario il frate e il cocchiere vengono giustiziati e la giovane monaca murata viva in una cella sotterranea. Nel corso dei decenni, molti testimoni avrebbero visto, dopo il tramonto, una monaca in abiti neri percorrere a testa china il viottolo che unisce il rettorato al limite del bosco, tanto che quel viottolo è tuttora chiamato Sentiero della Monaca.

A differenza del reverendo Bull, che era riuscito a vivere per anni in quella casa del terrore, il figlio non resistette alle impressionanti manifestazioni dei fantasmi e per sua fortuna trovò qualcuno disposto a comprare l'edificio. L'uomo pronto a sfidare le dicerie popolari si chiamava Guy Schmidt. Veniva dall'India e ignorava tutto della canonica e dei suoi strani avvenimenti. Per i primi giorni sembrò trascorrere giornate serene nella casa di Borley, con la soddisfazione di aver smentito tante ridicole chiacchiere che nel frattempo gli avevano raccontato. Schmidt però non ci mise molto ad accorgersi che in quel posto accadevano veramente cose strane. Gli spiriti stavano per mettere in atto un'imboscata che lo avrebbero traumatizzato. A Guy Schmidt le strane presenze vollero manifestarsi nel modo più spietato. Era chiaro che da parte di quei fantasmi c'era l'intenzione di far scappare l'uomo quella notte stessa. Improvvisamente tutti i campanelli della casa si misero a suonare, lasciando interdetto Mr. Schmidt, che non ebbe neanche il tempo per riflettere su quella incomprensibile circostanza. Ad un tratto, infatti, proprio di fronte a lui, comparve il volto di una suora. Trovarsi faccia a faccia con una presenza fluttuante in chiunque può determinare uno stato di terrore assoluto che potrebbe persino causare uno squilibrio mentale permanente. Il malcapitato Mr. Schmidt, quando si vide materializzare dinanzi agli occhi, nel buio, il volto di una suora, iniziò a correre, ma come se non bastasse, mentre fuggiva verso la porta d'entrata della casa, da una finestra vide una carrozza che sfrecciava e che pochi secondi dopo svanì nel nulla. Dopo il più terribile degli incontri con i fantasmi di casa Borley, Mr. Schmidt, per rivalsa nei loro confronti, contattò Harry Price, che ancora oggi continua ad essere considerato il maestro assoluto di tutti quei personaggi bislacchi dai quali si tramanda che siano stati dei cacciatori di spiriti maligni. Per Price, quella casa costituiva un fondamentale esame per valutare le sue abilità. Non appena entrò nella villa, gli si manifestarono le presenze fluttuanti per dimostrargli che mandarle via sarebbe stato impossibile. La casa di Borley sarebbe stata destinata ad essere occupata dai fantasmi per sempre. Nel tempo furono in molti che, facendosi coraggio, magari con qualche cognac, entrarono in quella casa e tutti ne uscirono morsi dal terrore. Nonostante le voci ormai quasi inconfutabili sulla ghiacciante verità di quell'abitazione, qualcuno accettò di acquistarla, pur sapendo che ogni giorno avrebbe assistito a fenomeni che travalicavano la pura realtà razionale. Mr. Lionel Foister, uno dei tanti coraggiosi proprietari della casa, aveva 52 anni, una moglie molto più giovane di lui, Marianne, e una bambina, Adelaide. Ben presto gli strani fenomeni ripresero con vigore. Passi inquietanti che provenivano da una stanza vuota, campanelli che suonavano improvvisamente e oggetti che sembravano possedere una vita propria. A questi fenomeni si aggiunse la misteriosa apparizione di un uomo possente con grandi baffi che Marianne riconobbe come il defunto Henry Dawson Bull. Un giorno Foister decise di averne abbastanza e chiamò due sacerdoti per risolvere il problema con un esorcismo. Secondo diversi esperti, per cacciare gli spiriti da una casa, l'esorcismo era una pratica inevitabile. Nella casa di Borley, però, fu tutto inutile. Persino mentre bruciavano incenso e spruzzavano acqua santa, gli esorcisti sapevano che tutto quello non sarebbe servito a nulla. E infatti così fu. Dopo la benedizione della casa praticata dai sacerdoti, la risposta dei fantasmi fu molto violenta. Iniziarono a comparire strane scritte sui muri, foglietti sparsi per la casa con la scritta Marianne,
sempre più frequenti movimenti di oggetti e terrificanti suoni notturni. Mr. Foister annotò scrupolosamente le manifestazioni, ma nel 1935 scelse di abbandonare definitivamente Burley. La chiesa decise di non farne più un luogo di culto a causa anche degli inspiegabili fenomeni e per 2 anni restò desolatamente vuota. Sembrava che i fantasmi avessero trionfato per sempre.

Nel 1937, lo studioso del mistero Harry Price decise di abitare la casa per alcuni anni, allo scopo di svolgere indagini più approfondite, portando con sé la moglie e due collaboratori. Nello stesso anno, la medium Ellen Glanville andò in quell'abitazione ormai leggendaria per fare una seduta spiritica. Durante la seduta si materializzò la figura di Marie Lahir, che raccontò di essere una suora di origine francese vissuta nel XVII secolo e che aveva lasciato l'ordine per sposare Henry Waldegrave. I Waldegrave erano i vecchi mecenati della canonica di Burley, tanto che le loro tombe erano presenti ancora nel cimitero che sorgeva a fianco alla canonica. La rivelazione sensazionale, però, fu che la donna affermò di essere stata murata viva in una cella sotterranea della vecchia casa, prima di avere potuto sposare il suo amante. L'ultima circostanza che si verificò nella casa di Burley è datata 1938. Durante l'ennesima seduta spiritica, alla medium Glanville si presentò uno spirito di nome Siunex Amurex, che le preannunciò che la casa sarebbe andata distrutta in seguito ad un incendio. Agli inizi del 1940, la cosa avvenne davvero. Il capitano Grigson, l'ultimo inquilino della casa, mentre stava sistemando una pila di libri, vide una lampada abbattersi sui libri, come spinta da una mano misteriosa. I libri presero fuoco e ben presto l'incendio si estese alle altre stanze. Il fuoco divorò tutto all'improvviso e i pompieri che arrivarono più tardi altro non poterono fare che assistere inermi alla distruzione della canonica. Un particolare da riportare è che mentre la casa di Burley stava bruciando, in molti videro una donna che urlava dalla finestra e che chiedeva aiuto avvolta dalle fiamme. Il fatto agghiacciante è che dopo aver domato l'incendio, tra le macerie non venne rinvenuto nessun corpo. Chi era quella donna? Molti volevano visitare le rovine, ma la cosa divenne impossibile sia per il divieto delle autorità, sia per il contemporaneo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Soltanto nel 1943 fu possibile ispezionare di nuovo la casa, che nel frattempo era stata in gran parte demolita da un bombardamento. Durante alcuni scavi, sotto un pavimento venne ritrovato un cranio. All'esame necroscopico, i resti risultarono appartenenti ad un essere umano di sesso femminile, di età inferiore ai 30 anni. Secondo alcuni, rappresenterebbe la monaca della leggenda. Nel 1944, le rovine dell'edificio vennero distrutte definitivamente. Oggi sul posto c'è un terreno privato non più visitabile. L'unica prova esistente dei presunti fenomeni della canonica di Burley è un mattone a mezz'aria fotografato da un dilettante. È impossibile dare un giudizio sui fatti riportati dalle numerose testimonianze succedutesi nel corso di un secolo, che a volte risultano contraddittorie, e sulle ricerche effettuate fino al 2002 sul terreno dove sorgeva l'edificio. Qualcosa però accadde davvero a Burley. Ma come per ogni mistero che si rispetti, resterà per sempre avvolto in un'aura di leggenda.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il ciclo carolingio. La chanson de Roland, o la canzone di Orlando, è la più antica e famosa canzone di gesta dell'epica francese. È attribuita a un certo Turoldo, perché alla fine del poema si legge la frase «Qui termina la gesta scritta da Turoldo». Secondo alcuni studiosi, il nome Turoldo potrebbe appartenere semplicemente a un copista che ha trascritto la storia. Il testo è un poema di circa 4.000 versi, suddivisi in lasse, cioè strofe di lunghezza variabile legate tra di loro da rime o assonanze. È scritto nella lingua d'Oïl, cioè l'antico francese che si parlava nella Francia del Nord. Fu composta nella Francia settentrionale tra l'XI e il XII secolo, nel periodo in cui nell'Europa cristiana si organizzavano le prime crociate per liberare Gerusalemme e la Palestina da turchi musulmani. La vicenda narrata nel poema è però ambientata tra l'VIII e il IX secolo e si ispira alle imprese di Carlo Magno, re dei Franchi, e dei suoi cavalieri più fedeli, i Paladini, contro gli arabi musulmani che avevano sottomesso la Spagna. Carlo Magno, da 7 anni, è impegnato in una guerra in Spagna contro gli arabi. Dopo aver riportato numerose vittorie, non è ancora riuscito a piegare la città di Saragozza. Il re della città, Marsilio, non ha più forze per difendersi e chiede un accordo di pace a Carlo Magno, che prima di accettare si consiglia con i suoi paladini. Tra questi, Orlando vorrebbe continuare la guerra, mentre il conte Gano, patrigno di Orlando, e altri paladini suggeriscono a Carlo di accettare la proposta di Marsilio. Quando l'imperatore decide di iniziare le trattative di pace su proposta di Orlando, viene inviato come ambasciatore a Saragozza proprio Gano. Il giovane paladino crede, infatti, che il patrigno sia la persona più adatta per portare a termine un accordo con Marsilio. Gano, però, interpreta male le buone intenzioni del ragazzo e, irritato per la pericolosa missione affidatagli, decide di vendicarsi. Finge così di aver stipulato un accordo di pace con il re di Saragozza e convince Carlo Magno a ritornare in Francia, affidando ad Orlando il comando della retroguardia. In realtà Gano si è accordato con Marsilio per aiutare i saraceni a cogliere di sorpresa l'esercito di Carlo Magno, attaccandone le ultime file. Così, mentre il re sta attraversando i Pirenei con la maggior parte dell'esercito, i saraceni piombano sulla retroguardia. I soldati di Orlando combattono eroicamente contro i nemici, ma sono sopraffatti dalla loro superiorità numerica. Poco prima di morire, Orlando riesce ad avvertire Carlo, suonando con uno sforzo sovraumano l'olifante, il corno da guerra che ha con sé. Ormai però è troppo tardi. Carlo, arrivato a Roncisvalle, può soltanto vendicare la morte dei suoi coraggiosi soldati, scagliandosi duramente contro i nemici. Intanto, scoperto il tradimento di Gano, questi viene condannato e giustiziato orribilmente. Il poema si conclude con la partenza di Carlo Magno per combattere nuovamente contro i saraceni. Carlo accetta ancora una volta il compito gravoso assegnatogli, ma è stanco della guerra.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, lettera

La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola

0: la storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. La danza del sonno. Dormiamo in molte posizioni, ma quali sono le migliori in caso di dolori o per evitare problemi? Ecco che cosa dice la scienza. Di Elena Meli. Siete una stella marina, un soldato o un tronco? Non è un nuovo gioco di ruolo. Sono solo tre delle innumerevoli posizioni che assumiamo durante il sonno. Sulla schiena e con le braccia in alto, supini e con le braccia lungo il corpo o su un fianco con braccia e gambe dritte. Visto che trascorriamo dormendo circa un terzo della nostra vita, il modo in cui passiamo le ore di riposo non è irrilevante. Stare rannicchiati o allargarsi prendendo tutto il letto, dormire a pancia sotto o con due cuscini sotto la testa, può fare la differenza fra svegliarsi con il collo dolorante o riposati, fra trascorrere una notte russando come mantici o recuperare le energie. Allora, come si sceglie la posizione giusta, soprattutto se si ha qualche problema come le apnee notturne o la schiena dolorante? Ed esiste quella perfetta? Prima di scoprire le risposte della scienza, occorre una premessa. Di notte nessuno giace immobile tutto il tempo e secondo le stime la maggior parte delle persone si gira nel letto dalle 10 alle 40 volte. Come specifica Francesco Fanfulla, presidente dell'Accademia Italiana di Medicina del Sonno, AIMS, la posizione che assumiamo per dormire è quella che ciascuno di noi preferisce e fa parte dei rituali dell'addormentamento. Poi però le cambiamo e non è un male. Perfino le posizioni antalgiche, cioè quelle per sentire meno male se abbiamo mal di schiena o simili, se sono mantenute sempre, possono far comparire contratture e diventare a loro volta viziate. Nel sonno, insomma, vale la stessa regola della veglia. Stare troppo a lungo fermi non fa mai bene. È quindi normale spostarsi nel letto, anche se, stando a una ricerca di qualche anno fa di Joseph de Koninck dell'Università di Ottawa in Canada, invecchiando lo facciamo sempre di meno e cambia pure la posizione preferita, coi bimbi e i ragazzi che dormono spesso a pancia in giù e gli anziani che invece preferiscono stare su un lato. Anche chi è obeso tende a cambiare di meno posizione e lo stesso vale per i fumatori, secondo uno studio norvegese su oltre 600 uomini e donne che ha dimostrato anche come il sesso maschile sia in media più agitato fra le lenzuola. Rigirandoci nel letto, però, spesso finiamo per riposare su un lato. Secondo i ricercatori norvegesi, negli adulti la posizione su un fianco viene adottata per oltre il 50% del sonno, seguita da quella sulla schiena, circa il 37% del tempo, e da quella a pancia sotto, circa il 7%. Istintivamente, quindi, tendiamo a non stare sulla pancia, e abbiamo ragione. È una posizione amata da bambini e ragazzi che tuttavia possono dormire come vogliono senza conseguenze negative. Dall'età adulta in avanti, però, dormire proni può essere deleterio perché obbliga a ruotare il collo per respirare, che diventa complicato anche perché è necessario sforzarsi di più per sollevare il torace. Tutto questo incrementa la pressione sulla colonna vertebrale, facilitando il mal di schiena e la cervicale. Per di più, visto che stare sulla pancia costringe a rimanere col viso schiacciato sul cuscino, si favoriscono pure le rughe. Passando alla posizione sulla schiena, cominciamo a dire che è la scelta migliore per chi appunto teme i segni sul viso e può essere consigliata per chi ha dolore alla schiena e al collo. Si può usare magari un buon supporto sotto le ginocchia per mantenere la curva naturale della colonna vertebrale. Dormire supini, inoltre, allevia la pressione sulle articolazioni e anche per questo viene naturale riposare così, se si ha, per esempio, male alle ginocchia. Pure quando si ha un raffreddore, stare sulla schiena è meglio, perché facilita la respirazione, tenendo la testa un po' sollevata. Dopo i pro, veniamo però ai contro del dormire sulla schiena. È una posizione inadatta per chi soffre di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, un disturbo che aumenta il pericolo di infarti, malattie cardiovascolari e diabete, nel quale le vie aeree collassano per qualche secondo, impedendo di respirare, per poi liberarsi di nuovo in modo assai sonoro. Il sintomo tipico delle apnee è il russamento, che si accompagna ai momenti di pausa del respiro. Dormire supini per queste persone significa andare incontro a sintomi più evidenti e un disturbo più grave, specifica Fanfulla. Non a caso, nelle fasi iniziali della malattia, spesso le apnee si verificano soltanto quando si dorme sulla schiena. Se la polisonnografia, cioè lo studio del sonno, conferma che il disturbo dipende da come si dorme, si può provare una terapia posizionale, usando dispositivi fisici o digitali per evitare di stare sulla schiena durante la notte. Da una fascia toracica con una pallina da tennis o una qualsiasi bozza inserita sulla schiena, a cuscini che vibrano se si sta supini, esistono varie opzioni per convincere a dormire in maniera diversa. Tuttavia, se la posizione forzosa viene mantenuta troppo a lungo, può scatenare altri problemi, come mal di collo o dolore alle spalle. Non a caso, i motivi per cui più spesso i pazienti con apnee abbandonano la terapia posizionale. Stare supini non è ideale pure per chi soffre di reflusso gastroesofageo, un problema per cui il contenuto acido dello stomaco tende a risalire nell'esofago, dando bruciori fastidiosi. Dormire supini peggiora i sintomi. L'ideale sarebbe stare semiseduti, usando una rete basculante che sollevi parzialmente il materasso, dice Fanfulla. In alternativa si possono aggiungere cuscini fra la rete e il materasso. Bisogna creare un piano continuo per sostenere la schiena e non dormire su due o più cuscini. Questo infatti farebbe assumere al collo una posizione sfavorevole. Per respirare e quindi riposare bene, il collo dovrebbe essere esteso e sarebbero da evitare tutte le posizioni che portano a inclinare il mento sul petto, anche quando si sta su un fianco, ma molto rannicchiati. La posizione su un fianco è dunque la migliore per il reflusso gastroesofageo. In questo caso però i due lati non sono uguali, come ha dimostrato una ricerca del Dipartimento di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Amsterdam UMC, Centro Medico Universitario. È emerso che dormire sul fianco sinistro riduce la risalita degli acidi dallo stomaco, che viene a trovarsi più in basso dell'esofago, rispetto al riposo sul lato destro o sulla schiena. Sarebbe questa la posizione migliore anche per le donne in gravidanza, specialmente nel terzo trimestre, perché facilita il flusso sanguigno e non provoca una pressione sugli organi interni come accadrebbe in posizione supina. Se invece prima di dormire dobbiamo prendere una pillola, per assorbirla meglio dovremmo coricarci sul lato destro, come ha dimostrato l'esperto di dinamica dei fluidi della Johns Hopkins University USA, Rajat Mittal. Con un modello computerizzato di stomaco ha visto che i farmaci passano più rapidamente verso l'intestino stando sdraiati sul fianco destro. Questo lato parrebbe anche associato a un riposo più soddisfacente, soprattutto se non ci si rigira molto. Lo hanno segnalato ricercatori della Forestry University di Pechino, applicando ai volontari sensori per capire la correlazione fra posizione, movimenti e qualità del riposo. E, secondo uno studio dell'Università di Kyoto, in Giappone, stando sul fianco destro sarebbe meno attivo il sistema simpatico, e questo avrebbe un effetto positivo su chi ha un'insufficienza cardiaca. In tale posizione, poi, il cuore si sposta meno per gravità rispetto a quanto accade stando sul fianco sinistro, grazie al sostegno di strutture della cassa toracica. Inoltre, dormire sul fianco, a prescindere dal lato preferito, potrebbe aiutare a ripulire il cervello dalle sostanze di scarto e magari ridurre il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Lo ha sottolineato Hélène Benveniste della Stony Brook University, USA, osservando come nei topolini il sistema linfatico cerebrale che drena le sostanze di scarto dal cervello sia più efficiente nel sonno e soprattutto coricandosi di lato. La posizione fetale è consigliabile poi a chi sulla schiena si sentirebbe oppresso da un peso di troppo, come gli obesi, e anche a chi soffre di mal di schiena, se ha l'accortezza di piazzare un cuscino fra le ginocchia per tenere allineata la colonna. Anche se poi ci si sposta e, come osserva Fanfulla, ognuno adatta la posizione per stare più comodo possibile. È meglio però parlare al medico se per qualsiasi motivo si è costretti a dormire in un certo modo ed emergono sintomi che non c'erano. Da un russamento perché si deve stare supini dopo un intervento a un dolore o a una rigidità dovute a una posizione forzata. Non c'è da precipitarsi dallo psicologo, invece, se siamo abitué di una posizione bizzarra. Alla fine degli anni 70, lo psicologo statunitense Samuel Dunkel definì le posizioni che si prendono nel sonno il linguaggio notturno del corpo, ipotizzando che dicano molto del nostro carattere. Secondo le sue teorie, chi dorme sulla schiena, per esempio, ha fiducia in se stesso e chi ama la posizione fetale è emotivo e ansioso. Le ricerche successive, però, hanno dimostrato che non ci sono correlazioni fra personalità e posizione preferita. Contano più le abitudini, come ci si sente comodi o magari i disturbi che abbiamo. La morale? Se ci si sveglia riposati e non si hanno problemi di salute particolari, qualsiasi posizione può essere quella giusta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Il sole ha fatto nascere la vita sulla Terra, di Rossana Rossi. Situato a 150 milioni di chilometri dalla Terra, una distanza ottimale per garantirci la giusta quantità di luce e calore necessaria alla sopravvivenza di piante e animali, il sole racchiude in sé il 99,86% della massa dell'intero sistema planetario. Il disco che vediamo dalla Terra è solo una parte della nostra stella. Il Sole vero è 3 o 4 volte più grande e ha una forma molto diversa da quel che sembra. Dobbiamo a un Sole ancora in fasce se sul tormentato globo della Terra primigenia è sbocciata la vita. Lo sostiene una recente ricerca condotta dalla NASA. Secondo gli studiosi, durante i primi 100 milioni di anni di vita della Terra, la nostra stella era meno brillante, circa il 30% in meno di oggi, il che significa che il nostro pianeta riceveva solo il 70% dell'attuale energia solare. Una situazione del genere avrebbe dovuto far sì che la Terra fosse una palla di ghiaccio, invece del globo caldo con acqua liquida attestato dalle prove geologiche. La ragione di tale paradosso va ricercata nel fatto che, malgrado fosse meno caldo, il giovane Sole era interessato da frequenti superflare, potenti emissioni di particelle cariche che l'allora debole campo magnetico terrestre non era in grado di bloccare. Le radiazioni erano dunque in grado di penetrare a fondo nell'atmosfera, generando un effetto serra che permise il riscaldamento del pianeta e diede il via a una serie di reazioni chimiche complesse, i primi mattoni dei composti organici, anche se ancora non sappiamo con certezza come effettivamente sia scoccata la prima scintilla della vita, è indubbio che la nostra stella abbia svolto un ruolo chiave nel suo sviluppo. Gli organismi più complessi, sviluppatisi dopo le prime forme unicellulari, sfruttarono infatti l'energia solare per elaborare in maniera autonoma, attraverso la fotosintesi clorofilliana, le sostanze nutritive di cui necessitavano per sopravvivere ed evolversi. un meccanismo che è rimasto inalterato fino ai nostri giorni e che contribuisce a mantenere in equilibrio la chimica dell'atmosfera terrestre con il rilascio di ossigeno come prodotto di scarto e la formazione dello strato di ozono, capace di proteggere la superficie terrestre dai dannosi raggi ultravioletti. Per l'intero mondo animale la radiazione solare non è solo fonte di calore, ma consente di ottenere e scambiare informazioni attraverso il processo fisiologico della visione, di ricevere stimoli ed esplorare l'ambiente circostante, agendo come regolatore di cicli vitali, quali l'accoppiamento e le migrazioni. Con un flusso di energia di circa 1360 watt per metro quadrato, l'emissione elettromagnetica del Sole è la principale fonte energetica del nostro pianeta. L'1% di tale energia viene assimilata dalle piante per finalità biologiche, il 60% viene riflessa, mentre la maggior parte di quella che resta viene assorbita per essere poi radiata nello spazio come calore. Un ruolo chiave è svolto dagli oceani e dall'atmosfera, il cui riscaldamento ineguale, nelle varie aree del pianeta, crea differenze di temperatura e pressione che danno origine a venti, precipitazioni e correnti marine. Questo processo di assorbimento e riflessione, che determina il bilancio energetico del nostro pianeta, potrebbe presto subire qualche variazione. Infatti, secondo uno studio condotto da Dan Lubin dell'Università della California a San Diego, tra il 2020 e il 2070 il Sole sarà meno attivo e di conseguenza fornirà meno calore alla Terra. Il fenomeno sarebbe il risultato di quello che gli scienziati chiamano grande minimo solare, un evento innescato a intervalli irregolari dalle fluttuazioni casuali legate al campo magnetico del Sole, periodo durante il quale la sua superficie emette una minore quantità di radiazione ultravioletta. Il magnetismo diminuisce e si dirada la comparsa delle macchie. La minor quantità di energia proveniente dal Sole potrebbe dare il via a diverse conseguenze che, a cominciare da un assottigliamento dello strato di ozono, porterebbero a un calo nelle temperature della stratosfera. Un fenomeno simile si è verificato tra il 1645 e il 1715, quando la scarsa attività del Sole innescò una piccola era glaciale durante la quale l'Europa e il Nord America affrontarono inverni estremamente rigidi. Nonostante quanto accaduto secoli fa, spiega Lubin, l'evento che ci attendiamo non influirebbe più di tanto sui gas presenti nell'atmosfera. Il suo effetto rinfrescante sarebbe solo una frazione dell'effetto riscaldante causato nell'atmosfera dall'attuale aumento di concentrazione dell'anidride carbonica di origine antropica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo, un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom, La grotta impossibile. Quando in quella spaventosa e oscura voragine che si apriva nella campagna della Bassa Murgia entrò il primo speleologo, curioso di esplorare quell'ambiente sconosciuto, gli dissero che era esclusivamente un affare per esperti e che quel luogo non avrebbe mai potuto accogliere turisti. E invece oggi le grotte di Castellana sono una delle mete più visitate d'Italia. Di Michele Rossi Flenghi. Le grotte di Castellana in Puglia sono un gigantesco sistema di gallerie che affascina esperti e turisti. Ma se non fosse stato per due uomini coraggiosi, in quelle grotte forse non sarebbe mai entrato nessuno. Fino alla prima metà del Novecento, infatti, di quell'ambiente si conosceva solo il foro che oggi svetta sopra l'immensa sala d'ingresso chiamata La Grave. Da quella voragine, secondo le leggende della tradizione popolare, si credeva uscissero le anime dei defunti, un pozzo tenebroso che era considerato addirittura una porta per l'inferno. In realtà gli esperti già sapevano con certezza che lì sotto esisteva un esteso complesso di cavità, anche se nessuno si era mai avventurato ufficialmente alla sua scoperta. È stato Franco Anelli, speleologo di professione, che nel 1938 fu incaricato dai responsabili dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bari, tramite l'Istituto Italiano di Speleologia, di fare sopralluoghi in alcune delle grotte della zona per indagare se potessero essere interessanti a scopi turistici. In seguito a una prima sommaria ispezione di quelle che sarebbero state poi battezzate grotte di Castellana, arrivò una risposta secca. È impossibile portare un pubblico non esperto all'interno di questa cavità. Ma Anelli non si arrese e decise di proseguire perché intuiva che il luogo aveva grandi potenzialità, con ferma determinazione e con quel pizzico di incoscienza che muovi chi capisce di aver di fronte qualcosa di speciale, prese una lunga scaletta di corda e si calò nel precipizio che poi si rivelò essere profondo ben 70 metri. Scese con attenzione e infine toccò il suolo di un ambiente smisurato. Era da solo e, dotato di una piccola lampada ad acetilene, iniziò l'esplorazione. Dopo aver tracciato il perimetro della grande caverna, scoprì un'apertura che conduceva oltre e si trovò in un cunicolo. Un ambiente più basso, che oggi è chiamato Caverna della Lupa, a causa di una conformazione calcarea che ricorda l'aspetto dell'animale. Proseguì oltre, fino a sentire che la sua voce rimbombava in modo diverso, e capì, in tal modo, di essere arrivato in una gigantesca sala, forse grande come la prima, ma che, al contrario di quella, non era illuminata dalla luce del sole che entrava attraverso il foro. Dunque, avvolto com'era dal buio, per accertarsi della vastità di quell'inesplorato ambiente sotterraneo, utilizzò un palloncino gonfiato a elio che fece volare fino alla volta della sala per misurarne attraverso il cordino al quale era assicurato l'altezza. Aveva ragione. La sala raggiungeva ben 40 metri. Si trovava all'interno di quello che oggi è chiamato cavernone dei monumenti, poiché racchiude formazioni che ricordano animali, statue o edifici famosi. Tra queste rocce si possono identificare, ad esempio, il cammello formato da quattro stalagmiti, i cactus o i totem. Fu a quel punto che Franco Anelli si rese conto che da solo non sarebbe mai riuscito a esplorare l'intero dedalo di gallerie e così decise di riprendere la strada già fatta e tornare in superficie per cercare qualcuno con cui condividere l'impresa. L'aiuto arrivò inaspettato da un manovale di Castellana che mai era sceso in una caverna, ma che coraggiosamente si offrì per affiancare lo speleologo in quella suggestiva ricerca. Si chiamava Vito Matarrese e non sapeva che quelle grotte avrebbero cambiato per sempre la sua vita. I due compagni si calarono insieme all'interno della grande sala di accesso, scendendo lungo l'esile scaletta già utilizzata da Anelli. Quindi attraversarono il basso cunicolo di collegamento e arrivarono nel cavernone dove era stato fatto volare il palloncino. A quel punto l'esplorazione poteva continuare e i due, armati di tanto coraggio e di sete di scoperta, si inoltrarono attraverso altri corridoi e passaggi ricchi non solo di stalattiti e stalagmiti, ma anche di vele e cortine. Concrezioni queste ultime che si creano a causa dello scorrimento laterale di gocce d'acqua che formano lamelle sempre più estese e sottili da sembrare davvero tendaggi. Proseguendo nel percorso, Anelli non immaginava che uno di quegli ambienti sarebbe diventato il suo personale studio sotterraneo. Sì, perché lo speleologo indagò a lungo questo luogo e ricavò, all'interno di un piccolo spazio, un laboratorio nel quale potersi ritirare per analizzare i dati che raccoglieva e gli appunti che stendeva percorrendo le grotte. E pensare che oggi quella stanzetta è diventata una cantina nella quale vengono sistemati i vini a invecchiare. L'esplorazione di Anelli e Matarrese non fu sempre semplice e gli ostacoli non mancarono. Il primo lo incontrarono all'interno di quello che oggi è chiamato Corridoio del Serpente, per la presenza di una conformazione rocciosa che ricorda proprio questo animale. Qui, infatti, si aprì di fronte a loro un baratro che sul momento non furono in grado di oltrepassare. Ci vollero ben 4 mesi per ovviare al problema. E solo grazie alla costruzione di un ponteggio riuscirono finalmente a proseguire il loro percorso esplorativo. Ma un altro intoppo era nuovamente dietro l'angolo. Dopo poche centinaia di metri si trovarono al cospetto di altre voragini che richiesero altro tempo per poter essere oltrepassate. E poi, un giorno, all'altezza di quella che oggi è chiamata la caverna del precipizio, i due compagni di avventura dovettero fermarsi per un impedimento che superava le loro capacità e addirittura separarsi. Ciò accadde non tanto per una decisione personale, ma per il periodo storico che l'Italia stava attraversando. Era scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e Anelli, non essendo originario di Castellana, dovette tornare al nord. Di lì a poco, nel 1941, sarebbe diventato direttore delle grotte di Postumia nell'attuale Slovenia. Matarrese adesso è da solo, ma ha trascorso diversi mesi in compagnia di Anelli e ha potuto apprendere tutti i trucchi del mestiere per poter proseguire la perlustrazione di queste grotte che sembrano non finire mai. Infatti, dopo aver oltrepassato l'ultimo precipizio, entra in un'area che si sviluppa maggiormente in altezza più che in lunghezza, una fenditura della roccia, una sorta di canyon naturale lungo circa 500 metri che ricorda alla lontana le spaccature che troviamo per arrivare a Petra in Giordania. Qui, a differenza del resto del percorso, le stalattiti e le stalagmiti sono pochissime. È per questo motivo che l'ambiente viene chiamato corridoio del deserto, proprio per l'assenza di acqua che non consente la formazione di quelle tipiche concrezioni. Eppure, annidati nella pietra, si notano alcuni piccoli fossili di antichissimi molluschi che abitavano milioni di anni fa questi luoghi, dove paradossalmente all'epoca l'acqua era decisamente presente. Ma Terrese è inconsapevole che a poca distanza da lì avrebbe fatto la scoperta della vita. Infatti, arrivati in una grande sala che oggi è chiamata Caverna della Cupola, sente una strana corrente d'aria e decide di aprirsi un varco in quella direzione. Lo stupore è grande quando di fronte a sé trova una moltitudine di stalattiti e stalagmiti di un bianco purissimo, quasi fossero delle candele. Aveva raggiunto la bellissima Grotta Bianca, posizionata nel punto più estremo delle grotte di Castellana, a ben 72 metri di profondità. E Anelli tornerà in Puglia nel 1949 perché gli verrà chiesto di assumere la direzione del complesso da lui scoperto. Sotto la sua guida, le grotte di Castellana diverranno le grotte italiane più visitate. Appena 30 anni dopo la loro apertura al pubblico, le presenze saranno quasi 400.000. Una cifra impressionante per luoghi che, a detta di qualcuno poco lungimirante, non si prestavano al turismo tradizionale. Ma Terrese, da parte sua, conquistato dalle emozioni della speleologia, lasciò il suo mestiere di scalpellino per dedicarsi anche lui a tempo pieno alle grotte di Castellana. Il sito, intanto divenuto una meta celebrata, vide passare tra i tanti escursionisti anche diversi personaggi famosi. Basti pensare all'attrice Gina Lollobrigida e a figure di spicco delle istituzioni italiane come Luigi Einaudi e Aldo Moro, ma anche visitatori stranieri come Margaret, la sorella della regina d'Inghilterra Elisabetta II. Oggi, oltre alle visite guidate per tutte le età, vi si tengono anche eventi culturali e spettacoli. Insomma, un prezioso dono della natura che dal momento in cui Anelli vi è entrato per la prima volta non ha smesso di entusiasmare e di regalare emozioni.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Mio, come aiutare gli esseri umani a vivere nel mondo digitale. Il pioniere della divulgazione sulla sicurezza informatica in TV ci parla dell'intelligenza artificiale e ci mette in guardia dai falsi guru finanziari e dalle chiamate sospette. Marco Camisani Calzolari, volto noto della divulgazione digitale in TV, è uno di quei pionieri che ha visto nascere Internet quando era ancora un territorio inesplorato. La sicurezza informatica non era prevista nei primi codici del web, ma è diventata presto una necessità vitale. Tra i primi a parlare di cybersicurezza in TV, l'esperto ha fatto così.

0: Guardiano forse è eccessivo, ma sento una responsabilità. Cerco di rendere chiari gli argomenti complessi, aiutando le persone a evitare brutte sorprese nel digitale. Se riesco a fare anche solo un po' di differenza, ho raggiunto il mio scopo. Lei ha paura dell'intelligenza artificiale? Non dell'intelligenza artificiale in sé, ma del suo uso scorretto. Può fare molto bene, ma senza regole rischia di deviare. Ho collaborato alla definizione della legge italiana sull'intelligenza artificiale, tra le prime al mondo. È fondamentale stabilire limiti chiari a tutela della società. Le truffe telefoniche sono all'ordine del giorno. Quali sono le più subdole oggi? Quelle che usano lo spoofing o quelle in cui si fingono operatori bancari e spaventano le vittime con presunti furti sul conto per convincerle a condividere codici segreti? Alcune utilizzano tecnologie avanzate come la clonazione della voce o addirittura deepfake vocali che rendono le telefonate incredibilmente convincenti. Quando le richieste sono urgenti o strane, è il momento di sospettare. Quali sono i segnali d'allarme da cogliere al volo durante una chiamata? Se qualcuno vi mette pressione, dice che dovete agire subito, vi chiede dati sensibili come codici o password, oppure vi chiama da un numero ufficiale, ma fa richieste strane o fuori dal normale, state in guardia. L'urgenza e la fretta sono le armi principali dei truffatori. Il tempo di pensare è il peggior nemico di chi vuole raggirarvi. Le è mai capitato personalmente? Sì, parecchie volte. Una volta una chiamata sembrava davvero della mia banca. Ho capito subito che era una truffa e ho chiuso. È la regola d'oro. Se sembra strano, interrompete e richiamate il numero ufficiale. La conoscenza è l'arma più efficace. Cosa bisogna fare e cosa no se si sospetta una truffa? Mai fornire dati sensibili. Chiudete la chiamata e verificate e denunciate, sempre. Anche se non si cade nel tranello, segnalare è un atto di responsabilità, è un passo fondamentale per arginare il problema. L'intelligenza artificiale è la nuova frontiera dell'inganno. Come possiamo difenderci? La conoscenza è la difesa più efficace. Se sappiamo che queste tecnologie esistono, possiamo reagire con calma, restare lucidi e non cadere nella trappola. E poi dobbiamo esigere maggior controllo e regolamentazione da parte delle autorità e delle compagnie telefoniche. Non si tratta solo di combattere i truffatori, ma di mettere in atto misure che le rendano meno efficaci. La prevenzione è la chiave. Esistono app utili per proteggersi dalle chiamate truffaldine? Sì, alcune app e servizi integrati filtrano numeri sospetti. Non sono infallibili, ma aiutano molto. Bisogna imparare a usarli e tenerli aggiornati. Qual è il ruolo delle compagnie telefoniche e dello Stato nella lotta contro le truffe? Devono collaborare, implementare filtri e informare i cittadini. Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha già lanciato campagne importanti. Serve investire nell'educazione digitale. Oggi a che punto siamo con l'intelligenza artificiale rispetto agli inizi? Siamo a un punto di svolta. Quando ho iniziato a parlarne c'era molto scetticismo. Ora è ovunque: sanità, scuola, servizi pubblici. La sfida è convivere con l'intelligenza artificiale in modo consapevole. Come può l'intelligenza artificiale aiutarci a proteggerci meglio? Può monitorare operazioni sospette, anticipare frodi, ottimizzare la sicurezza digitale. Dipende da come viene progettata. Servono valori e regole. L'ho spiegato anche nel mio libro. Cyberumanesimo. L'uomo deve restare al centro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Atlante, dell'enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia. Le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca

0: e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Bouru Pegede, ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro. Siamo nella strettissima valle formata dal torrente Vajont, in provincia di Belluno, in Veneto, che sfocia nella valle del fiume del Piave. La sera del 9 ottobre 1963, alle 22:39, un'enorme massa di roccia si stacca dalle pendici del Monte Toc, che in friulano significa Monte Marcio, Monte Sfatto, e precipita alla velocità di 30 metri al secondo, 110 km all'ora, nel lago artificiale sottostante creato dalla diga, costruita fra il 1957 e il 1960, praticamente allo sbocco della valle. L'enorme ondata provocata dalla frana risale in parte il versante opposto della valle e distrugge la parte bassa dei paesi di Erto, Casso e altre numerose piccole frazioni. In parte scavalca la diga che rimane sostanzialmente intatta e si riversa nella sottostante ampia valle del Piave. Qui l'immane frustata dei 25 milioni di metri cubi d'acqua che scavalcano la diga rade al suolo quasi completamente la cittadina di Longarone, che dal versante opposto della valle del Piave fronteggia l'uscita del Vajont. E l'onda di piena successiva danneggia profondamente tutti i paesi circostanti fin giù a Belluno e anche oltre. Il disastro del Vajont poteva essere evitato? Probabilmente sì. La zona in effetti era poco predisposta a livello idrogeologico a ospitare un lago artificiale. Gli studi eseguiti avevano dato risultati controversi. L'ipotesi di una frana era stata in qualche modo prevista, ma si basava su una velocità di scivolamento nel lago fortemente sottostimata, un terzo di quella effettiva. C'era perfino stato un avvertimento. Il 4 novembre 1960 una frana di 800.000 metri cubi si era staccata dal Monte Toc, provocando nel lago un'onda di 10 metri di altezza. Dopo 7 anni e mezzo di processo, nel 1972 la Corte di Cassazione indicò Francesco Sensidoni, capo del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici e componente della Commissione di Collaudo, e Alberico Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche della SADE, Società Adriatica di Elettricità, come maggiori responsabili del disastro, e li riconobbe colpevoli. Nella cittadina di Longarone più fortemente si sentirono i tragici effetti di quel disastro. Furono 1450 le vittime coinvolte. Ancora oggi non si è però riusciti a stilare una precisa stima dei decessi che la tragedia del Vajont portò con sé, ma si sa con certezza che almeno 1917 persone persero la vita a causa dell'ondata generata da quella frana. Radio Senti Chi Parla dedica l'intera giornata alla tragedia del Vajont, proponendo 9 estratti da Stramalora di Gian Antonio Cibotto, Marsilio Editore 1982, letti da Maria Teresa Totti.

Mi sveglia una lieve strappata al braccio di Guido, il quale mi chiede se per caso ho da prestargli 50.000 lire. Non gli lascio finire le parole di scusa, che già balzo dal letto per frugare nella tasca della giacca. Temendo di avergliene date di meno, l'invito a contare i biglietti di nuovo, ma se ne va di fretta con aria disgustata. Sospetto che durante la notte abbia perso al gioco e, infilata la vestaglia nell'affacciarmi alla balaustra dove sta fumando una sigaretta, evito accuratamente l'argomento. Per qualche minuto restiamo uno accanto all'altro in silenzio, assorbiti dallo spettacolo delle imbarcazioni che si incrociano in un frenetico andirivieni, punteggiato dai richiami della gente. Avverto però che deve tormentarlo un pensiero, poiché ogni tanto è agitato da una strana inquietudine che si manifesta nello stringere il bicchiere fra le dita, oppure nel passarsi nervosamente la mano sul collo. Finalmente, al terzo whisky che butta giù a brevi scatti, trattenendo un ultimo sorso nel palato, degustandolo lentamente fra le labbra, riprende il suo tono di sempre, aggressivo, disinvolto. «Senti», mi fa con piglio spavaldo, che nei suoi modi sbrigativi tradisce al contrario una palese timidezza, bisognosa di complicità. Tra qualche minuto dovrebbe uscire dal salone una ragazza. Fingi di non vederla, è una di quelle, mi hai capito. Se vuoi che me ne vada e non fare complimenti, posso lasciare il campo libero, tanto devo ancora lavarmi. No, non c'è bisogno, dice prendendomi sotto braccio. È una delicatezza mia, forse superflua, perché lei è una del mestiere, che vende la pelle a centimetri. Se la interroghi, magari ti racconta che è vittima di una situazione familiare terribile, ma la verità è che quando ti stringe la mano sotto il guanto senti la lama del pugnale. La sua durezza mi fa così rabbia che ogni volta mi giuro di non vederla più. Invece certe notti mi sento solo, angosciato, e allora finisco per chiamarla. Simulando un brivido di freddo, mi ritiro in stanza da letto per assaggiare l'acqua del bagno, che sgorga dal rubinetto in una nuvola di vapore. Non appena divenuta più tiepida, mi lavo, asciugo, rivesto e poi con la giacca sulle spalle mi dirigo verso il salone. La porta si apre con un lieve cigolio, nello stesso istante che sta girando la maniglia di quella accanto, una figura femminile. È alta, slanciata, con i capelli raccolti dentro un fazzoletto. Per l'imbarazzo resto inchiodato nel cerchio che il sole disegna con le sue vibrazioni luminose, facendo risplendere il marmo del pavimento. La riconosco però subito dalla voce. Non appena scandisce un frettoloso «Ciao Guido», al quale lui risponde alzando il bicchiere, senza voltarsi. Le mie labbra mormorano meccanicamente tre sillabe. «Orsola». Ha l'aria stanca e i lineamenti del volto tirati, ma gli occhi sembrano fatti di una materia incandescente che brucia dove si posano. Nello scorgermi ha una esitazione, un attimo di sorpresa. Il tempo d'assicurarsi che il bottone della camicetta non è slacciato, e poi mi scivola davanti impassibile, indifferente, come se non mi avesse riconosciuto, scendendo i gradini lentamente, senza tradire la minima fretta. Mentre il cuore prende a battere impazzito e il volto si infiamma di un rossore che con il trascorrere dei minuti si trasforma in diffuso pallore, mi appoggio al bracciolo di una poltrona. Ho come la sensazione che tutto giri vorticosamente. Il salone, i quadri, il poggiolo, Guido, il canale, le gondole, in un caleidoscopio che riduce ogni cosa a minuti frammenti, che si ricompongono a intermittenze, cristallizzandosi in forme assurde. Non riesco più a formulare un pensiero preciso, una immagine nitida, e per raggiungere Guido, che continua a chiamare impaziente, devo reggermi prima al divano, poi al muro. La frescura dell'aria mi regala un po' di sollievo, ma allo stesso devo avere una faccia spettrale, perché Guido impressionato mi chiede: «Che hai? Ti senti male?» Per evitare di rispondergli, accenno un gesto che vorrebbe essere rassicurante e, soltanto forzato dalle sue pressanti insistenze, mi arrendo a biascicare. Nulla, è stato un momento di stanchezza. Completamente ignaro dell'accaduto e forse equivocando su quanto mi passa per la testa, Guido, in segno di protezione, mi allunga un braccio sulla spalla e, invitandomi a bere un goccio di whisky, «Coraggio!» esclama. «C'è sempre un vaillant che pesa all'orizzonte della nostra memoria!» Nel timore di dover cambiare discorso e magari di insospettirlo, per qualche minuto continuo a parlare confusamente di Longarone, finché lui non conclude sentenziosamente.
Ascolta me, che di certe cose ne so qualcosa. Non si tratta d'un cataclisma naturale, ma d'una tragedia degli uomini, che ancora una volta hanno sacrificato 3.000 esistenze al vitello d'oro. Comunque il peggio non è ancora arrivato. Lo vedrai il mattino in cui i parenti, adesso disperati per la morte dei loro cari, diventeranno improvvisamente senza memoria. E qualcuno di loro, magari, non resisterà alla tentazione di speculare sui contributi per la ricostruzione. D'altronde la colpa non è da imputare tutta agli uomini, ma a chi ha inventato la beffa ignobile della vita. Una cosa tremenda. Per sopportarla uno deve velarne gli aspetti più crudi, le immagini più spietate, gli episodi più brutali, come faccio io, che attraverso il culo del becchiere la vedo rimpicciolita, distante, inoffensiva. In un attimo le sue parole scandite con intenzione consolatoria hanno il potere di farmi capire tante cose. Una soprattutto. La mia inconsistenza morale. È bastato il semplice incontro con una ragazza perché venisse cancellato dalla mia fantasia il ricordo d'una tragedia nella quale in fondo siamo tutti coinvolti. Tecnici, operatori economici, politici, funzionari, burocrati, ma anche Guido, che beve per paura della realtà, e io che gli sto al fianco, stravolto dalla pena e dallo schifo. Non so che dirgli. In segno di risposta mi limito a stringermi a lui, quasi il calore fisico dei nostri corpi protesi sulla vastità del canale, che le gondole e i motoscafi arano in tutte le direzioni, potesse aiutarci in qualche modo a sentirci meno soli, meno disperati. Sotto, le onde della laguna continuano il loro moto incessante, proiettando sulle facciate dei palazzi un riflesso vitreo che da lontano pare un sudore freddo di morte. Una nuvola di scirocco romano è diversa da tutte le nuvole. Sembra di nuotare dentro un'acqua formata di gocce invisibili che bagnano la pelle senza dare alcun sollievo. Anzi, con il trascorrere dei minuti, diventano una sorta di colla vischiosa che prende alla testa, allo stomaco, alle gambe, rallentando tutti i movimenti fino all'inerzia. A un certo punto riesce faticoso addirittura a pensare, fare un gesto, mentre l'occhio si annebbia di torpore. Per cui la salvezza si identifica con la possibilità di sdraiarsi, di stare immobili. Un miraggio impossibile che mi ha tentato durante l'intero pomeriggio e la sera di mezzo autunno, nella baraonda della redazione turbata dal fragore delle rotative, dalle grida incrociate dei colleghi e dei fattorini, e più ancora dal brusio che saliva dalla strada invasa di gente. Per fortuna, dopo la lettura del telegiornale, che rispetto alle notizie di agenzia non aveva detto nulla di nuovo, il redattore si affaccia alla porta del suo studio vagamente Liberty, a rassicurarmi che l'Elzeviro su Sbarbaro va bene. Lo saluto, fingendo di ascoltare quanto dice sulla scheggiatura del verso ripresa da Montale, e non appena viene interrotto dal solito postulante in attesa, mi lancio verso il parcheggio. Una mezz'ora di gimcana nel labirinto delle macchine a passo d'uomo, e finalmente il sollievo di un bagno caldo. Poi un tuffo sul candore delle lenzuola, dove vagheggio di restare in pace fino all'ora dell'ultimo spettacolo cinematografico e la compagnia di un libro scritto da Delfini, sublime evocatore di certe atmosfere della Padania Tellus. Leggo una cinquantina di pagine e l'incanto già comincia ad avvolgermi quando il telefono comincia a sobbalzare frenetico. M'aspetto la voce infantile, aggraziata di Manola. Invece è il redattore capo del giornale, che scandisce le sillabe a raffica. «Senti, poeta delle acque», inizia scherzoso, «deve essere accaduto un casino dalle tue parti. Pare sia saltata una diga e i morti sarebbero migliaia. Telefona al nostro corrispondente da Venezia e prepara le valigie. So che parlare di acqua significa farti bestemmiare, ma i nostri inviati sono tutti fuori. D'altronde non è un mistero per nessuno che voi veneti con il Padre Eterno avete confidenza, per cui davanti alle tue offese sicuramente chiuderà un occhio». Mentre l'ascolto, una specie di formicolio nervoso comincia a infiammarmi il volto e al momento di pronunciare la frase giusta per evitare una trasferta che si annuncia estenuante, protestando la mia stanchezza bisognosa d'una pausa, se non d'una vacanza, riesco a balbettare soltanto poche frasi sconnesse. Alla sua battuta di saluto
accompagnata dall'ordine di far arrivare il servizio in tempo per l'edizione del pomeriggio e da una cordiale risata che vuol significare un augurio. Rimango in silenzio. Un silenzio imbarazzato, pieno di sorpresa e nello stesso tempo di torpore, che mi accompagna nella ricerca della valigia. Formo il numero dell'Alitalia e dopo un breve confuso dialogo con l'ufficio prenotazioni, ritrovo la freschezza necessaria a intuire che l'unica è spingersi fino all'aeroporto. Lungo la strada non si vede nessuno, salvo qualche vigile notturno che scantona, ma una volta lasciata la città, in fondo al rettilineo asfaltato, nascosto a tratti da fitti banchi di nebbia, il fragore di un jet in fase di atterraggio mi rivela che intorno alle piste lucenti di umidità, la febbre del giorno continua. Davanti al bar incontro un gruppo di fotografi americani che protestano per la faccenda del permesso. Un po' gesticolando, un po' biascicando qualche parola in italiano, mi spiegano che durante la notte un aereo di linea austriaco fa scalo a Venezia, ma il rischio è di finire oltre la catena delle Alpi, perché non può fare servizio passeggeri. Dopo lunghe discussioni viene deciso di acquistare il biglietto per Vienna e in prossimità della laguna fingere un malore, per cui il pilota dovrà sbarcarci a terra. Quando il piano è ormai studiato nei minimi particolari, arriva una telefonata che autorizza lo scalo all'aeroporto Marco Polo. Il mistero è presto chiarito. Un funzionario dell'ambasciata americana ha fatto alzare dal letto il generale che comanda una fetta di cielo italico. Mentre saliamo frettolosi la scaletta, mi viene da pensare cosa sarebbe accaduto se in circostanze analoghe mi fossi permesso, a notte fonda, di svegliare un qualunque funzionario di una nostra ambasciata, magari un portiere. Confido la riflessione al biondo, lentigginoso fotoreporter che mi sta seduto accanto, e sillaba la risposta in un ostentato francese. Mi guarda sorpreso, poi esclama: «Nei paesi democratici i funzionari sono al servizio dei cittadini». Capisco che è perfettamente inutile spiegargli la mentalità esistente in quasi tutti i settori della nostra amministrazione pubblica, e mi raggomitolo nel sedile con la speranza di prender sonno. La testa però continua ad essere attraversata da immagini confuse, che cerco vanamente di bloccare passando da una vertiginosa sovrapposizione di volti e oggetti sfumati alla chiarezza del particolare. Provo a raffigurarmi il semicerchio di una diga, quando una mano mi caccia di prepotenza fra le labbra un bicchiere di whisky. Sulle prime tento di resistere, ma poi finisco per sorseggiare. Il gesto si ripete a intermittenze. E la conclusione è che mi ritrovo in mezzo alla foschia che avvolge l'aeroporto, barcollante. Nessuno si aspettava di veder spuntare nella notte dei passeggeri, perciò la risposta che sa dare l'uomo intento alle pulizie è di aspettare l'alba. Svuotata la gettoniera e formati quasi tutti i numeri della stazione di Mestre, arriva finalmente un taxi. Alla vista del gruppo da imbarcare, l'autista comincia a storcere la bocca. Ma non appena sente che il viaggio è lungo, diventa subito accondiscendente. Corriamo fra scenari di ville palladiane celate dalla fitta vegetazione e slarghi di paesi affacciati ai lati della strada, invasa dalle foglie degli alberi. Scolata un'altra bottiglia che buttano dal finestrino, gli americani si mettono a discutere con la carta geografica spiegata sulle ginocchia il punto esatto del disastro. La divisione dei compiti, gli orari per trasmettere i servizi, dimostrando una serietà professionale che sembra ricevere dalla disgrazia altrui una specie di eccitazione. Chi di loro pensa alla sofferenza della gente colpita dalla violenza dell'acqua, ai morti? Partecipo il mio stato d'animo, non senza esitazione, al biondo che finora ha assolto il compito di interprete. Prima di rispondere mi fissa a lungo con il suo volto infantile, sfigurato da una cicatrice, mormorando in un soffio: «Cosa vuoi che sia questo in confronto all'Indocina? Là devi fare un salto per guardare in faccia lo spavento». Lo fisso anch'io per alcuni istanti, senza riuscire a balbettare una frase, e non sapendo che dire mi volto, fingendo di osservare incuriosito il paesaggio che svaria mutevole. La sua voce riprende con lo stesso tono indifferente: «È la vita ad essere sbagliata, ragazzo. Purtroppo non c'è nulla da fare». Ci lasciamo alla periferia di Treviso, dove rifiuto il loro invito a bere in un'osteria aperta tutta la notte. E dopo un lungo girovagare, un vigile notturno mi indica l'autorimessa di un noleggiatore.
Parto che fa ancora buio, ma verso oriente il cielo sta perdendo la sua compattezza, incrinato da un baluginare indistinto che forma all'orizzonte come un varco. Alcuni uomini che si sporgono con gesti affannosi dalla spalletta di un ponte mi fanno rallentare. Stanno armeggiando intorno a una rete da pesca. Provo a domandare se sanno qualcosa della diga. Si guardano stupiti, con aria imbambolata. Anche più avanti, uno stradino al quale mi rivolgo nei pressi d'un capitello, fiocamente illuminato da una lampada azzurrognola, mordicchiando il suo mezzo sigaro borbotta. La sarà una fantasia. Oramai se ne inventa di tutti i colori. Le sue parole scandite con la lentezza dei contadini finiscono per suggestionarmi e quasi senza accorgermene mi abbandono al piacere della corsa sotto la cupola frusciante dei grandi platani che segano in una lunga processione la molle dolcezza della campagna. Nel cambiare marcia per affrontare una doppia curva nascosta da un grande tabellone pubblicitario, vedo spuntare dietro il frondoso platano il braccio teso di un soldato. L'istinto sarebbe di tirare diritto per evitare il pericolo di spiacevoli sorprese, ma il timore di mancare a un dovere umano, negando soccorso a chi può trovarsi in difficoltà, mi fa schiacciare il pedale del freno. È un bersagliere che ha ottenuto 5 giorni di licenza per visitare la madre inferma. Me ne parla come se fosse un problema squisitamente pratico, un fastidio che rischia di compromettere l'ordine familiare, per cui non appena congedato dovrà sposarsi. Lo rincuoro spiegandogli che una moglie non è poi una sciagura. Continua a scuotere la testa protestando diffidente. Vuol sempre dire tirarsi un estraneo in casa. Il restringersi del piano stradale mi costringe a seguire un camion che viaggia ad andatura folle, con il rimorchio che sembra voglia andarsene per suo conto, senza avere il coraggio di sorpassare. Tento subito dopo il piccolo centro abitato, nel quale la simmetria delle finestre mi ricorda una caserma, ma devo rinunciare perché in lontananza lampeggiano dei fari. Sono 2 motociclisti che sfrecciano incollati l'uno all'altro in un rombo assordante. Mi riporto nuovamente in posizione di sorpasso, quando nel turbinoso mulinare di polvere sollevata dal camion intravedo un uomo precipitare giù per la scarpata. Penso che l'autista, seguendo la scena riflessa sullo specchietto, si arresti, invece prosegue come se nulla fosse accaduto. Per fortuna dopo qualche istante vedo spuntare, aiutato dal bersagliere che gli regge la bicicletta, un vecchio in lacrime. «Son ferio!» grida palpandosi le gambe. «Son tutto rotto!» Gli chiedo in che punto esatto abbia ricevuto il colpo, ma non sa indicare dove. Sulle prime il suo modo sconnesso di parlare mi fa dubitare sia paura. Poi il fiato mi rassicura che ho davanti un ubriaco. Cambio subito tono e con piglio severo gli ordino di smetterla, poiché non ha nemmeno una scalfittura. Rinfrancato dalle mie parole, con uno slancio improvviso, abbraccia il bersagliere, piangendo di gioia. Nel timore di qualche colpo alla testa, lo accompagniamo in paese e, a forza di scampanellate, costringiamo il farmacista a levarsi. Si intuisce da 1000 particolari che il contrattempo lo irrita. Tuttavia finge di ascoltare con attenzione il racconto dell'ubriaco, il quale interrompe ogni tanto la sua confusa descrizione gridando «Un delinquente! Un delinquente!». Dopo una visita sommaria, il responso è piuttosto sbrigativo. Un secchio d'acqua e passa la paura. Per accontentarci gli fa ingoiare un cucchiaio di bicarbonato e ci saluta dicendo «Avete corso un bel rischio. Se per caso aveva delle ferite, sicuramente passavate per gli investitori». «La verità salta sempre fuori», rispondo seccato dal suo cinismo. «Non si illuda», ribatte spegnendo la luce. «La legge del nostro paese è studiata apposta per creare degli equivoci». E stia certo che ad accusarlo sarebbe stato proprio lui. Non ha idea di quanto siano malvagi da queste parti. Per un'inezia sono capaci di odiarsi intere generazioni. Lo ringrazio, non senza ironizzare sul consiglio frutto d'una proverbiale saggezza contadina, venata di crudeltà, e ordinato all'ubriaco di tornare a casa a piedi, riprendo la corsa interrotta. Deve essere trascorso diverso tempo, perché si vedono già degli usci aperti, forse qualche bar, dove il lavoro inizia all'alba. Percorso il lungo viale che sembra inarcarsi sul dorso della montagna
in vista di Serravalle il confabulare di uomini e donne raccolti sul piazzale della chiesa fa sprezzare nuovamente la scintilla dell'inquietudine. Per cui, abbassato il finestrino, mi rivolgo a un carabiniere e successivamente ad alcune vecchie. Non sanno nulla. Lungo i tornanti della gola di Fadalto, dove mio nonno e mio zio hanno partecipato alla costruzione delle centrali elettriche, mi vengono in mente certi loro racconti di insolita stravaganza. Animati da personaggi bizzarri, da cerimonie funebri trasformate in banchetti festosi, alla maniera degli Etruschi, da lunghe discese in slitta nel periodo invernale, al chiaro di luna, inquietate dal roco urlio dei lupi, e più ancora da apparizioni misteriose nei luoghi deserti, evitati dalla gente, che nel passare si faceva impaurita il segno di croce, oppure ricorreva agli scongiuri, ripetendo velocemente formule antiche, magiche. Scavalcato al passo formicolante di campeggiatori che si lanciano in festosi richiami e costeggiato il bacino artificiale del lago di Santa Croce dalla superficie immobile, vetrosa, il bersagliere sventola il cappello sentendo odore di casa, ma l'allegria gli muore in gola verso Ponte delle Alpi. Le case sembrano uscite da un maremoto che ha distrutto ogni cosa, risparmiando quelle più in alto, edificate lungo la statale che si inerpica fra uno svariare di radure prative e di boschi spelacchiati. Fortunatamente, mi spiega un operaio, le grida d'allarme echeggiate verso mezzanotte hanno permesso ad alcuni coraggiosi, avventuratisi in mezzo alle onde con tre barche, di salvare una decina di famiglie riparate sui tetti. Il sollievo per lo scampato pericolo è stato però turbato, dopo alcune ore, dai cadaveri galleggianti in mezzo alla corrente. «Ne ho tirati a riva una quindicina», mi dichiara un contadino alto, ossuto, con la faccia ancora stravolta dal terrore e dalla stanchezza. «Adesso sono tutti in chiesa». Preceduto da una vecchietta, mi incammino verso l'altura erbosa, dove sosta una piccola folla. Varcata la soglia, non mi è più possibile avanzare, causa la ressa. Ai piedi dell'altare scorgo le maschere ceree di alcuni bambini spuntare fra petali dei fiori già appassiti e più avanti i corpi ancora in disordine di uomini e donne sui quali i parenti si chinano in lacrime. Stordito dai lamenti, esco sullo spiazzo cercando di liberarmi dall'immagine ossessiva del sangue rappreso al labbro di una giovane quando partono altri richiami affannosi. Dal ponte sono stati segnalati due cadaveri affioranti in un'ansa del fiume. Evito di assistere all'operazione di recupero e, facendomi largo tra i curiosi, entro in una trattoria vicina. Mi serve da bere una ragazza discinta che per distrazione rovescia il bicchiere. Le chiedo se abbia sofferto danni. Per tutta risposta tace, ma come le dico che sono diretto sul luogo del disastro, la vedo scuotere la testa. Fatti pochi chilometri, in prossimità di Longarone, annunciata da un cartello piegato sul fianco, crivellato di colpi, devo riconoscere che aveva perfettamente ragione, perché rispetto allo scenario che mi si apre davanti, tutto quello che ho visto finora è appena una sbiadita immagine, una vaga anticipazione. L'occhio si perde sgomento su un paesaggio lunare, dove ogni traccia d'uomo è stata cancellata. Lungo la striscia che segna il perimetro entro il quale si è avventata l'acqua della diga, mischiati al fango, ai sassi, ai detriti, ai rottami, ai mattoni delle case sbriciolate, alle masserizie distrutte, affiorano decine di cadaveri, addirittura più corpi di uomini, donne e bambini, che carogne di animali, tutti nudi, senza un filo di vestito o uno straccio di camicia, quasi a significare che all'altro mondo non si può portare nulla. Insieme alla nudità, fa spicco il biancore della pelle, che vagamente ricorda l'alabastro delle antiche cattedrali. Hanno tutti delle ferite alla testa, alle braccia e alle gambe, segno che prima di essere abbandonati dalla corrente sul greto o in mezzo al pietrame della riva, sono andati a sbattere contro qualche ostacolo. Il sangue, che dovrebbe essere scuro e grumoso, è divenuto sotto il raschio continuo dell'acqua, rosa pallido. Se però dalla zona d'ombra i cadaveri vengono spostati in quella investita dai primi raggi del sole, il loro colore assume delle venature giallastre, con macchie violacee che tendono al nero. Quando uno prova a toccarli, la sensazione è di una rigidità legnosa
che la patina della fanghiglia rende ancor più impressionante. Un vecchio che, risalendo il costone, vedo penzolare fra i rami di un albero mezzo sradicato, ha invece un taglio rosso vivo che gli spacca le labbra e finisce nei peli della barba ispida e bianchiccia. Chiedo all'infermiere della Croce Rossa che mi cammina davanti la ragione del fenomeno. «Gli sono scoppiati i polmoni», esclama interrompendo la sua descrizione della notte passata girovagando nel buio, fra una confusione indescrivibile, resa più paurosa dalle urla e dai singhiozzi dei superstiti. «Molti non sono morti per i colpi ricevuti, ma per asfissia», precisa sollecitando un collega attardatosi a raccogliere un sacco di plastica, nel quale lentamente infilano il cadavere. Purtroppo i sacchi dopo mezz'ora scarseggiano e le salme vengono allora ordinate una accanto all'altra sulla strada, in una macabra processione che sembra non avere fine. Mentre i due continuano la loro fatica, mi unisco a un gruppo di montanari diretti verso una casa diroccata, dalla quale pare giungano dei lamenti. Portata dal vento, si ode infatti una voce flebile, infantile, simile a un pianto. Ci guardiamo quasi a rassicurarci che non si tratti di un'allucinazione e affrontiamo di corsa lo strappo in salita. Finalmente i pochi metri di muro che insieme a due travi e alla finestra rappresentano quanto è rimasto della casa sono raggiunti e cominciamo a spalare il mucchio di rovinacci che ostruiscono l'ingresso. Nel timore di crolli usiamo la massima cautela, evitando le pale e i picconi. Il guaio è che se leviamo una pietra, frana giù un tratto di muro, sollevando una polvere calcinosa che toglie il respiro. Ogni tanto qualcuno esausto si ferma e il suo posto è preso subito da un altro che continua il lavoro. Ci muoviamo sospinti da una febbre che l'indebolirsi progressivo dei lamenti rende sempre più acuta, rincuorandoci a vicenda. Purtroppo con le mani a un certo punto non è più possibile andare avanti e dobbiamo ricorrere al piccone, col terrore di sbagliare e magari di fracassare la testa a chi sta sotto le macerie. Per rompere la crosta di pietrisco bisogna vibrare anche 5-6 colpi, dato che la punta non riesce a far presa. Nell'istante in cui il ferro penetra, si avverte un tonfo sordo, che ai nostri orecchi diventa un rombo cupo, mentre rigagnoli di sudore corrono lungo la fronte di chi fa lo sforzo e più ancora di chi osserva sfiancato dall'apprensione. Con la pala basta premere il vangile gradualmente, affinché la lama tagliente affondi lenta, senza bruschi scatti. Questo richiede freschezza di riflessi, per cui dobbiamo continuamente darci il cambio. Trascorrono i minuti, la fatica aumenta e le pause diventano sempre più frequenti, per allentare la tensione nervosa. In genere a spicconare è un alpino dal fisico poderoso, che tradisce un'esuberanza giovanile e cordiale, accentuata dal lampo ridente degli occhi azzurri. Con il suo gestire possente, dà la stessa impressione d'efficienza ad una macchina e, nonostante l'atmosfera deprimente, partecipa pure a noi qualcosa della sua vitalità. A tratti si gira con tono autoritario e, rivolto ai più vicini, grida «Dai, ragazzi, che qua se non facemo presto, imore!» Forata una soletta di cemento che molto probabilmente sostiene i gradini della scala, la voce arriva più chiara e nitida. Allora, come sospinto da una forza misteriosa, raddoppia l'impeto, mentre i muscoli gli fanno gobba sull'arco delle spalle. D'improvviso lo sento lanciare un grido e poi lo vedo arrestarsi con la testa fra le mani. Insieme agli altri mi avvicino in tempo per assistere al suo scoppio di pianto, seguito da una mossa istintiva di raccapriccio nel sollevare il piccone macchiato di sangue. Sgretolato il canniccio del soffitto, riusciamo a liberare il corpo ancora acerbo di una ragazzina, alla quale la punta ha dilaniato un fianco. Mentre la guida si accascia, presa dal terrore di averla uccisa, un contadino si inginocchia a carezzarle con mano tremanti i capelli e le passa un fazzoletto sul volto. Si accorge così che il cadavere è ormai freddo, rigido, per cui si volta a rincuorare l'alpino che singhiozza disperato. Lo spavento è stato tale che, sebbene rassicurato, non vuole più continuare il lavoro. Si affretta invece ad allestire una barella sulla quale il cadavere viene adagiato. L'esangue fissità del volto e lo strato di polvere che lo imbianca fanno pensare a uno di quei corpi imbalsamati di santi esposti in processione nei paesi del sud durante la festa del patrono. Solo i capelli si muovono a un alito di vento,
come fossero secchi, di stoffa, artificiali. Un soldato che sta lavorando più in basso, nell'assistere al passaggio della fanciulla, getta un fiore. Il mesto corteo si allontana dondolando fra le asperità e noi riprendiamo lo scavo tremanti, sfibrati dall'apprensione. Sembra che chi ancora respira sotto le macerie se ne sia accorto, perché il lamento diventa più fioco, sommesso. Giungono in soccorso altri militari e finalmente affiora il volto di una donna. Bisogna però rimuovere una trave che le stringe i piedi in una morsa, col pericolo di reciderglieli. Procediamo con estrema accortezza e alla fine due alpini, mossi da impaziente generosità, si cacciano sotto alla trave per sostenerla con le spalle in caso di crollo. L'operazione riesce e il corpo della donna seminuda viene estratto dalle macerie. Ha la forza di accennare un sorriso che somiglia piuttosto a una smorfia e poi sviene fra le braccia dei soldati che urlano affinché si muova una barella. Sull'istante nessuno riesce a trovarne e allora viene deciso di portarla a braccia fino all'autoambulanza. Mentre avanziamo, è un continuo protendersi di uomini e

atteggiati alla gravità del momento. Un eccesso di compassata rigidezza fa pensare a una recita. Ne viene fuori un'atmosfera vagamente surreale, poiché si ha l'impressione che il culto geloso delle forme abbia finito col privarle d'ogni spontaneità.

0: Avete ascoltato un estratto da Stramalora di Gian Antonio Cibotto, editore Marsilio 1998, letto da Maria Teresa Totti.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso, di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956, e Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
3: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento, a Venezia, una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno Stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa. Tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.

0: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
1: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4-5 soldi e niente più.
2: Di cosa parlate, mamma?
1: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
0: Oh, se potessi parlare!
1: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sir Piero.
0: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore... Non so se posso dirvi il nome.
1: Sir Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione. Lo sapete?
0: È un certo Bartolomeo Zotta.
1: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
0: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
1: Sì, è poi un bell'uomo, sano, pulito.
0: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
1: Hai capito, figlia mia?
2: Sì, mamma, e mi sta bene.
0: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
2: Ma diventerò rossa.
0: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così con tanta naturalezza la figlia alla prostituzione, ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute per circa 250.000 maschi adulti, ma i numeri sono gonfiati. La popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto, ma non limitatissimo, delle cortigiane oneste, che per bellezza, censo, cultura, potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier, pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, id est furba, fina, fiappa e frola, e muffa, e magra, e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
1: Non più parole, ai fatti, in campo, all'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, ed ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è legger a te sia, ch'io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice, pria ben morsa dentro al palato dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria! Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario, che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario, in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. «Io sono mia». Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
1: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto, d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa. Se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andare schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparire co' capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita, corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita, umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto ed a un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate, che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591 a 45 anni.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte.

0: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.
1: Tu es là.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Focus Storia. La caduta dei tiranni. Uccisi in esilio. Processati nel loro letto, come sono usciti di scena i tiranni del Novecento. Di Riccardo Michelucci. Il 20 ottobre 2011, dopo 8 mesi di guerra civile, il leader libico Muammar Gheddafi viene catturato nei pressi di Sirte, brutalmente torturato e poi ucciso. Dopo aver governato il suo paese con il pugno di ferro per 42 anni, aveva combattuto fino alla fine, pur di non cedere il potere ai ribelli delle primavere arabe. Poco più di 20 anni prima, il giorno di Natale del 1989, il dittatore rumeno Nicolae Ceaușescu viene scovato mentre tenta la fuga insieme alla moglie Elena. Dopo un rapido processo sommario, i due coniugi vengono condannati a morte e fucilati sul posto da un plotone d'esecuzione. Le immagini dei loro corpi, trasmesse poco dopo dalla televisione di Bucarest, riportarono alla mente quelle di Mussolini, ucciso nel 1945 da un gruppo di partigiani. Gheddafi, Ceaușescu e Mussolini sono accomunati da una fine violenta per mano del loro stesso popolo. Altri dittatori, invece, sono morti in carica, pieni di onori e senza mai allentare la presa sul potere. Tuttavia, è raro che i despoti muoiano pacificamente nei loro letti, spiega lo storico Frank D. Köther, autore del recente volume La Cina dopo Mao, Marsilio. Gran parte delle dittature del XX secolo sono finite in modo ignominioso. Gli stessi Stalin e Mao, che morirono per cause naturali, erano alla fine due figure solitarie afflitte dalla paranoia e si ritenevano circondati da nemici, reali o immaginari. Il dittatore sovietico continuò fino alla fine dei suoi giorni a vedere complotti ovunque e la cultura del terrore ebbe un impatto sulla sua morte. Il 1 marzo 1953 lo trovarono disteso sul pavimento, inzuppato della sua stessa urina. Gli era scoppiato un vaso sanguigno nel cervello, ma nessuno aveva osato disturbarlo nella sua camera da letto, e l'assistenza medica fu ritardata perché i suoi uomini temevano di agire nel modo sbagliato. Una simile paranoia attanagliò anche Mao, che negli ultimi anni divenne così sospettoso da lanciare la rivoluzione culturale che causò milioni di morti, mettendo i cinesi gli uni contro gli altri, costringendoli a dimostrare la loro lealtà a lui, denunciando familiari, amici e colleghi. Nel XX secolo ci sono state decine di autocrati, leader inamovibili e presidenti eterni che hanno governato in Asia, in Africa, in America centrale e anche in Europa, cercando di conservare il potere assoluto a tutti i costi. Molti sono riusciti nel loro intento, potendo contare su un'eccezionale longevità e sulla totale mancanza di pietà nei confronti dei loro avversari. Fanatici folli o cinici calcolatori che per inerzia o presunzione non si sono preoccupati della successione, ritenendosi quasi immortali, salvo uccidersi quando tutto è perduto, come Hitler. Alcuni hanno cercato di lasciare in eredità il potere ai figli, fratelli e parenti, ma altri hanno dovuto farsi da parte sotto la spinta di rivolte e proteste popolari. Secondo lo storico britannico Samuel Finer, esperto di regimi antidemocratici, esistono cinque diverse modalità di crollo delle dittature contemporanee. La prima vede l'anziano dittatore uscire di scena gradualmente, ottenendo impunità e privilegi per sé e per il suo entourage, Pinochet in Cile, per esempio. Un regime in crisi di legittimità e consensi può invece decidere di intraprendere una guerra per consolidare il fronte interno. Se però il conflitto finisce male, può travolgere il regime stesso, come accadde in Argentina dopo il disastro delle Falkland, o in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. La caduta può essere indotta anche da pressioni della comunità internazionale, sia con le buone, Sudafrica, Filippine, sia con le cattive maniere, Iraq. È il crollo del terzo tipo. La quarta modalità ha caratterizzato l'Europa orientale a partire dal 1989. Le proteste, la caduta del muro di Berlino, la crisi dell'Unione Sovietica innescarono un effetto domino che vide cadere i regimi comunisti uno dopo l'altro, o a causa di una rivolta, Romania, o per un colpo di Stato, Bulgaria, oppure per implosione, Germania Est, URSS. L'ultima modalità è il bagno di sangue, che si verifica quando un regime reagisce con la violenza a un moto rivoluzionario, ma alla lunga i ribelli prevalgono e rovesciano la dittatura, a volte in nome della democrazia, più spesso per instaurarne un'altra di colore opposto, Cuba, Nicaragua. A quest'ultima casistica appartengono anche le primavere arabe del 2011, che hanno segnato la fine di due despoti come l'egiziano Hosni Mubarak e il tunisino Zine El Abidine Ben Ali. Soltanto in pochi casi i tiranni sono riusciti a prolungare indirettamente il loro regno insediando i propri figli, spiega ancora Die Kötter. Penso a François Papa Doc Duvalier, il dittatore di Haiti, che si dichiarò presidente a vita e poi proclamò suo successore il figlio diciannovenne Jean-Claude Duvalier, che prese il suo posto e nel 1986 fu cacciato dal paese in seguito a una rivolta popolare. Più successo hanno avuto invece la dinastia familiare nordcoreana dell'attuale presidente Kim Jong-un, che ha ereditato il potere dal padre Kim Jong-il e dal nonno Kim Il-sung, e la famiglia Assad in Siria, che da oltre mezzo secolo mantiene il controllo di uno dei paesi più importanti del Medio Oriente.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non avessimo il tatto, avremmo difficoltà a crescere, muoverci e persino a mostrare affetto e comunicare. presente su tutto il corpo, influenza in molti modi sorprendenti la nostra vita. E se ne fossimo sprovvisti, non riusciremmo neppure a vivere le nostre emozioni. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19, che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto. E i più golosi, magari, non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi, però, affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione, è l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione. Tanto che, nel 2021, il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni e pure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 chili è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico, ma anche mentale, col resto del mondo, e il primo più importante mezzo per esplorarlo, spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brian Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza, e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale, nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa, o è un estraneo a metterci sopra la mano. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Quando non succede, cerchiamo di sopperire con le autocarezze. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto il più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'Università di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che, impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre, può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre-figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire, per esempio anche ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Jan Waterman, un 19enne che, per una reazione anomala a un'infezione, lo ha perso dal collo in giù. Chris Mile, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mayal, che ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto intuitivo, perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Per avere un assaggio di come potrebbe essere vivere senza sentire il mondo, basta pensare a quel che ci succede al viso dopo un'anestesia dal dentista. Mangiare diventa un'impresa, una carezza sulla guancia lascia indifferenti. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. Tanto che esiste una percezione tattile affettiva elaborata in aree cerebrali come l'insula, correlata alle emozioni. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati, e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni della percezione affettiva del tatto associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Succede nell'anoressia nervosa o nei disturbi dello spettro autistico, in cui c'è una preferenza per il tatto contenitivo, come quello percepito con un abbraccio, ma si può mostrare intolleranza per le carezze. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri e che talvolta ha pure effetti sorprendenti sulle performance. Dacher Keltner, docente di psicologia dell'Università della California a Berkeley, ha scoperto che le squadre di basket NBA, in cui i giocatori si abbracciano e si toccano di più, vincono più spesso. Non è però questo il vantaggio più importante del tocco altrui. Psicologi dell'Università della Virginia hanno osservato, per esempio, che se il partner ci accarezza quando siamo esposti a uno stimolo fastidioso, come un rumore forte, lo stress e l'attivazione di aree cerebrali connesse al senso di minaccia diminuiscono. Lo psicologo statunitense Robert Kurzban ha spiegato inoltre che basta un tocco gentile per far propendere alla cooperazione i partecipanti al test del dilemma del prigioniero, in cui si deve decidere se collaborare o competere con gli altri per ottenere una somma di denaro. Il tatto perciò facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami, anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza, facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Star Bene. Se togli l'alcol dal vino. Oggi trovi rossi, bianchi e frizzanti che contengono solo minime dosi di etanolo. Ma quali conservanti si aggiungono? E come la mettiamo con gusto, aroma, palatabilità? La parola al nostro esperto. Di Alessandro Pellizzari. Ma tu lo hai provato il vino analcolico? La domanda è scattata a fine anno, cioè da quando il decreto firmato dal Ministro dell'Agricoltura ha dato riconoscimento ufficiale e il via libera, con tutto il suo corredo di norme, alla produzione italiana di vino dealcolato. È questa la dicitura corretta del vino a bassissima gradazione alcolica, sotto lo 0,5% vol. Vol significa percentuale in volume di alcol etilico contenuta nella bevanda, mentre quello tradizionale va dal 8,5% in su. Quindi primo chiarimento, in etichetta la dicitura corretta non è vino analcolico, ma vino dealcolato, una versione dove l'alcol è stato parzialmente o totalmente rimosso, con particolari processi fisici come l'osmosi inversa, membrane sottili che filtrano i liquidi, la distillazione o l'evaporazione sottovuoto. Il dealcolato può arrivare anche a 0,0% vol e comunque sempre sotto allo 0,5% vol. In Italia siamo all'inizio, anche se dal 2024 si trovavano già bottiglie importate da altri paesi. Il recente decreto ne consente, per la prima volta, la produzione nel nostro paese. Secondo un'indagine Trade Lab, solo l'8% dei giovani fra i 23 e i 34 anni, la fascia di consumatori più promettente e interessata, secondo gli esperti, ha provato questo tipo di vino. Il 43% del campione intervistato lo assaggerebbe, mentre il 66% ne conosce l'esistenza. Ma se togli l'alcol dal vino, che bevanda ne viene fuori? Ce lo racconta il nostro esperto Daniele Paci, agronomo. Che cos'è il vino dealcolato? È una bevanda prodotta come il vino, dalla fermentazione delle uve di un certo vitigno, per esempio, ma da cui si elimina poi la gran parte dell'alcol, etanolo. Ma a livello di gusto, non si perdono così anche gli aromi del vino normale? Togliere l'alcol non è indolore, perché è la sostanza che riesce a trattenere tutta una serie di aromi, appunto, che quindi vengono eliminati e il gusto inevitabilmente ne risente. I sistemi più moderni permettono di separare questi ultimi dall'alcol prima di toglierlo, per poi rimetterli nel vino, ma devono essere quelli endogeni, cioè originari del vino che usiamo. La legge non consente infatti di aggiungere aromi esogeni, che non siano cioè originari del prodotto. In Italia, che ha la legislazione più restrittiva, non puoi nemmeno aggiungere lo zucchero. Di fatto, quando si elimina così tanto alcol, toglie alcune capacità che quella bevanda ha di darti certe sensazioni, come quelle di corposità del vino, di effetto calore in bocca e di profumi che arrivano al naso. Insomma, gli aromi sono elementi importanti. I primari ti danno la sensazione della frutta che origina il vino. I secondari sono prodotti da microrganismi che connotano in modo particolare ogni tipologia di bottiglia. I terziari sono quelli dati dagli anni di maturazione, che regalano il sentore di un certo legno o del cacao, per fare degli esempi. Il decreto prevede poi il vino parzialmente dealcolato. Che differenza c'è? Che l'alcol presente può essere superiore allo 0,5%, ma arrivare al 9% al massimo. In questi casi si è meno aggressivi nel processo di eliminazione dell'etanolo, con un grado alcolico ottenuto che di solito si attesta sul 6% vol, cioè circa la metà del vino tradizionale. Quindi le sensazioni che ti dà un bicchiere sono più vicine a quelle alle quali siamo abituati. Si possono fare così anche i vini frizzanti? Sì. Hanno le stesse diciture sull'etichetta e il grado alcolico è compreso fra 0,5 e 7 vol. Data la possibilità di aggiungere anidride carbonica, ecco realizzato l'effetto frizzante, ma sempre dealcolato. Vanno bevuti freddi, inoltre, e questo li rende più gradevoli. Saranno anche meno calorici. L'alcol in un vino rappresenta l'80-90% delle calorie, quindi un dealcolato è in media il 70-80% meno calorico del tradizionale. Se un bicchiere di vino ha mediamente 90-100 calorie, nel dealcolato ne trovi solo 20. Invecchiano come la versione tradizionale? No, perché senza alcol sono meno stabili e quindi hanno una scadenza di consumo. La stabilità è un problema che viene risolto con particolari trattamenti o con additivi per la conservazione, come i solfiti. Ma i solfiti non sono consigliabili per chi è allergico. No, infatti, nel vino tradizionale se ne mettono il meno possibile, nei dealcolati devono essere presenti in una certa quantità, proprio per conservare il prodotto, ma la loro presenza va specificata in etichetta. Quali altre indicazioni deve contenere l'etichetta? Deve specificare se è vino dealcolato o parzialmente dealcolato, poi riportare la gradazione alcolica e la frase da consumarsi preferibilmente entro. Infine, l'origine. Italia, l'UE, extra UE. Attenzione, in Italia non può avere la dicitura DOC, G, DOC, IGT. I consumatori ideali di un dealcolato? I giovani, innanzitutto, ma anche chi vuole bere del vino a un pranzo di lavoro senza perdere lucidità o non vuole incorrere nelle sanzioni dell'etilometro quando guida. E poi chi aspetta un bimbo o ha problemi di salute e non può consumare alcol se non in minima quantità. Senza dimenticare chi per motivi religiosi non beve vino e chi deve stare a dieta. Il futuro di questi prodotti? Ci sono tante strategie nuove che si stanno affacciando nel mondo dell'enologia per ottenere prodotti più palatabili. Per esempio, alcune tecnologie, come quella sottovuoto a bassa temperatura, potrebbero ridurre la perdita dei composti aromatici.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Questo Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera, mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto, oppure ne sente parlare, o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza e la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato, il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto, in tenera età, relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che a livello genetico o neurochimico sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno, e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio, con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione.

0: estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero. A depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una Mince Pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale, con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini, così che la famiglia sia il fulcro centrale delle feste. Le tradizioni non sono le medesime in ogni angolo del paese, ma ce ne sono alcune molto particolari e curiose. A Labrador City, ad esempio, si svolge la gara della casa meglio decorata con l'utilizzo di luci e la presenza di statue di ghiaccio in giardino. In Nuova Scozia, le tradizioni natalizie prevedono il consumo di aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino. Questa zona è conosciuta in gran parte del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro, sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani la coesistenza di culture religiose

religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni. Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei koledníci. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria, grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città, distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi, il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulás.
La sera del 24 dicembre l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù Bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia. Ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Candide di George Bernard Shaw. La storia è quella tipica trattata da molti scrittori europei in decine di commedie prima e dopo Shaw. È spesso chiamato l'Eterno Triangolo, cioè una storia d'amore a tre in cui due uomini amano la stessa donna, solitamente una donna già sposata con uno dei due. Solitamente quando si tratta un argomento simile, la donna intrattiene per un certo lasso di tempo una relazione segreta con l'altro, senza che il marito sospetti alcunché. Quando poi alla fine il marito scopre ogni cosa, c'è solitamente una scena ad alta drammaticità in cui la moglie decide di separarsi dal marito oppure è da quest'ultimo abbandonata e per sempre alla sua illecita relazione.

la moralità, o meglio l'immoralità, chiave di questo tipo di commedie, è la storia a sfondo sessuale, il tradimento dell'onesto marito da parte della moglie infedele. George Bernard Shaw era però convinto che troppa attenzione si desse da parte degli autori di queste opere al lato più torbido offerto da queste storie. Decise perciò di trattare le stesse situazioni in tutt'altro modo. Candida è non solo una moglie fedele, ma è sempre guidata dal buon senso e non è mai vittima di passionalità emotiva. Invece di accettare il suo ruolo teatrale di donna che permette a se stessa di essere in balia di due uomini e disponibile ad accettare o l'uno o l'altro dei due, mantiene la situazione sotto controllo e mette rapidamente fine alle loro dispute imponendo loro la sua volontà. Va ricordato che durante quasi tutto il XIX secolo in Gran Bretagna la donna occupava un ruolo subordinato sia nella famiglia sia nella società. Verso la fine del secolo molte donne cominciarono a farsi avanti e ad esprimere il loro malcontento per quella condizione di disuguaglianza rispetto all'altro sesso. La questione femminile, così fu chiamata, trovò in George Bernard Shaw un uomo che sapeva ascoltare e che aveva sempre fatto suo il problema dell'uguaglianza tra i due sessi. Molte donne protagoniste delle sue opere rappresentano la donna nuova, tanto auspicata dal mondo femminile. Esse appaiono dotate di autostima, sono indipendenti, con le idee chiare, moralmente coraggiose e emozionalmente controllate. Insomma, se vogliamo dirla tutta, l'uomo di Shaw può diventare sì un superuomo, a patto che a fianco a lui ci sia la donna di Shaw. In Candida sentiamo spesso parlare dell'esistenza dei suoi figli, ma essi non appaiono mai sul palco, né sappiamo alcunché dei loro temperamenti caratteriali. Il setting è comunque, e durante tutta la rappresentazione, l'ambito familiare, anche se molti riferimenti all'ambiente esterno si fanno. E anche se Shaw ribalta il tradizionale eterno triangolo, Candida è in grado di affrontare ambedue i contendenti invece di esserne travolta, ed il suo successo come donna è rappresentato dal fatto che il cosiddetto terzo incomodo è un diciottenne, romantico e poeta, timido e inesperto anche nelle questioni d'amore. Il ragazzo Marchbanks, è così che si chiama, è il genere di persona a cui il calore del pubblico va immediatamente, quasi a proteggerlo, mentre forse nella vita di tutti i giorni potrebbe rappresentare un motivo di irritazione per chi fosse coinvolto dall'esterno nella medesima situazione. Shaw capì perfettamente che ragazzo fosse Marchbanks, forse perché lui stesso era stato per anni timido, inesperto, ma estremamente sensibile. L'occasione di emanciparsi non se la lasciò sfuggire e si impegnò, da fondatore della Fabian Society, il nucleo di ispirazione socialista democratico, a parlare il più possibile negli incontri politici che gli fornirono una buona dose di autostima e lo proiettarono verso altri destini. Il reverendo Morell, marito di Candida, è un uomo vigoroso, geniale, attraente di circa 40 anni, impegnato anche nella vita pubblica e con simpatie verso il mondo progressista. È anche un abile oratore ed è spesso chiamato a tenere pubbliche conferenze. È insomma un prete anglicano di rango, capace di dire, e lo stesso Shaw che lo accenna nelle note di sceneggiatura, ciò che gli garba a chi gli garba, di imporre agli altri il suo pensiero, ma senza umiliare il suo prossimo e senza toni impertinenti quando si tratta di interferire nei loro affari anche economici. È un uomo di successo e all'avanguardia anche politicamente. Dunque, accanto all'apparente consolidata posizione del marito, predicatore alla moda ma per molti aspetti e nonostante l'età e il ruolo debole e infantile, Candida è la femminilità sicura legata alle leggi generatrici della vita e pertanto il vero centro della famiglia e della piccola società parrocchiale di cui Morell è l'idolo. Messa al bivio tra l'amore del marito, così sicuro di sé, e la passione di Marchbanks, il poeta diciottenne malato di romanticismo e di vaghe aspirazioni, finge di abbandonarsi alla sua debolezza di donna e si dice pronta per un momento al gioco e al capriccio.

si mette di fronte ai due uomini e invita entrambi a esporle ciò che le possono offrire. Essa poi sceglierà. Il marito le offre la sua protezione, la sua influenza, la sua indulgenza. Il poeta le offre i suoi sogni, la sua giovinezza, perfino la sua debolezza. Ma Candida è donna e sceglierà. Oh, se sceglierà! Non la capisce il pastore, che rimane scandalizzato dalle sue parole. E neppure Marchbanks, perso nei suoi sogni di un viver delicato, che soffre nel vedere Candida, la sua donna ideale, sporcarsi le belle mani con l'olio delle lucerne o con le cipolle della minestra. Così Candida vive, figura umana e vibrante nella sua semplice grandezza, non priva di una leggera sfumatura ironica, nella galleria di manichini del teatro di George Bernard Shaw. Il finale è del lettore dell'opera o del pubblico a teatro, e noi non lo sveleremo. Non si può togliere a nessuno il piacere di scoprire la grandezza di questa donna, sia se quest'opera viene gustata tra le mura domestiche, sia seduti davanti al palcoscenico. Si può solo accennare a chi non avesse particolare dimestichezza con il teatro che tutte le opere di questo immenso genio che è George Bernard Shaw sono apprezzabilissime anche nel loro testo originale o in traduzione, perché l'autore accompagna ogni sua opera con i movimenti di scena e addirittura con la sceneggiatura dei vari personaggi. Dunque, sembra di esserci a teatro. A coloro che ci ascoltano e che sono un po' titubanti nel leggere storie fatte solo per il teatro, possiamo dire, senza ombra di dubbio, che c'è da divertirsi e anche da apprendere molto dagli spunti che questo genio ci offre, vuoi che siano essi sociali, politici, storici, linguistici, musicali o culturali in genere. È un modo simpatico ma concreto di saperne di più sul mondo anglosassone di fine Ottocento, e sembra di vederlo il nostro genio con la barbetta e gli occhietti scintillanti. Questo giovanotto di 95 anni, ridere della società in cui viveva e contemporaneamente tifare per le suffragette e per la parità dei sessi. Chissà se sarebbe oggi favorevole ai nuovi sviluppi per un'ulteriore regolamentazione civile tra i sessi. Noi lo pensiamo seduto nella sua confortevole casa, in compagnia di Mozart e con la pioggia che batte delicatamente sui vetri del bow window, mentre sorseggia un tè molto caldo.

0: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
0: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

In un paese come l'Inghilterra, nel quale da tempi lontanissimi vige il culto del fantasma, non poteva non essersi trovata quella che, secondo molte testimonianze, è stata l'abitazione più infestata al mondo. Non rientra però nella fantasia la straordinaria cronaca delle apparizioni avvenute nella casa canonica di Borley, villaggio nella contea dell'Essex, a 100 km a nord di Londra, che per migliaia di persone costituì la conferma di un racconto che credevano di pura fantascienza e che si rivelò invece una spaventosa realtà. Per secoli le storie di fantasmi hanno costituito un'ideale forma di intrattenimento davanti al camino. In epoche lontane, infatti, mancando la televisione, quelle narrazioni terrificanti si configuravano come le antenate dei film horror, rappresentando inoltre un'efficace modalità per esorcizzare la paura dell'ignoto. Non rientra però in questa riflessione la straordinaria cronaca delle apparizioni avvenute nella casa canonica di Borley, che per migliaia di persone costituirono la conferma di un racconto che credevano di pura fantasia e che invece si rivelò una spaventosa realtà. L'abitazione che, secondo numerose e appassionate testimonianze, risulterebbe essere la più infestata al mondo da manifestazioni soprannaturali, non poteva sorgere che in Inghilterra, paese nel quale da tempi lontanissime vive e prospera il culto del fantasma. Questa è un'inchiesta dedicata alle strane presenze che si materializzarono nella casa di Borley, un nome ed un luogo che nella cultura popolare britannica costituiscono ancora oggi una realtà da brividi. Nel 1862 il reverendo Henry Dawson Bull acquistò Borley Place, una casa colonica adiacente a una piccola chiesa che corredò di 23 stanze per collocare al meglio la sua numerosa famiglia. Un poco alla volta la ampliò, aggiungendo un piccolo padiglione per permettere alla famiglia di godere il magnifico paesaggio dei boschi. La dotò di una stalla e fece costruire due piccole dépendance per gli ospiti. La vita scorreva serena a Borley Place, ma la famiglia, pur volendo sottovalutare la ghiacciante fama di quell'abitazione, aveva pur sempre l'intima consapevolezza che si sarebbero potuti verificare eventi del tutto inspiegabili dal punto di vista razionale. Le cose, infatti, iniziarono a cambiare qualche anno dopo, quando assieme a strane apparizioni, nella casa accaddero inspiegabili fenomeni. Alcuni oggetti sembravano muoversi da soli. Di notte si udivano strani rumori e ogni tanto si vedeva galleggiare nell'aria qualche oggetto proveniente da altre stanze. Sin dai primi giorni di permanenza in quella casa canonica che si diceva infestata da strane presenze, gli inquilini Dawson provarono a non pensare mai che la loro incolumità fosse a rischio. Ipotizzarono che i presunti fantasmi che abitavano quel luogo, se veramente c'erano, forse avrebbero gradito condividere quell'antica e grande casa canonica con qualcuno. Ma in realtà si sbagliavano. Per tentare di capire perché molti che dovevano passare accanto alla casa di Borley preferivano piuttosto fare una strada più lunga pur di evitare di imbattersi nello sguardo di qualche fantasma affacciato alla finestra, è necessario riportare alcune cronache precedenti al 1862. In molti nel paese avevano potuto assistere alle straordinarie manifestazioni e tutti erano concordi nell'attribuire ai fantasmi delle precise sembianze. Si parlava di un monaco e di una suora che si aggiravano non soltanto dentro l'abitazione, ma anche nel giardino della casa. Non meno agghiacciante, poi, era la storia di una carrozza che si materializzava improvvisamente per attraversare il cortile, guidata da un cocchiere senza testa.

Il reverendo Bull era un uomo molto scettico. Non credeva alle ipotesi secondo cui i fantasmi della casa canonica di Borley gli si sarebbero presentati davanti per intimorirlo. I primi tempi parevano realmente smentire tutte le voci che c'erano in paese. Mr. Bull, anche per evitare suggestioni, iniziò ad affermare con certezza apparente che intorno a quella casa qualcuno aveva creato quel mito malefico perché se ne sarebbe voluto appropriare, provando in futuro a comprarla per poche sterline. Era una tesi molto acuta che per un po' riuscì ad essere credibile. Ma una notte venne smentita da circostanze a dir poco raccapriccianti. I fantasmi di casa Borley non gradivano ospiti. All'inizio sembrò volessero comunicarlo ai membri della famiglia Bull con una certa discrezione, senza terrorizzarli comparendogli davanti, ma limitandosi soltanto a muovere degli oggetti. Però se vedere una porta che si spalanca in totale assenza di vento può anche essere accettato come un caso, dovuto magari ad una serratura rotta, per il reverendo Bull era ben più difficile spiegare perché oggetti come bicchieri e candelabri improvvisamente prendevano il volo e si schiantavano contro il muro, frantumandosi. Ogni giorno i coniugi Bull percepivano che gli strani fenomeni che avvenivano in quella casa aumentavano, come se delle oscure presenze alzassero il tiro per far loro intendere che sarebbe stato opportuno abbandonare urgentemente quella casa prima che a qualcuno potesse capitare qualche disgrazia. Il reverendo e la moglie però erano testardi e decisero comunque di restare a vivere in quel luogo. Non scapparono neanche quando videro attraversare il giardino da una figura immateriale, una suora vestita di nero che fluttuava nell'aria a capo chino.

Il reverendo Bull riuscì a vivere in quella casa dall'atmosfera inquietante, nonostante i fenomeni inspiegabili cominciassero ad essere sempre più frequenti. Con la moglie vi trascorse molti anni, tentando di smentire le voci riguardo alla casa di Burley. In molti in paese pensavano che il reverendo avesse stabilito un patto di non belligeranza con quei fantasmi, che erano stati sempre molto aggressivi con chi si era avvicinato a quell'abitazione. Dopo la morte di Bull, quella casa tanto chiacchierata passò al figlio. E con lui i fantasmi decisero di essere molto più

Era notte e intorno alla villa di Borley tutto taceva. Improvvisamente si udirono le urla di una donna. Alla sorella del canonico era apparsa davanti agli occhi una visione inquietante. Un uomo vestito di nero dal fisico possente, con accanto una figura di una donna. Entrambi fluttuavano osservandola, mentre a lei sembrava di vivere ad occhi aperti il più tremendo degli incubi. Le due figure fluttuanti che si manifestarono confermarono anche un particolare sul quale si vociferava da molti anni e che riguardava proprio l'identità dei due fantasmi. La cupa leggenda popolare raccontava che sul luogo dove sorgeva il rettorato anticamente esistesse un monastero. Una monaca rinchiusa tra quelle mura si innamora ricambiata di un giovane cocchiere. Dopo alcuni incontri i due decidono di fuggire e una notte un frate li fa salire su una carrozza e sferza i cavalli al galoppo. Dal monastero però qualcuno dà l'allarme e la carrozza viene bloccata. Dopo un processo sommario il frate e il cocchiere vengono giustiziati e la giovane monaca murata viva in una cella sotterranea. Nel corso dei decenni, molti testimoni avrebbero visto, dopo il tramonto, una monaca in abiti neri percorrere a testa china il viottolo che unisce il rettorato al limite del bosco, tanto che quel viottolo è tuttora chiamato Sentiero della Monaca.

A differenza del reverendo Bull, che era riuscito a vivere per anni in quella casa del terrore, il figlio non resistette alle impressionanti manifestazioni dei fantasmi e, per sua fortuna, trovò qualcuno disposto a comprare l'edificio. L'uomo pronto a sfidare le dicerie popolari si chiamava Guy Schmidt. Veniva dall'India e ignorava tutto della canonica e dei suoi strani avvenimenti. Per i primi giorni sembrò trascorrere giornate serene nella casa di Borley, con la soddisfazione di aver smentito tante ridicole chiacchiere che nel frattempo gli avevano raccontato. Schmidt però non ci mise molto ad accorgersi che in quel posto accadevano veramente cose strane. Gli spiriti stavano per mettere in atto un'imboscata che lo avrebbero traumatizzato. A Guy Schmidt le strane presenze vollero manifestarsi nel modo più spietato. Era chiaro che da parte di quei fantasmi c'era l'intenzione di far scappare l'uomo quella notte stessa. Improvvisamente tutti i campanelli della casa si misero a suonare, lasciando interdetto Mr. Schmidt, che non ebbe neanche il tempo per riflettere su quella incomprensibile circostanza. Ad un tratto, infatti, proprio di fronte a lui, comparve il volto di una suora. Trovarsi faccia a faccia con una presenza fluttuante in chiunque può determinare uno stato di terrore assoluto che potrebbe persino causare uno squilibrio mentale permanente. Il malcapitato Mr. Schmidt, quando si vide materializzare dinanzi agli occhi, nel buio, il volto di una suora, iniziò a correre. Ma come se non bastasse, mentre fuggiva verso la porta d'entrata della casa, da una finestra vide una carrozza che sfrecciava e che pochi secondi dopo svanì nel nulla. Dopo il più terribile degli incontri con i fantasmi di casa Borley, Mr. Schmidt, per rivalsa nei loro confronti, contattò Harry Price, che ancora oggi continua ad essere considerato il maestro assoluto di tutti quei personaggi bislacchi dai quali si tramanda che siano stati dei cacciatori di spiriti maligni. Per Price, quella casa costituiva un fondamentale esame per valutare le sue abilità. Non appena entrò nella villa, gli si manifestarono le presenze fluttuanti per dimostrargli che mandarle via sarebbe stato impossibile. La casa di Borley sarebbe stata destinata ad essere occupata dai fantasmi per sempre. Nel tempo furono in molti che, facendosi coraggio, magari con qualche cognac, entrarono in quella casa e tutti ne uscirono morsi dal terrore. Nonostante le voci ormai quasi inconfutabili sulla ghiacciante verità di quell'abitazione, qualcuno accettò di acquistarla, pur sapendo che ogni giorno avrebbe assistito a fenomeni che travalicavano la pura realtà razionale. Mr. Lionel Foister, uno dei tanti coraggiosi proprietari della casa, aveva 52 anni, una moglie molto più giovane di lui, Marianne, e una bambina, Adelaide. Ben presto gli strani fenomeni ripresero con vigore. Passi inquietanti che provenivano da una stanza vuota, campanelli che suonavano improvvisamente e oggetti che sembravano possedere una vita propria. A questi fenomeni si aggiunse la misteriosa apparizione di un uomo possente con grandi baffi che Marianne riconobbe come il defunto Henry Dawson Bull. Un giorno Foister decise di averne abbastanza e chiamò due sacerdoti per risolvere il problema con un esorcismo. Secondo diversi esperti, per cacciare gli spiriti da una casa, l'esorcismo era una pratica inevitabile. Nella casa di Borley, però, fu tutto inutile. Persino mentre bruciavano incenso e spruzzavano acqua santa, gli esorcisti sapevano che tutto quello non sarebbe servito a nulla. E infatti così fu. Dopo la benedizione della casa praticata dai sacerdoti, la risposta dei fantasmi fu molto violenta. Iniziarono a comparire strane scritte sui muri, foglietti sparsi per la casa con la scritta Marianne,
sempre più frequenti movimenti di oggetti e terrificanti suoni notturni. Mr. Foister annotò scrupolosamente le manifestazioni, ma nel 1935 scelse di abbandonare definitivamente Burley. La chiesa decise di non farne più un luogo di culto a causa anche degli inspiegabili fenomeni e per 2 anni restò desolatamente vuota. Sembrava che i fantasmi avessero trionfato per sempre.

Nel 1937, lo studioso del mistero Harry Price decise di abitare la casa per alcuni anni, allo scopo di svolgere indagini più approfondite, portando con sé la moglie e due collaboratori. Nello stesso anno, la medium Ellen Glanville andò in quell'abitazione ormai leggendaria per fare una seduta spiritica. Durante la seduta si materializzò la figura di Marie Lahir, che raccontò di essere una suora di origine francese vissuta nel XVII secolo e che aveva lasciato l'ordine per sposare Henry Waldegrave. I Waldegrave erano i vecchi mecenati della canonica di Burley, tanto che le loro tombe erano presenti ancora nel cimitero che sorgeva a fianco la canonica. La rivelazione sensazionale, però, fu che la donna affermò di essere stata murata viva in una cella sotterranea della vecchia casa, prima di avere potuto sposare il suo amante. L'ultima circostanza che si verificò nella casa di Burley è datata 1938. Durante l'ennesima seduta spiritica, alla medium Glanville si presentò uno spirito di nome Siunex Murex, che le preannunciò che la casa sarebbe andata distrutta in seguito ad un incendio. Agli inizi del 1940, la cosa avvenne davvero. Il capitano Grigson, l'ultimo inquilino della casa, mentre stava sistemando una pila di libri, vide una lampada abbattersi sui libri, come spinta da una mano misteriosa. I libri presero fuoco e ben presto l'incendio si estese alle altre stanze. Il fuoco divorò tutto all'improvviso e i pompieri che arrivarono più tardi altro non poterono fare che assistere inermi alla distruzione della canonica. Un particolare da riportare è che mentre la casa di Burley stava bruciando, in molti videro una donna che urlava dalla finestra e che chiedeva aiuto avvolta dalle fiamme. Il fatto agghiacciante è che dopo aver domato l'incendio, tra le macerie non venne rinvenuto nessun corpo. Chi era quella donna? Molti volevano visitare le rovine, ma la cosa divenne impossibile sia per il divieto delle autorità, sia per il contemporaneo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Soltanto nel 1943 fu possibile ispezionare di nuovo la casa, che nel frattempo era stata in gran parte demolita da un bombardamento. Durante alcuni scavi, sotto un pavimento venne ritrovato un cranio. All'esame necroscopico, i resti risultarono appartenenti ad un essere umano di sesso femminile, di età inferiore ai 30 anni. Secondo alcuni, rappresenterebbe la monaca della leggenda. Nel 1944, le rovine dell'edificio vennero distrutte definitivamente. Oggi sul posto c'è un terreno privato non più visitabile. L'unica prova esistente dei presunti fenomeni della canonica di Burley è un mattone a mezz'aria fotografato da un dilettante. È impossibile dare un giudizio sui fatti riportati dalle numerose testimonianze succedutesi nel corso di un secolo, che a volte risultano contraddittorie, e sulle ricerche effettuate fino al 2002 sul terreno dove sorgeva l'edificio. Qualcosa però accadde davvero a Burley. Ma come per ogni mistero che si rispetti, resterà per sempre avvolto in un'aura di leggenda.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il ciclo carolingio. La chanson de Roland, o la canzone di Orlando, è la più antica e famosa canzone di gesta dell'epica francese. È attribuita a un certo Turoldo, perché alla fine del poema si legge la frase «Qui termina la gesta scritta da Turoldo». Secondo alcuni studiosi, il nome Turoldo potrebbe appartenere semplicemente a un copista che ha trascritto la storia. Il testo è un poema di circa 4.000 versi, suddivisi in lasse, cioè strofe di lunghezza variabile legate tra di loro da rime o assonanze. È scritto nella lingua d'Oïl, cioè l'antico francese che si parlava nella Francia del Nord. Fu composta nella Francia settentrionale tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, nel periodo in cui nell'Europa cristiana si organizzavano le prime crociate per liberare Gerusalemme e la Palestina da turchi musulmani. La vicenda narrata nel poema è però ambientata tra l'ottavo e il nono secolo e si ispira alle imprese di Carlo Magno, re dei Franchi, e dei suoi cavalieri più fedeli, i Paladini, contro gli arabi musulmani che avevano sottomesso la Spagna. Carlo Magno, da 7 anni, è impegnato in una guerra in Spagna contro gli arabi. Dopo aver riportato numerose vittorie, non è ancora riuscito a piegare la città di Saragozza. Il re della città, Marsilio, non ha più forze per difendersi e chiede un accordo di pace a Carlo Magno, che prima di accettare si consiglia con i suoi paladini. Tra questi, Orlando vorrebbe continuare la guerra, mentre il conte Gano, patrigno di Orlando, e altri paladini suggeriscono a Carlo di accettare la proposta di Marsilio. Quando l'imperatore decide di iniziare le trattative di pace su proposta di Orlando, viene inviato come ambasciatore a Saragozza proprio Gano. Il giovane paladino crede, infatti, che il patrigno sia la persona più adatta per portare a termine un accordo con Marsilio. Gano, però, interpreta male le buone intenzioni del ragazzo e, irritato per la pericolosa missione affidatagli, decide di vendicarsi. Finge così di aver stipulato un accordo di pace con il re di Saragozza e convince Carlo Magno a ritornare in Francia, affidando ad Orlando il comando della retroguardia. In realtà Gano si è accordato con Marsilio per aiutare i saraceni a cogliere di sorpresa l'esercito di Carlo Magno, attaccandone le ultime file. Così, mentre il re sta attraversando i Pirenei con la maggior parte dell'esercito, i saraceni piombano sulla retroguardia. I soldati di Orlando combattono eroicamente contro i nemici, ma sono sopraffatti dalla loro superiorità numerica. Poco prima di morire, Orlando riesce ad avvertire Carlo, suonando con uno sforzo sovraumano l'olifante, il corno da guerra che ha con sé. Ormai però è troppo tardi. Carlo, arrivato a Roncisvalle, può soltanto vendicare la morte dei suoi coraggiosi soldati, scagliandosi duramente contro i nemici. Intanto, scoperto il tradimento di Gano, questi viene condannato e giustiziato orribilmente. Il poema si conclude con la partenza di Carlo Magno per combattere nuovamente contro i saraceni. Carlo accetta ancora una volta il compito gravoso assegnatogli, ma è stanco della guerra.
1: Avete ascoltato Pillole di letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. Sei puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae. A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe, ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Le stelle ci proteggono con la polvere. Non quella che si deposita sui mobili di casa, piuttosto una specie di nebbia che galleggia ovunque. I minuscoli granelli di cui è composta servono a proteggere le stelle in via di formazione o si aggregano in materiali solidi che confluiscono nei pianeti. Di Rossana Rossi. Nell'infinità dello spazio si cela un enigma cosmico, le polveri interstellari. Contrariamente a quanto potremmo pensare, infatti, lo spazio non è vuoto, ma vi galleggiano minuscole particelle di materia la cui composizione è rimasta per molto tempo misteriosa. Ben diversa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta, una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare. Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle, fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso, poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi, attorno ai quali le polveri residue si sono concentrate in pianeti. Analizzare le particelle che ancora oggi pervadono lo spazio non è facile. Ma questo intricato puzzle sta per essere risolto grazie al lavoro pionieristico di scienziati di ogni parte del mondo. Attraverso sofisticate tecniche di osservazione e analisi spettrali stanno venendo alla luce molti segreti delle polveri cosmiche. Studiando la luce emessa o assorbita da queste particelle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta, in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica questa sostanza dal sentore di mandorla è un solvente molto utile, ma nello spazio rappresenta una specie di anello mancante nella formazione della materia. Una delle sue principali caratteristiche è infatti la capacità di partecipare a reazioni chimiche che le consentono di interagire efficacemente con altre sostanze. La sua scoperta in una nube molecolare mostra che, anche in un ambiente gelido, lontano da qualsiasi fonte di luce, gli atomi di carbonio possano unirsi in molecole organiche, a loro volta in grado di crescere, generando i primi composti organici complessi. La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti: la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87%, e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Vanilla Magazine. Eva Moses Core, la bambina che perdonò i nazisti. Maggio 1944. Ad Auschwitz arriva un treno carico di ebrei direttamente dall'Ungheria. I prigionieri vengono fatti scendere e viene fatta una prima selezione tra chi può lavorare e chi finisce subito nelle camere a gas. Le SS girano tra i prigionieri urlando «Zwillinge! Gemelli!». Una SS si avvicina a una donna che tiene strette a sé le figlie più piccole, mentre cerca con lo sguardo il marito e le due figlie più grandi, scomparsi tra la folla. Il militare chiede alla donna se le figlie siano gemelle. La donna, titubante, chiede se sia per una buona causa. Il militare, senza esitare, risponde sì e la madre annuisce. Le bambine sono gemelle. La guardia allora urla «Zwillinge!» a pieni polmoni. Una seconda SS arriva velocemente a dividere la madre dalle figlie tra lacrime e urla. Avviene così l'addio straziante di persone che non si vedranno mai più. Le bambine si chiamano Eva e Miriam Moses, gemelle omozigote nate in Transilvania, regione della Romania, in una famiglia ebrea ortodossa. Con l'avanzata delle truppe tedesche, la famiglia fu costretta a trasferirsi in un ghetto in Ungheria per essere poi deportata ad Auschwitz-Birkenau, dove tutti i suoi membri trovarono la morte. Tutti, tranne Eva e Miriam, le gemelle, alla mercé degli esperimenti del dottor Mengele e della sua equipe. Dopo la dolorosa separazione dalla madre, le sorelline vennero portate nella baracca destinata alle Versuchstieren, ovvero animali da laboratorio di Mengele, dove trovarono altre decine di coppie di gemelli in un'età compresa tra 2 e 16 anni. Tutti i gemelli erano sottoposti ad esperimenti terribili. Eva e Miriam non furono trattate diversamente. Lunedì, mercoledì e venerdì, assieme ad altre coppie di gemelli, venivano denudate e lasciate in una stanza gelida fino a 8 ore per volta, per poi vedersi misurate e confrontate diverse parti del corpo, anziché essere riscaldate e rivestite. Martedì, giovedì e sabato erano condotte in una stanza dove i medici delle SS legavano loro le braccia con i lacci emostatici e da sinistra prelevavano il sangue, mentre da destra iniettavano sostanze di cui non conosciamo l'origine. Un giorno, dopo 5 iniezioni, Eva venne colpita da una febbre fortissima, mentre gli arti si gonfiavano a dismisura, tanto da non poter nemmeno stare in piedi, ed era martoriata da dolori lancinanti. In preda agli spasmi, Eva sentì il dottor Mengele dire: «Peccato, è così giovane, ma tra 2 settimane dovrà morire». Venne portata in una baracca adibita ad ospedale lontana dagli altri, dove c'era solo una bacinella d'acqua e non le veniva portato cibo. Eva non ebbe mai ricordi chiari di quelle 2 settimane, se non il pensiero ricorrente «devo sopravvivere», anche per il ricordo recentissimo di aver trovato il cadavere di una bambina di 10 anni nelle latrine. Dopo 2 settimane la febbre cominciò a scendere ed Eva venne portata in laboratorio, dove ebbe bisogno di 3 settimane per riprendersi, ovviamente senza cure delle SS che continuavano a studiarla. Quando finalmente tornò alla baracca, trovò la sorella Miriam seduta sulla branda, molto malata e con lo sguardo perso nel vuoto. Quando le chiese cosa fosse successo, Miriam rispose: «Non posso parlarne, non ne parlerò». Nel gennaio del 1945, quando gli alleati avanzavano in Europa, le SS sgomberarono Auschwitz, distruggendo le camere a gas e i forni crematori, facendo sparire i documenti relativi ai prigionieri. Per quella che venne chiamata la marcia della morte verso Dachau, si scelsero i prigionieri in condizioni di salute migliori, lasciando dietro malati e bambini troppo piccoli. Il 27 gennaio le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz e tra i bambini superstiti c'erano anche le gemelline Eva e Miriam. Le bambine riconobbero tra i sopravvissuti un'amica della madre che le riportò in Romania, dove andarono ad abitare con una zia. Nonostante non parlassero mai di Auschwitz tra di loro, la vita era comunque difficile per via del passato e del regime appoggiato dai comunisti, così a 15 anni si trasferirono in Israele, dove entrambe si arruolarono nell'esercito. Qui Eva conobbe Michael Kor, che sposò mentre lei continuava la sua carriera nell'esercito. Nel 1965 Eva e Michael si trasferirono negli Stati Uniti, dove ebbero due figli, Alexander e Raina. Nonostante il trasferimento in un altro continente, Eva continuò a non parlare della sua esperienza ad Auschwitz e a sentirsi estraniata. Una volta rimproverò una maestra elementare di sprecare il cibo perché faceva pitturare ai suoi alunni le uova per Pasqua. Divenne per questo bersaglio degli scherzi del vicinato e qualcuno dipinse la svastica fuori da casa sua. Nel 1978, con la messa in onda della miniserie Olocausto, Eva trovò il coraggio di raccontare ciò che aveva vissuto sulla propria pelle e che le causò non pochi problemi di salute per tutta la vita. Fondò l'associazione Candle Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiment Survivors, letteralmente i bambini di Auschwitz sopravvissuti ai mortali esperimenti di laboratorio dei nazisti, con l'intento di trovare tutte le vittime sopravvissute al dottor Mengele. Nel 1984 ritornò per la prima volta ad Auschwitz insieme alla sorella Miriam, che viveva ancora in Israele insieme al marito. Miriam rimase incinta, ma qualcosa andò storto durante la gravidanza e dovette abortire. Sviluppò un'infezione ai reni che nessun antibiotico riusciva a scalzire. Da una visita medica si scoprì che i reni di Miriam erano quelli di una bambina di 10 anni. Ciò significava che a causa degli esperimenti di Mengele i suoi reni non erano più cresciuti. Si scoprì così cosa successe a Miriam mentre Eva aveva la febbre. Mengele la mise in isolamento dagli altri, in attesa che Eva morisse, così da fare l'iniezione letale a Miriam per poi aprire i corpi e comparare le autopsie. Quando Eva inaspettatamente sopravvisse, Mengele tenne ancora Miriam in isolamento e le fece molte iniezioni che la resero cagionevole di salute per tutta la vita. Il medico israeliano che curava Miriam chiese a Eva di trovare i documenti di Auschwitz su di loro per sapere cosa ebbero iniettato. Eva scrisse alle maggiori testate giornalistiche e alle televisioni statunitensi, ma non ricevette risposta. Quello che Mengele iniettò nelle sue cavie è ancora oggi un mistero. Eva consigliò alla sorella di non avere figli, ma Miriam partorì ugualmente, un evento che le fu fatale. L'infezione che aveva ai reni si aggravò fino a generare un tumore. Aveva due opzioni davanti, la dialisi a vita o il trapianto di reni. Eva non ebbe dubbi. Avevo una sorella e due reni. Fu una scelta facile, come dichiarò per il resto della sua vita. Il trapianto avvenne con successo, ma non migliorò le condizioni di Miriam, che morì nel 1993 per le conseguenze del cancro ai reni. Eva, nonostante le pessime condizioni di salute e poi la morte di Miriam, non si perse d'animo e quando si scoprirono i resti di Mengele in Sud America nel 1986, non esitò a scagliarsi contro le autorità statunitensi che sapevano dove si trovasse Mengele, ma lo avevano lasciato vivere in pace, definendoli maledetti assassini. Partecipò poi a un documentario in cui parlò degli esperimenti del dottor Mengele e in quell'occasione ebbe la possibilità di incontrare il dottor Hans Münch, l'uomo buono di Auschwitz, e insieme raccontarono Auschwitz alle proprie famiglie. Eva chiese al dottor Münch di firmare una dichiarazione di quanto avessero fatto le SS nel campo di concentramento, in modo da avere una prova tangibile da mostrare a chi avesse il coraggio di negare la Shoah. Eva da questo incontro capì di avere ancora tanta rabbia nei confronti dei nazisti e ne trasse così un'occasione di discernimento. Scrisse delle lettere, una per ciascun responsabile, in cui li perdonò e portò avanti la sua idea di perdono anche quando accompagnava le scolaresche ad Auschwitz nella sua visita annuale. Strinse la mano a Oskar Gröning, il ragioniere di Auschwitz, durante il processo a suo carico nel 2015. E adottò Rainer Höss, nipote di quel Rudolf Höss che era stato il primo comandante di Auschwitz. Li aveva perdonati, aveva avuto il suo odio per oltre 50 anni, ora non voleva che occupassero più un posto così importante nel suo cuore. Eva nel 2019 aveva 85 anni e come ogni anno si era recata in visita ad Auschwitz con il suo museo. Giunse in Polonia, ma da lì non sarebbe più ripartita. Morì il 4 luglio del 2019 in quell'Europa in cui era stata quasi uccisa 75 anni prima e nella quale era resuscitata per vivere e insegnare al mondo il valore del perdono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Nuovo, clamoroso, gli alieni sono tra noi, ma vogliono convivere come ET o annientarci come i Visitors? Gli esperti si dividono tra chi crede che puntino solo a studiarci e chi è convinto che intendano farci fuori. Di Paola Strocchio. Chi tra voi pensa che gli alieni non esistano dovrà ricredersi. L'ultimo rapporto del Pentagono sugli UFO parla di 757 nuovi avvistamenti di fenomeni aerei non identificati e quindi rimasti inspiegati. Di questi si legge che almeno 21 meritano di essere analizzati in maniera più approfondita e non finisce qui. Dal Dipartimento della Difesa americano, l'ex manager del programma contro le minacce aerospaziali, Louise Elizondo, ha affermato senza mezzi termini: gli UFO sono reali. Ci sono sufficienti prove credibili di avvistamenti a dimostrazione di tecnologie esotiche che potrebbero rivoluzionare l'esperienza umana. Quelle manovre non spiegabili. Tra queste prove si citano contatti avuti dai militari americani con oggetti capaci di spostarsi con manovre e velocità sconosciute all'uomo. Non hanno mostrato ostilità palese, ha detto Elizondo, ma qualcosa di inspiegabile è sempre considerato una potenziale minaccia fino a quando non siamo certi che non lo è. E gli avvistamenti di UFO, a conferma della teoria che non siamo soli nell'universo, si susseguono ovunque nel mondo, anche in Italia. Nel nostro paese, tra il 2013 e il 2018, si sono verificati una serie di contatti visivi in Valtellina, fotografati da numerosi abitanti del posto. In quell'occasione si parlò di sfere di luce e di oggetti triangolari, con una lunga scia di punti interrogativi che non hanno ancora trovato una risposta. Nel 2023, l'ex ufficiale dell'intelligenza americana, David Grush, ha riacceso l'attenzione sul caso del primo impatto di un UFO mai registrato. Secondo alcune teorie, un oggetto sarebbe stato rinvenuto nel 1933 nei dintorni di Magenta, in Lombardia. L'oggetto, un disco con un diametro intorno ai 10 metri, fu recuperato alla fine della guerra e venne inviato agli Stati Uniti con la complicità di Papa Pio XII, ha detto il pilota americano. Grush ha poi confermato che negli anni gli Stati Uniti hanno recuperato e studiato diversi UFO, ha parlato di numeri a due cifre e altrettanti resti biologici, provengono da diversi paesi e presentano differenti morfologie, ha rivelato Grascia. Presenti sulla Terra da secoli, se davvero gli alieni sono già in mezzo a noi, che cosa dobbiamo aspettarci? Oggi gli esperti si dividono in due correnti. C'è chi sostiene gli alieni abbiano in mente una coabitazione pacifica e chi pensa che puntino a controllare l'umanità. Per i primi, gli alieni sarebbero quindi una sorta di presenza discreta, interessata a studiare gli umani. Potrebbero essere tra noi da secoli e aver scelto di limitarsi a osservarci. Scoperte della scienza sospette. La seconda ipotesi, quella di un progetto di colonizzazione in atto, è meno rassicurante. Diversi ufologi sono arrivati a sostenere che in certe scoperte scientifiche ci sarebbe lo zampino degli extraterrestri, magari per portarci a distruggerci. Altri sostengono che gli alieni si sarebbero infiltrati nelle istituzioni per influenzarne i governi e l'economia, e magari con uno di questi abbiamo già avuto contatti diretti senza neppure saperlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori, di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza». Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando, ma al tempo stesso chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «come posso farlo divertire giocando?», perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo. Con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle multinazionali dei videogiochi era associato alla vendita degli oggetti fisici necessari per poter vivere questa esperienza tra le pareti domestiche. Volanti, microfono, cuffie, joystick e cartucce contenenti la versione più recente dello stesso. Nei centri commerciali si trovava sempre un grande negozio tutto dedicato a questi prodotti, che potevano venire acquistati sia nuovi che usati. Poi è cambiato il mondo. I ragazzi, oltre alle console, hanno avuto in mano gli smartphone e questo ha permesso loro di poter continuare a fare fuori casa quello che potevano fare stando in casa propria. A quel punto, l'industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero. Solo che quando cominci a giocarlo, ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare. Più videogiochi e più spendi. Solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonnet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Walser, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gaby, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 km da Gressonnet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case Walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. Un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonnet, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonnet-Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passata

0: una mulattiera lastricata risalente al 1881 che in 2 ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università e infine, nel 2006, a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Quasi 1,7 miliardi di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp, anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero

0: leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019. Ci sono ulteriori aspetti negativi legati all'uso costante dei social media. Innanzitutto, i profili online non riflettono veramente la nostra identità. Infatti, tendiamo a selezionare le informazioni che pubblichiamo e presentiamo solo la versione di noi stessi che vogliamo che gli altri vedano. Tale atteggiamento può portare all'isolamento. Delle svariate centinaia di amici online che seguiamo, pochi ci conoscono così intimamente da condividere con loro i nostri pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iper consapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno, e quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro. Tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere. Scrivi lunghe lettere. Visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media. Puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone, così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche così da evitare gli aggiornamenti costanti e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. Prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro. Siamo nella strettissima valle formata dal torrente Vajont, in provincia di Belluno, in Veneto, che sfocia nella valle del fiume del Piave. La sera del 9 ottobre 1963, alle 22:39, un'enorme massa di roccia si stacca dalle pendici del Monte Toc, che in friulano significa Monte Marcio, Monte Sfatto, e precipita alla velocità di 30 metri al secondo, 110 km all'ora, nel lago artificiale sottostante creato dalla diga, costruita fra il 1957 e il 1960, praticamente allo sbocco della valle. L'enorme ondata provocata dalla frana risale in parte il versante opposto della valle e distrugge la parte bassa dei paesi di Erto, Casso e altre numerose piccole frazioni. In parte scavalca la diga, che rimane sostanzialmente intatta e si riversa nella sottostante ampia valle del Piave. Qui l'immane frustata dei 25 milioni di metri cubi d'acqua che scavalcano la diga rade al suolo quasi completamente la cittadina di Longarone, che dal versante opposto della valle del Piave fronteggia l'uscita del Vajont, e l'onda di piena successiva danneggia profondamente tutti i paesi circostanti fin giù a Belluno e anche oltre. Il disastro del Vajont poteva essere evitato? Probabilmente sì. La zona in effetti era poco predisposta a livello idrogeologico a ospitare un lago artificiale. Gli studi eseguiti avevano dato risultati controversi. L'ipotesi di una frana era stata in qualche modo prevista, ma si basava su una velocità di scivolamento nel lago fortemente sottostimata, un terzo di quella effettiva. C'era perfino stato un avvertimento. Il 4 novembre 1960 una frana di 800.000 metri cubi si era staccata dal Monte Toc, provocando nel lago un'onda di 10 metri di altezza. Dopo 7 anni e mezzo di processo, nel 1972 la Corte di Cassazione indicò Francesco Sensidoni, capo del servizio dighe del Ministero dei Lavori Pubblici e componente della Commissione di Collaudo, e Alberico Biadene, direttore del servizio costruzioni idrauliche della SADE, Società Adriatica di Elettricità, come maggiori responsabili del disastro, e li riconobbe colpevoli. Nella cittadina di Longarone più fortemente si sentirono i tragici effetti di quel disastro. Furono 1450 le vittime coinvolte. Ancora oggi non si è però riusciti a stilare una precisa stima dei decessi che la tragedia del Vajont portò con sé, ma si sa con certezza che almeno 1917 persone persero la vita a causa dell'ondata generata da quella frana. Radio Senti Chi Parla dedica l'intera giornata alla tragedia del Vajont, proponendo 9 estratti da Stramalora di Gian Antonio Cibotto, Marsilio Editore 1982, letti da Maria Teresa Totti.

Mi sveglia una lieve strappata al braccio di Guido, il quale mi chiede se per caso ho da prestargli 50.000 lire. Non gli lascio finire le parole di scusa, che già balzo dal letto per frugare nella tasca della giacca. Temendo di avergliene date di meno, l'invito a contare i biglietti di nuovo, ma se ne va di fretta con aria disgustata. Sospetto che durante la notte abbia perso al gioco, e infilata la vestaglia nell'affacciarmi alla balaustra dove sta fumando una sigaretta, evito accuratamente l'argomento. Per qualche minuto restiamo uno accanto all'altro in silenzio, assorbiti dallo spettacolo delle imbarcazioni che si incrociano in un frenetico andirivieni, punteggiato dai richiami della gente. Avverto però che deve tormentarlo un pensiero, poiché ogni tanto è agitato da una strana inquietudine che si manifesta nello stringere il bicchiere fra le dita, oppure nel passarsi nervosamente la mano sul collo. Finalmente al terzo whisky che butta giù a brevi scatti, trattenendo un ultimo sorso nel palato, degustandolo lentamente fra le labbra, riprende il suo tono di sempre, aggressivo, disinvolto. «Senti», mi fa con piglio spavaldo, che nei suoi modi sbrigativi tradisce al contrario una palese timidezza, bisognosa di complicità. «Tra qualche minuto dovrebbe uscire dal salone una ragazza. Fingi di non vederla, è una di quelle, mi hai capito?» Se vuoi che me ne vada a non fare complimenti, posso lasciare il campo libero, tanto devo ancora lavarmi. No, non c'è bisogno, dice prendendomi sotto braccio. È una delicatezza mia, forse superflua, perché lei è una del mestiere, che vende la pelle a centimetri. Se la interroghi magari ti racconta che è vittima di una situazione familiare terribile, ma la verità è che quando ti stringe la mano, sotto il guanto, senti la lama del pugnale. La sua durezza mi fa così rabbia che ogni volta mi giuro di non vederla più. Invece certe notti mi sento solo, angosciato, e allora finisco per chiamarla. Simulando un brivido di freddo, mi ritiro in stanza da letto per assaggiare l'acqua del bagno, che sgorga dal rubinetto in una nuvola di vapore. Non appena divenuta più tiepida, mi lavo, asciugo, rivesto, e poi con la giacca sulle spalle mi dirigo verso il salone. La porta si apre con un lieve cigolio, nello stesso istante che sta girando la maniglia di quella accanto, una figura femminile. È alta, slanciata, con i capelli raccolti dentro un fazzoletto. Per l'imbarazzo resto inchiodato nel cerchio che il sole disegna con le sue vibrazioni luminose, facendo risplendere il marmo del pavimento. La riconosco però subito dalla voce. Non appena scandisce un frettoloso «Ciao, Guido!» al quale lui risponde alzando il bicchiere, senza voltarsi. Le mie labbra mormorano meccanicamente tre sillabe. Orsola. Ha l'aria stanca e i lineamenti del volto tirati, ma gli occhi sembrano fatti di una materia incandescente che brucia dove si posano. Nello scorgermi ha un'esitazione, un attimo di sorpresa. Il tempo d'assicurarsi che il bottone della camicetta non è slacciato, e poi mi scivola davanti impassibile, indifferente, come se non mi avesse riconosciuto, scendendo i gradini lentamente, senza tradire la minima fretta. Mentre il cuore prende a battere impazzito e il volto si infiamma di un rossore che con il trascorrere dei minuti si trasforma in diffuso pallore, mi appoggio al bracciolo di una poltrona. Ho come la sensazione che tutto giri vorticosamente. Il salone, i quadri, il poggiolo, Guido, il canale, le gondole, in un caleidoscopio che riduce ogni cosa a minuti frammenti, che si ricompongono a intermittenze, cristallizzandosi in forme assurde. Non riesco più a formulare un pensiero preciso, una immagine nitida, e per raggiungere Guido che continua a chiamare impaziente, devo reggermi prima al divano, poi al muro. La frescura dell'aria mi regala un po' di sollievo, ma lo stesso devo avere una faccia spettrale. Perché Guido impressionato mi chiede: «Che hai? Ti senti male?» Per evitare di rispondergli, accenno un gesto che vorrebbe essere rassicurante e, soltanto forzato dalle sue pressanti insistenze, mi arrendo a biascicare. Nulla, è stato un momento di stanchezza. Completamente ignaro dell'accaduto e forse equivocando su quanto mi passa per la testa, Guido in segno di protezione mi allunga un braccio sulla spalla e, invitandomi a bere un goccio di whisky, «Coraggio!» esclama. C'è sempre un vaillant che pesa all'orizzonte della nostra memoria. Nel timore di dover cambiare discorso e magari di insospettirlo, per qualche minuto continuo a parlare confusamente di Longarone, finché lui non conclude sentenziosamente.
Ascolta me, che di certe cose ne so qualcosa. Non si tratta d'un cataclisma naturale, ma d'una tragedia degli uomini, che ancora una volta hanno sacrificato 3.000 esistenze al vitello d'oro. Comunque il peggio non è ancora arrivato. Lo vedrai il mattino in cui i parenti adesso disperati per la morte dei loro cari diventeranno improvvisamente senza memoria. E qualcuno di loro, magari, non resisterà alla tentazione di speculare sui contributi per la ricostruzione. D'altronde la colpa non è da imputare tutta agli uomini, ma a chi ha inventato la beffa ignobile della vita. Una cosa tremenda. Per sopportarla uno deve velarne gli aspetti più crudi, le immagini più spietate, gli episodi più brutali, come faccio io, che attraverso il culo del becchiere la vedo rimpicciolita, distante, inoffensiva. In un attimo le sue parole scandite con intenzione consolatoria hanno il potere di farmi capire tante cose. Una soprattutto. La mia inconsistenza morale. È bastato il semplice incontro con una ragazza perché venisse cancellato dalla mia fantasia il ricordo d'una tragedia nella quale in fondo siamo tutti coinvolti. Tecnici, operatori economici, politici, funzionari, burocrati, ma anche Guido, che beve per paura della realtà. E io che gli sto al fianco, stravolto dalla pena e dallo schifo. Non so che dirgli. In segno di risposta mi limito a stringermi a lui, quasi il calore fisico dei nostri corpi protesi sulla vastità del canale, che le gondole e i motoscafi arano in tutte le direzioni, potesse aiutarci in qualche modo a sentirci meno soli, meno disperati. Sotto, le onde della laguna continuano il loro moto incessante, proiettando sulle facciate dei palazzi un riflesso vitreo che da lontano pare un sudore freddo di morte. Una nuvola di scirocco romano è diversa da tutte le nuvole. Sembra di nuotare dentro un'acqua formata di gocce invisibili che bagnano la pelle senza dare alcun sollievo. Anzi, con il trascorrere dei minuti, diventano una sorta di colla vischiosa che prende alla testa, allo stomaco, alle gambe, rallentando tutti i movimenti fino all'inerzia. A un certo punto riesce faticoso addirittura a pensare, fare un gesto, mentre l'occhio si annebbia di torpore, per cui la salvezza si identifica con la possibilità di sdraiarsi, di stare immobili. Un miraggio impossibile che mi ha tentato durante l'intero pomeriggio e la sera di mezzo autunno, nella baraonda della redazione turbata dal fragore delle rotative, dalle grida incrociate dei colleghi e dei fattorini, e più ancora dal brusio che saliva dalla strada invasa di gente. Per fortuna, dopo la lettura del telegiornale, che rispetto alle notizie di agenzia non aveva detto nulla di nuovo, il redattore si affaccia alla porta del suo studio vagamente Liberty a rassicurarmi che l'Elzevir o Susbarbaro va bene. Lo saluto, fingendo di ascoltare quanto dice sulla scheggiatura del verso ripresa da Montale, e non appena viene interrotto dal solito postulante in attesa, mi lancio verso il parcheggio. Una mezz'ora di gimcana nel labirinto delle macchine a passo d'uomo, e finalmente il sollievo di un bagno caldo. Poi un tuffo sul candore delle lenzuola, dove vagheggio di restare in pace fino all'ora dell'ultimo spettacolo cinematografico, e la compagnia di un libro scritto da Delfini, sublime evocatore di certe atmosfere della Padania Tellus. Leggo una cinquantina di pagine e l'incanto già comincia ad avvolgermi quando il telefono comincia a sobbalzare frenetico. M'aspetto la voce infantile, aggraziata di Manola, invece è il redattore capo del giornale, che scandisce le sillabe a raffica. «Senti, poeta delle acque», inizia scherzoso, «deve essere accaduto un casino dalle tue parti. Pare sia saltata una diga e i morti sarebbero migliaia. Telefona il nostro corrispondente da Venezia e prepara le valigie. So che parlare di acqua significa farti bestemmiare, ma i nostri inviati sono tutti fuori. D'altronde non è un mistero per nessuno che voi veneti con il Padre Eterno avete confidenza, per cui davanti alle tue offese sicuramente chiuderà un occhio». Mentre l'ascolto, una specie di formicolio nervoso comincia a infiammarmi il volto e al momento di pronunciare la frase giusta per evitare una trasferta che si annuncia estenuante, protestando la mia stanchezza bisognosa d'una pausa, se non d'una vacanza, riesco a balbettare soltanto poche frasi sconnesse. Alla sua battuta di saluto,
accompagnata dall'ordine di far arrivare il servizio in tempo per l'edizione del pomeriggio e da una cordiale risata che vuol significare un augurio. Rimango in silenzio. Un silenzio imbarazzato, pieno di sorpresa e nello stesso tempo di torpore, che mi accompagna nella ricerca della valigia. Formo il numero dell'Alitalia e dopo un breve confuso dialogo con l'ufficio prenotazioni ritrovo la freschezza necessaria a intuire che l'unica è spingersi fino all'aeroporto. Lungo la strada non si vede nessuno, salvo qualche vigile notturno che scantona, ma una volta lasciata la città, in fondo al rettilineo asfaltato, nascosto, a tratti, da fitti banchi di nebbia, il fragore di un jet in fase di atterraggio mi rivela che intorno alle piste lucenti di umidità la febbre del giorno continua. Davanti al bar incontro un gruppo di fotografi americani che protestano per la faccenda del permesso. Un po' gesticolando, un po' biascicando qualche parola in italiano, mi spiegano che durante la notte un aereo di linea austriaco fa scalo a Venezia, ma il rischio è di finire oltre la catena delle Alpi, perché non può fare servizio passeggeri. Dopo lunghe discussioni viene deciso di acquistare il biglietto per Vienna e in prossimità della laguna fingere un malore, per cui il pilota dovrà sbarcarci a terra. Quando il piano è ormai studiato nei minimi particolari, arriva una telefonata che autorizza lo scalo all'aeroporto Marco Polo. Il mistero è presto chiarito. Un funzionario dell'ambasciata americana ha fatto alzare dal letto il generale che comanda una fetta di cielo italico. Mentre saliamo frettolosi la scaletta, mi viene da pensare cosa sarebbe accaduto se in circostanze analoghe mi fossi permesso, a notte fonda, di svegliare un qualunque funzionario di una nostra ambasciata, magari un portiere. Confido la riflessione al biondo, lentigginoso fotoreporter che mi sta seduto accanto, e sillaba la risposta in un ostentato francese. Mi guarda sorpreso, poi esclama: «Nei paesi democratici, i funzionari sono al servizio dei cittadini». Capisco che è perfettamente inutile spiegargli la mentalità esistente in quasi tutti i settori della nostra amministrazione pubblica e mi raggomitolo nel sedile con la speranza di prender sonno. La testa però continua ad essere attraversata da immagini confuse che cerco vanamente di bloccare passando da una vertiginosa sovrapposizione di volti e oggetti sfumati alla chiarezza del particolare. Provo a raffigurarmi il semicerchio di una diga quando una mano mi caccia di prepotenza fra le labbra un bicchiere di whisky. Sulle prime tento di resistere, ma poi finisco per sorseggiare. Il gesto si ripete a intermittenze e la conclusione è che mi ritrovo in mezzo alla foschia che avvolge l'aeroporto, barcollante. Nessuno si aspettava di veder spuntare nella notte dei passeggeri, perciò la risposta che sa dare l'uomo intento alle pulizie è di aspettare l'alba. Svuotata la gettoniera e formati quasi tutti i numeri della stazione di Mestre, arriva finalmente un taxi. Alla vista del gruppo da imbarcare, l'autista comincia a storcere la bocca, ma non appena sente che il viaggio è lungo, diventa subito accondiscendente. Corriamo fra scenari di ville palladiane celate dalla fitta vegetazione e slarghi di paesi affacciati ai lati della strada, invasa dalle foglie degli alberi. Scolata un'altra bottiglia che buttano dal finestrino, gli americani si mettono a discutere con la carta geografica spiegata sulle ginocchia il punto esatto del disastro, la divisione dei compiti, gli orari per trasmettere i servizi, dimostrando una serietà professionale che sembra ricevere dalla disgrazia altrui una specie di eccitazione. Chi di loro pensa alla sofferenza della gente colpita dalla violenza dell'acqua, ai morti? Partecipo il mio stato d'animo, non senza esitazione, al biondo che finora ha assolto il compito di interprete. Prima di rispondere mi fissa a lungo con il suo volto infantile, sfigurato da una cicatrice, mormorando in un soffio: «Cosa vuoi che sia questo in confronto all'Indocina? Là devi fare un salto per guardare in faccia lo spavento». Lo fisso anch'io per alcuni istanti, senza riuscire a balbettare una frase, e non sapendo che dire mi volto, fingendo di osservare incuriosito il paesaggio che svaria mutevole. La sua voce riprende con lo stesso tono indifferente. «È la vita ad essere sbagliata, ragazzo. Purtroppo non c'è nulla da fare». Ci lasciamo alla periferia di Treviso, dove rifiuto il loro invito a bere in un'osteria aperta tutta la notte. E dopo un lungo girovagare, un vigile notturno mi indica l'autorimessa di un noleggiatore.
Parto che fa ancora buio, ma verso oriente il cielo sta perdendo la sua compattezza, incrinato da un baluginare indistinto che forma all'orizzonte come un varco. Alcuni uomini che si sporgono con gesti affannosi dalla spalletta di un ponte mi fanno rallentare. Stanno armeggiando intorno a una rete da pesca. Provo a domandare se sanno qualcosa della diga. Si guardano stupiti, con aria imbambolata. Anche più avanti, uno stradino al quale mi rivolgo nei pressi d'un capitello, fiocamente illuminato da una lampada azzurrognola, mordicchiando il suo mezzo sigaro borbotta. «La sarà una fantasia!» Oramai se ne inventa di tutti i colori. Le sue parole scandite con la lentezza dei contadini finiscono per suggestionarmi e quasi senza accorgermene mi abbandono al piacere della corsa sotto la cupola frusciante dei grandi platani che segano in una lunga processione la molle dolcezza della campagna. Nel cambiare marcia per affrontare una doppia curva nascosta da un grande tabellone pubblicitario, vedo spuntare dietro il frondoso platano il braccio teso di un soldato. L'istinto sarebbe di tirare diritto per evitare il pericolo di spiacevoli sorprese, ma il timore di mancare a un dovere umano, negando soccorso a chi può trovarsi in difficoltà, mi fa schiacciare il pedale del freno. È un bersagliere che ha ottenuto 5 giorni di licenza per visitare la madre inferma. Me ne parla come se fosse un problema squisitamente pratico, un fastidio che rischia di compromettere l'ordine familiare, per cui non appena congedato dovrà sposarsi. Lo rincuoro spiegandogli che una moglie non è poi una sciagura. Continua a scuotere la testa protestando diffidente. Vuol sempre dire tirarsi un estraneo in casa. Il restringersi del piano stradale mi costringe a seguire un camion che viaggia ad andatura folle, con il rimorchio che sembra voglia andarsene per suo conto, senza avere il coraggio di sorpassare. Tento subito dopo il piccolo centro abitato, nel quale la simmetria delle finestre mi ricorda una caserma, ma devo rinunciare perché in lontananza lampeggiano dei fari. Sono 2 motociclisti che sfrecciano incollati l'uno all'altro in un rombo assordante. Mi riporto nuovamente in posizione di sorpasso, quando nel turbinoso mulinare di polvere sollevata dal camion intravedo un uomo precipitare giù per la scarpata. Penso che l'autista, seguendo la scena riflessa sullo specchietto, si arresti, invece prosegue come se nulla fosse accaduto. Per fortuna, dopo qualche istante, vedo spuntare, aiutato dal bersagliere che gli regge la bicicletta, un vecchio in lacrime. «Son ferio!» grida palpandosi le gambe. «Son tutto rotto!» Gli chiedo in che punto esatto abbia ricevuto il colpo, ma non sa indicare dove. Sulle prime il suo modo sconnesso di parlare mi fa dubitare sia paura. Poi il fiato mi rassicura che ho davanti un ubriaco. Cambio subito tono e con piglio severo gli ordino di smetterla, poiché non ha nemmeno una scalfittura. Rinfrancato dalle mie parole, con uno slancio improvviso, abbraccia il bersagliere, piangendo di gioia. Nel timore di qualche colpo alla testa, lo accompagniamo in paese e, a forza di scampanellate, costringiamo il farmacista a levarsi. S'intuisce da 1000 particolari che il contrattempo lo irrita. Tuttavia finge di ascoltare con attenzione il racconto dell'ubriaco, il quale interrompe ogni tanto la sua confusa descrizione gridando «Un delinquente! Un delinquente!». Dopo una visita sommaria, il responso è piuttosto sbrigativo. Un secchio d'acqua e passa la paura. Per accontentarci gli fa ingoiare un cucchiaio di bicarbonato e ci saluta dicendo «Avete corso un bel rischio. Se per caso aveva delle ferite, sicuramente passavate per gli investitori». «La verità salta sempre fuori», rispondo seccato dal suo cinismo. «Non si illuda», ribatte spegnendo la luce. «La legge del nostro paese è studiata apposta per creare degli equivoci». E stia certo che ad accusarlo sarebbe stato proprio lui. Non ha idea di quanto siano malvagi da queste parti. Per un'inezia sono capaci di odiarsi intere generazioni. Lo ringrazio, non senza ironizzare sul consiglio frutto d'una proverbiale saggezza contadina, venata di crudeltà, e ordinato all'ubriaco di tornare a casa a piedi, riprendo la corsa interrotta. Deve essere trascorso diverso tempo, perché si vedono già degli usci aperti. Forse qualche bar, dove il lavoro inizia all'alba. Percorso il lungo viale che sembra inarcarsi sul dorso della montagna, in vista di Serravalle e il confabulare di uomini e donne raccolti sul piazzale della chiesa,
fa sprizzare nuovamente la scintilla dell'inquietudine, per cui, abbassato il finestrino, mi rivolgo a un carabiniere e successivamente ad alcune vecchie. Non sanno nulla. Lungo i tornanti della gola di Fadalto, dove mio nonno e mio zio hanno partecipato alla costruzione delle centrali elettriche, mi vengono in mente certi loro racconti di insolita stravaganza. Animati da personaggi bizzarri, da cerimonie funebri trasformati in banchetti festosi, alla maniera degli Etruschi, da lunghe discese in slitta nel periodo invernale, al chiaro di luna, inquietate dal roco urlio dei lupi, e più ancora da apparizioni misteriose nei luoghi deserti, evitati dalla gente, che nel passare si faceva impaurita il segno di croce, oppure ricorreva agli scongiuri, ripetendo velocemente formule antiche, magiche. Scavalcato al passo formicolante di campeggiatori che si lanciano in festosi richiami e costeggiato il bacino artificiale del lago di Santa Croce dalla superficie immobile, vetrosa, il bersagliere sventola il cappello sentendo odore di casa, ma l'allegria gli muore in gola verso Ponte delle Alpi. Le case sembrano uscite da un maremoto che ha distrutto ogni cosa, risparmiando quelle più in alto, edificate lungo la statale che si inerpica fra uno svariare di radure prative e di boschi spelacchiati. Fortunatamente, mi spiega un operaio, le grida d'allarme echeggiate verso mezzanotte hanno permesso ad alcuni coraggiosi, avventuratisi in mezzo alle onde con tre barche, di salvare una decina di famiglie riparate sui tetti. Il sollievo per lo scampato pericolo è stato però turbato, dopo alcune ore, dai cadaveri galleggianti in mezzo alla corrente. «Ne ho tirati a riva una quindicina», mi dichiara un contadino alto, ossuto, con la faccia ancora stravolta dal terrore e dalla stanchezza. «Adesso sono tutti in chiesa». Preceduto da una vecchietta, mi incammino verso l'altura erbosa, dove sosta una piccola folla. Varcata la soglia, non mi è più possibile avanzare, causa la ressa. Ai piedi dell'altare scorgo le maschere ceree di alcuni bambini spuntare fra petali dei fiori già appassiti, e più avanti i corpi ancora in disordine di uomini e donne, sui quali i parenti si chinano in lacrime. Stordito dai lamenti, esco sullo spiazzo, cercando di liberarmi dall'immagine ossessiva del sangue rappreso al labbro di una giovane, quando partono altri richiami affannosi. Dal ponte sono stati segnalati due cadaveri affioranti in un'ansa del fiume. Evito di assistere all'operazione di recupero e, facendomi largo tra i curiosi, entro in una trattoria vicina. Mi serve da bere una ragazza discinta che per distrazione rovescia il bicchiere. Le chiedo se abbia sofferto danni. Per tutta risposta tace, ma come le dico che sono diretto sul luogo del disastro, la vedo scuotere la testa. Fatti pochi chilometri, in prossimità di Longarone, annunciata da un cartello piegato sul fianco, crivellato di colpi, devo riconoscere che aveva perfettamente ragione, perché rispetto allo scenario che mi si apre davanti, tutto quello che ho visto finora è appena una sbiadita immagine, una vaga anticipazione. L'occhio si perde sgomento su un paesaggio lunare, dove ogni traccia d'uomo è stata cancellata. Lungo la striscia che segna il perimetro entro il quale si è avventata l'acqua della diga, mischiati al fango, ai sassi, ai detriti, ai rottami, ai mattoni delle case sbriciolate, alle masserizie distrutte, affiorano decine di cadaveri, addirittura più corpi di uomini, donne e bambini, che carogne di animali, tutti nudi, senza un filo di vestito o uno straccio di camicia, quasi a significare che all'altro mondo non si può portare nulla. Insieme alla nudità, fa spicco il biancore della pelle, che vagamente ricorda l'alabastro delle antiche cattedrali. Hanno tutti delle ferite alla testa, alle braccia e alle gambe, segno che prima di essere abbandonati dalla corrente sul greto o in mezzo al pietrame della riva, sono andati a sbattere contro qualche ostacolo. Il sangue, che dovrebbe essere scuro e grumoso, è divenuto sotto il raschio continuo dell'acqua rosa pallido. Se però dalla zona d'ombra i cadaveri vengono spostati in quella investita dai primi raggi del sole, il loro colore assume delle venature giallastre, con macchie violacee che tendono al nero. Quando uno prova a toccarli, la sensazione è di una rigidità legnosa che la patina della fanghiglia rende ancor più impressionante.
Un vecchio che risalendo il costone vedo penzolare fra i rami d'un albero mezzo sradicato. Ha invece un taglio rosso vivo che gli spacca le labbra e finisce nei peli della barba ispida e bianchiccia. Chiedo all'infermiere della Croce Rossa che mi cammina davanti la ragione del fenomeno. Gli sono scoppiati i polmoni, esclama interrompendo la sua descrizione della notte passata girovagando nel buio, fra una confusione indescrivibile, resa più paurosa dalle urla e dai singhiozzi dei superstiti. Molti non sono morti per i colpi ricevuti, ma per asfissia, precisa sollecitando un collega attardatosi a raccogliere un sacco di plastica, nel quale lentamente infilano il cadavere. Purtroppo i sacchi dopo mezz'ora scarseggiano e le salme vengono allora ordinate una accanto all'altra sulla strada, in una macabra processione che sembra non avere fine. Mentre i due continuano la loro fatica, mi unisco a un gruppo di montanari diretti verso una casa diroccata, dalla quale pare giungano dei lamenti. Portata dal vento, si ode infatti una voce flebile, infantile, simile a un pianto. Ci guardiamo quasi a rassicurarci che non si tratti di un'allucinazione e affrontiamo di corsa lo strappo in salita. Finalmente i pochi metri di muro che insieme a due travi e alla finestra rappresentano quanto è rimasto della casa sono raggiunti e cominciamo a spalare il mucchio di rovinacci che ostruiscono l'ingresso. Nel timore di crolli usiamo la massima cautela, evitando le pale e i picconi. Il guaio è che se leviamo una pietra, frana giù un tratto di muro, sollevando una polvere calcinosa che toglie il respiro. Ogni tanto qualcuno esausto si ferma e il suo posto è preso subito da un altro che continua il lavoro. Ci muoviamo sospinti da una febbre che l'indebolirsi progressivo dei lamenti rende sempre più acuta, rincuorandoci a vicenda. Purtroppo con le mani a un certo punto non è più possibile andare avanti e dobbiamo ricorrere al piccone, col terrore di sbagliare e magari di fracassare la testa a chi sta sotto le macerie. Per rompere la crosta di pietrisco bisogna vibrare anche 5-6 colpi, dato che la punta non riesce a far presa. Nell'istante in cui il ferro penetra, si avverte un tonfo sordo, che ai nostri orecchi diventa un rombo cupo, mentre rigagnoli di sudore corrono lungo la fronte di chi fa lo sforzo e più ancora di chi osserva sfiancato dall'apprensione. Con la pala basta premere il vangile gradualmente, affinché la lama tagliente affondi lenta, senza bruschi scatti. Questo richiede freschezza di riflessi, per cui dobbiamo continuamente darci il cambio. Trascorrono i minuti, la fatica aumenta e le pause diventano sempre più frequenti, per allentare la tensione nervosa. In genere a spicconare è un alpino dal fisico poderoso, che tradisce un'esuberanza giovanile e cordiale, accentuata dal lampo ridente degli occhi azzurri. Con il suo gestire possente, dà la stessa impressione d'efficienza ad una macchina e, nonostante l'atmosfera deprimente, partecipa pure a noi qualcosa della sua vitalità. A tratti si gira con tono autoritario e, rivolto ai più vicini, grida «Dai, ragazzi, che qua se non facemo presto, imore!» Forata una soletta di cemento che molto probabilmente sostiene i gradini della scala, la voce arriva più chiara e nitida. Allora, come sospinto da una forza misteriosa, raddoppia l'impeto, mentre i muscoli gli fanno gobba sull'arco delle spalle. D'improvviso lo sento lanciare un grido e poi lo vedo arrestarsi con la testa fra le mani. Insieme agli altri mi avvicino in tempo per assistere al suo scoppio di pianto, seguito da una mossa istintiva di raccapriccio nel sollevare il piccone macchiato di sangue. Sgretolato il canniccio del soffitto, riusciamo a liberare il corpo ancora acerbo di una ragazzina, alla quale la punta ha dilaniato un fianco. Mentre la guida si accascia, presa dal terrore di averla uccisa, un contadino si inginocchia a carezzarle con mano tremante i capelli e le passa un fazzoletto sul volto. Si accorge così che il cadavere è ormai freddo, rigido, per cui si volta a rincuorare l'alpino che singhiozza disperato. Lo spavento è stato tale che, sebbene rassicurato, non vuole più continuare il lavoro. Si affretta invece ad allestire una barella, sulla quale il cadavere viene adagiato. L'esangue fissità del volto e lo strato di polvere che lo imbianca fanno pensare a uno di quei corpi imbalsamati di santi esposti in processione nei paesi del sud, durante la festa del patrono. Solo i capelli si muovono a un alito di vento, come fossero secchi, di stoffa, artificiali.
Un soldato che sta lavorando più in basso, nell'assistere al passaggio della fanciulla, getta un fiore. Il mesto corteo si allontana dondolando fra le asperità e noi riprendiamo lo scavo tremanti, sfibrati dall'apprensione. Sembra che chi ancora respira sotto le macerie se ne sia accorto, perché il lamento diventa più fioco, sommesso. Giungono in soccorso altri militari e finalmente affiora il volto di una donna. Bisogna però rimuovere una trave che le stringe i piedi in una morsa, col pericolo di reciderglieli. Procediamo con estrema accortezza e alla fine due alpini, mossi da impaziente generosità, si cacciano sotto alla trave per sostenerla con le spalle in caso di crollo. L'operazione riesce e il corpo della donna seminuda viene estratto dalle macerie. Ha la forza di accennare un sorriso che somiglia piuttosto a una smorfia e poi sviene fra le braccia dei soldati che urlano affinché si muova una barella. Sull'istante nessuno riesce a trovarne e allora viene deciso di portarla a braccia fino all'autoambulanza. Mentre avanziamo, è un continuo protendersi di uomini e donne nella speranza sia un parente, ma un senso di amara delusione si disegna sulle loro facce. Scesi nella radura, trasformati in parco autoambulanze, un prete si fa largo a benedire, imponendo di coprire le nudità della donna. La sua richiesta desta compatimento, ma un carabiniere si sfila all'impermeabile. Mentre gli autisti s'accingono a chiudere gli sportelli, sbucano alcune infermiere della Croce Rossa reggendo una vecchia claudicante. Fra velo, calze bianche, scarpe e pettorine inamidata, i loro movimenti ricordano il frullo degli uccellini. E sebbene abbiano i volti atteggiati alla gravità del momento, un eccesso di compassata rigidezza fa pensare a una recita. Ne viene fuori un'atmosfera vagamente surreale, poiché si ha l'impressione che il culto geloso delle forme abbia finito col privarle d'ogni spontaneità.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Veronica Franco, cortigiana onesta. Note storiche tratte da Il libro chiuso, di Maffio Venier, a cura di Manlio Dazzi, editore Neri Pozza 1956, e Wikipedia. Testo di Federico Pinaffo. Voce narrante, Federico Pinaffo, con la partecipazione di Monica Sichel e la collaborazione di Luigi Rosin e Chiara Santi.
3: Cos'è una stua nella Venezia del Cinquecento? Per la verità, anche oggi, in lingua veneziana, una stua altro non è che una stufa, un mobile domestico che serve per riscaldare. Ma nel Cinquecento, a Venezia, una stua è molto di più. È un luogo di ritrovo, dove si va per sudare, per trattamenti di bellezza, per manicure e pedicure, per piccoli trattamenti terapeutici non autorizzati. Una spa del popolo, insomma. Il gestore, El Stuer, è un po' estetista e un po' chirurgo. E anche spesso un mezzano, intermediario di incontri d'amore a pagamento. Da un antico brano teatrale prendiamo un dialogo tra uno Stuer, una madre in cerca di posizione per la figliola, e la figliola stessa, tradotto in lingua italiana dal veneziano originario.

0: Voi, Madonna Cattina, non sapete il capitale che avete con questa mammoletta?
1: Non vorrei che si trascinasse come è toccata a me. 4-5 soldi e niente più.
2: Di cosa parlate, mamma?
1: Si parla per il tuo bene, perché la tua vita non sia misera come è stata la mia.
0: Oh, se potessi parlare!
1: Ci mettiamo nelle vostre mani, Sier Piero.
0: Per dirla in due parole, ieri sera è stato qua un certo signore... Non so se posso dirvi il nome.
1: Sier Piero, sono una donna onorata. I segreti sono segreti nella professione. Lo sapete?
0: È un certo Bartolomeo Zotta.
1: Ah, lo conosco. È l'orefice che ha la bottega sul ponte di Rialto.
0: Avete visto che qualità di berce tiene in vetrina?
1: Sì, e poi un bell'uomo, sano, pulito.
0: Credetemi, è l'uomo giusto. Mi ha detto in confidenza che vorrebbe passare una serata in allegria, a cena con amici, con voi e con vostra figlia.
1: Hai capito, figlia mia?
2: Sì, mamma, e mi sta bene.
0: Bada bene, però. Quando arriverai da lui, ti verrà incontro. Non guardare gli altri che saranno lì attorno. Guarda lui negli occhi. Fagli un sorrisino e una bella riverenza.
2: Ma diventerò rossa.
0: Meglio! Quel po' di vergogna che fa diventare rosse le guance è cosa che fa cavar l'anima. E a tavola guarda solo lui. E se vuoi ridere, non spalancare la bocca, non far vedere quello che hai in gola. Non ti buttare sul cibo come la vacca al fieno. Fa bocconi piccoli. Prenditi da bere, ma non riempire mai il bicchiere oltre la metà. Appoggia le labbra con grazia e bevi solo un sorso. Non bisogna farsi vedere goloso e sbevazzone. Non masticare a bocca aperta. Non far rumori. Deve quasi sembrare che nemmeno mangi. E, finito di mangiare, per l'amor di Dio, non ruttare.
3: Pare impossibile al giorno d'oggi che una madre potesse avviare così con tanta naturalezza la figlia alla prostituzione, ma dobbiamo entrare nello spirito dei tempi. Dice lo storico Marino Sanudo che nel 1509 in Venezia si contavano 11.654 prostitute per circa 250.000 maschi adulti, ma i numeri sono gonfiati. La popolazione non era ancora così elevata. D'altra parte, in una città cosmopolita, dove cittadini e stranieri vanno e vengono in continuazione, la prostituzione non si può evitare. Meglio controllarla, normarla e tassarla. Anche Veronica Franco, nata nel 1546, viene avviata giovanissima al mestiere dalla mamma, professionista affermata. Ma Veronica non ha bisogno dei servizi di uno scalcagnato stuer, non è donna del popolo, ma di censo elevato, sebbene non nobiliare. Apprende i rudimenti delle lettere affiancandosi ai precettori dei fratelli. Lei, in quanto donna, non ne avrebbe avuto diritto. Poi procede da sola ed entra nella buona società. Fa parte di quel numero ristretto ma non limitatissimo delle cortigiane oneste che per bellezza, censo, cultura potevano scegliersi gli amanti in base al reddito e al potere. Veronica vanta tra i suoi corrispondenti i rappresentanti della migliore società veneziana, principi e prelati. Assiduamente frequentata dai componenti maschi di Cavenier, è protetta di Domenico, massima autorità letteraria del suo tempo, amante di Marco, raffinato poeta, avversaria, addirittura nemica, del reprobo Maffio. Maffio Venier, pecora nera della famiglia, afflitto dal mal franzoso, la sifilide, alla continua ricerca di prebende e sostegni economici per pagare i suoi vizi, scaglia contro Veronica versi di inaudita volgarità. Forse per esserne stato respinto? Non è chiaro, anche perché si ventila che lui, le donne, le disprezzi tutte. Comunque sia, l'autore de La Strazzosa, una delle più belle liriche in assoluto in lingua veneziana, sa scrivere anche cose così. Veronica, ver unica puttana, franca, id est furba, fina, fiappa e frola, e muffa, e magra, e manza, e pimmariola che sia tra castel, ghetto e la doana. Donna redutta mostro in carne umana, stucco, zesso, carbon, curame e tola, fantasma, lodesana, orca e mariola, coccodrillo, ipogrifo, struzzo, alfana. E qui ci fermiamo, non solo per non far la fatica di tradurre, ma anche perché i dettagli diventano sempre più espliciti, fino alla più volgare scurrilità. La diatriba con il Venier rappresenta sicuramente un motivo di sofferenza e di grave imbarazzo per Veronica, ma, vista con gli occhi dei posteri, essa è l'occasione per un lungo, ripetuto scambio di versi, di offesa, difesa e contrattacco, che resteranno famosi nella storia della letteratura veneziana del Cinquecento. Ma non basta, perché, stimolata nel vivo dalle oscenità di Maffio, Veronica mette in campo tutta la sua personalità. E che personalità! Cosa inaudita e impossibile all'epoca, nonché per una cortigiana ma per qualsiasi donna, Veronica rivendica la sua dignità di donna libera e fuori dalle convenzioni, assume su di sé l'immagine della vendicatrice del suo sesso e, udite udite, sfida a duello il terribile Maffio.
1: Non più parole, ai fatti, in campo, all'armi. Ch'io voglio risoluta di morire, da sì grave molestia liberarmi. Se vuoi, da te mi chiamo disfidata, e se non, ti disfido, o in ogni via la prendo, ed ogni occasion m'è grata. Il campo o l'armi è legger a te sia, ch'io prenderò quel che tu lascerai. Anzi, pur ambo nel tuo arbitrio sia. Tosto son certa che t'accorgerai quanto ingrato e di fede mancatore fosti, e quanto offesa a torto mai. Con queste proprie mani, arditamente, ti trarrò fuor dal petto il vivo core. La falsa lingua, che in mio danno mente, sterperò da radice, pria ben morsa dentro al palato, dal suo proprio dente.
3: Però che forza, che sangue, che carattere e che abilità letteraria. Il duello non avrà luogo, naturalmente, ma Fio è un nobile e non potrebbe battersi che con un suo pari, con una donna poi. Rimane questo duello letterario, che per la dignità con cui è condotto, per le ragioni che lo sostengono e la sincerità del verseggiare, va tutto a favore di Veronica. Duello letterario, dunque, sì, perché non l'avevamo ancora detto, ma Veronica è una donna di cultura. Nella sua casa tiene salotto, intrattiene letterati e uomini di scienza, è lei stessa poetessa, scrittrice e musicista. Nel 1575 pubblica un volume di rime e nel 1580 un epistolario, in cui espone il suo pensiero sul ruolo femminile nella società e rivendica per sé la libertà e la scelta di essere poetessa e cortigiana. Potremmo riassumere questo pensiero con uno slogan che le femministe hanno inventato molti anni dopo. «Io sono mia». Cortigiana onesta, ovvero donna per la quale la prostituzione non è mestiere, ma arte del vivere, dedicata alla seduzione attraverso la conversazione letteraria. Nulla di che vergognarsi, quindi, perché, lo dice lei stessa, la vergogna è nell'alterigia di chi compra. Sarà forse per questo che nel 1574 Enrico III di Valois, re di Francia in pectore in visita a Venezia, viene accompagnato a passare una notte in sua compagnia. Quando Enrico si partì da lei, portò con sé, oltre al ricordo delle piacevoli ore trascorse, un ritratto a smalto che Veronica gli donò accompagnandolo con due sonetti. Eccone uno.
1: Prendi, re per virtù sommo e perfetto, quel che la mano a porgerti si stende. Questo scolpito e colorato aspetto in cui il mio vivo e natural si intende. E se a esempio sì basso e sì imperfetto, la tua vista beata non s'attende, riguarda alla cagion, non all'effetto. Poca favilla ancor, gran fiamma accende. E come il tuo immortal divin valore, in armi e in pace a mille prove esperto, m'empio l'alma di nobile stupore. Così il desio di donna in cor sofferto, d'alzarmi sopra il ciel dal mondo fore, mira in quel mio sembiante espresso e certo.

0: ma la vita la chiamerà ancora a provare la sua forza e la sua indipendenza, quando nel 1580 viene accusata di stregoneria e di mangiare carne il venerdì, reati che potevano portarla al patibolo e quindi condotta davanti all'Inquisizione. Ad accusarla furono alcuni servitori di casa, forse istigati da qualcuno, forse per poco nobili motivi legati ad alcuni furtarelli scoperti. Sia come sia, le accuse erano gravi, anche se oggi ci appaiono solo lo specchio di una società ottusa, misogina e bigotta. Veronica si difese brillantemente da sola, senza avvocati. Seppe richiedere l'appoggio e la protezione di personaggi influenti, di cui conosceva vizi e segreti, e in due sole sedute uscì assolta. La Repubblica si era servita di lei per compiti di spionaggio, per carpire nel segreto dell'alcova certe confidenze che dovrebbero invece essere taciute, e lei, venuto il momento, seppe farne buon uso per se stessa. Da questo momento la sua vita si va però appartata ed inizia un periodo forse di riflessione e revisione della propria vita trascorsa, se scrive questa lettera a una donna che, come la cattina del dialogo teatrale, o piuttosto come la sua stessa madre, vuole avviare la figlia alla professione.
1: E se ben si tratta dell'interesse della vostra figliola, io parlo della vostra persona, perché la rovina di lei non può essere separata dalla vostra. E poiché le siete madre, se ella diventasse femmina del mondo, voi diventereste sua messaggera e sareste da punire acerbamente. Voi sapete quante volte io vi abbia pregata e ammonita di aver cura della sua verginità. Vi mostrai la via di liberarla dal pericolo e del modo di poterla onestamente maritare. Prima la facevate andar schietta d'abito e di acconciamenti nella maniera che si conviene ad onesta donzella. Ad un tratto l'avete messa su le vanità del biondeggiarsi e del lisciarsi. D'improvviso l'avete fatta comparir co' capelli inanellati d'intorno alla fronte e al collo, col petto spalancato che esce fuor dei panni e con tutte quell'altre apparenze e abbellimenti che s'usano fare perché la mercanzia trovi maggior numero di acquirenti. Ne trascorrerà molto tempo che la vostra figlia medesima, avvedutasi della grandissima offesa da voi fattale, vi fuggirà. Voi come madre dovete aiutarla e non al contrario opprimerla e rovinarla.
0: E certo deve essersi trattato di riflessioni profonde e sofferte se si troverà a scrivere anche parole come queste.
1: Oh, la mia vita, macchiata dal mio viver intricato. Oh, la mia vita, corrotta dal fango terreno. Oh, la mia vita, umiliata sotto il peso delle mie colpe. Qual maggior miseria, quali ricchezze, quali comodità, quali delizie possono lenire un sì grave peso? Tra tutte le sciagure umane, questa è l'estrema.
0: Le parole che abbiamo sentito ci fanno pensare ad un suo pentimento per lo stile di vita condotto e da un suo accostarsi a un sentimento di religiosità.
1: D'alzarmi al ciel da questo stato indegno in ch'io mi trovo e far formar parole a un chiaro spirito che in su par che vole per farsi nido d'altra gloria, prego.
0: Certo fu una donna generosa. Con le sue elargizioni contribuì ad istituire il pio ricovero del soccorso, destinato ad accogliere non solo cortigiane pentite e malate, ma anche donne separate, che vi stavano nascoste in attesa di ritornare alla normalità una volta che gli animi si fossero placati. Morì nel 1591 a 45 anni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Joseph Brodsky.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. La donna soldato. Nadezhda Andreyevna Durova e la sua vita rocambolesca. Travestitasi da uomo, si arruolò per combattere Napoleone. Di Matteo Liberti. Nacque in un campo militare nell'odierno territorio ucraino, crebbe in mezzo ai soldati e i suoi primi giocattoli furono armi dismesse. Poi, una volta grande, rifiutò i progetti che i suoi genitori e la società avevano in mente per lei, ossia diventare una brava e umile moglie. Con una determinazione e una costanza rare per la mia età, mi misi a elaborare un piano per sfuggire al destino prescritto al sesso femminile, scriverà in proposito sul suo diario, edito in Italia con il titolo Memorie del Cavalier Pulzella, Sellerio. E il piano era il seguente: tagliarsi i capelli, indossare abiti maschili, fuggire di casa e cercare fortuna nell'esercito. Detto, fatto. Spacciandosi per un uomo di nome Alexandre, combatté tra le file della cavalleria russa durante le guerre napoleoniche 1803-1815, guadagnando medaglie e divenendo la prima donna ufficiale della storia russa. È in questa, in sintesi, l'ardimentosa storia di Nadezhda Andreyevna Durova, guerriera ribelle, il cui legame con i campi di battaglia si delineò fin dal momento in cui aprì gli occhi. Figlia di un maggiore dell'esercito russo e di una facoltosa e bizzosa donna proveniente da una famiglia di proprietari terrieri, Nadezhda venne alla luce il 17 settembre 1783. Alcune fonti spostano la data in avanti di qualche anno, presso un accampamento non lontano da Kiev, dove il padre alloggiava con le truppe. Ancora neonata, seguì i genitori nei molti trasferimenti dettati dagli impegni militari paterni. Prese così confidenza con il mondo bellico, maneggiando le armi alla stregua di giocattoli e divenendo una mascotte dei soldati. Durante uno dei vari spostamenti delle truppe, pochi mesi dopo la sua nascita, si verificò un incidente che le fu quasi fatale. Mentre era in braccio alla madre, che aveva desiderato un maschietto e non si mostrò mai particolarmente affettuosa, venne colta da una crisi di pianto, ma la mamma, anziché consolarla, la fece cadere dal finestrino della carrozza su cui stavano viaggiando. Soccorsa dai soldati, ne uscì miracolosamente illesa. Il padre, desideroso di metterla al riparo dalle bizze materne, la affidò ad alcuni commilitoni, che la crebbero con ogni cura, facendole prendere dimestichezza con la vita militare. Rientrata in famiglia adolescente, Nadezhda fu avviata alla tipica vita da donna di casa. La mamma le insegnò a ricamare, a cucire e a svolgere ogni altra faccenda domestica. Tutto ciò annoiava a morte la carismatica fanciulla che sognava di poter tornare sui campi di battaglia. Volle quindi imparare a cavalcare, facendosi notare attorno ai 12 anni per avere domato con destrezza un cavallo imbizzarrito. Lo stallone, di nome Alkid, diventò il suo più fidato compagno di giochi, in groppa al quale avrebbe galoppato verso un futuro diverso da quello programmato per lei. L'ultimo passo obbligato compiuto da Nadezhda prima di cambiar vita fu nel 1801 il matrimonio, combinato dalla famiglia, con Vasilij Chernov, giudice della città di Sarapul. Con lui, l'anno seguente, mise al mondo una figlia, o figlio a seconda delle fonti, salvo poi invaghirsi di un soldato cosacco e, sulla scia di questa distrazione, pianificare la fuga verso un destino a lei più consono. Il passaggio dalla teoria alla pratica avvenne in una notte di marzo del 1807, quando, travestita da uomo, montò in sella al fidato Al-Kid e galoppò lontano da casa, decisa a diventare un soldato. Adottato il nome fittizio di Aleksandr Andreevich Aleksandrov, alias Conte Aleksandr Sokolov, raccontò a tutti di essere un nobile fuggito di casa per contrasti con la famiglia, riuscendo a farsi arruolare in un reggimento imperiale russo, quello degli Ulani, di origine polacca, e ritrovandosi subito nel vivo di uno scontro bellico epocale. Il conflitto a cui prese parte Nadezhda rientrava nell'ambito delle guerre napoleoniche combattute da una coalizione guidata dai grandi regni europei contro la Francia di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nel 1804 e smanioso di espandersi. Della coalizione faceva parte anche la Russia, alleata tra gli altri con Austria, Prussia, Spagna e Regno Unito, al cui servizio, già nel giugno 1807, Nadezhda combatté in almeno 3 battaglie, una su territorio russo, Friedland, e 2 in area prussiana, Gutstadt e Heilsberg. In questi scontri prevalsero i francesi, ma Nadezhda, seppure inesperta, si mise in mostra, per esempio sfidando il fuoco nemico per salvare la vita ad alcuni commilitoni. Grazie a questa impresa fu promossa luogotenente, ottenendo poi l'importante croce di San Giorgio che le fu consegnata dallo zar Alessandro I. La vera identità del conte Sokolov era intanto venuta a galla, dopo che il padre si era messo in cerca della figlia grazie ai suoi contatti e il sovrano era rimasto colpito dal coraggio di quell'amazzone russa che aveva abbandonato tutto e tutti per inseguire il proprio sogno. Nadezhda tornò sui campi di battaglia in abiti maschili, continuando a battersi con valore fino al 1812, anno in cui partecipò sul suolo russo alle sfortunate battaglie di Smolensk, agosto, e Borodino, settembre, da cui uscì malconcia. A costarle caro fu il secondo scontro, nel corso del quale fu colpita a una gamba da una palla di cannone, ritrovandosi inoltre con un trauma cranico e una mano quasi congelata per le bassissime temperature. Volendo continuare a combattere assieme ai suoi compagni, Nadezhda scelse di non far cenno ai superiori delle ferite riportate, evitando così di essere trasferita nelle retrovie per essere curata. Ma la dissimulazione durò solo pochi giorni, dacché le sue condizioni si aggravarono mettendola fuori gioco. Costretta a curarsi, non appena la sua salute migliorò, riprese le mansioni di prima, partecipando già nel 1813 a diverse operazioni e rimanendo poi nell'esercito fino al 1816, quando, su insistenza paterna, decise di congedarsi col grado di capitano tenente. Napoleone, intanto, era uscito di scena nel 1815, finendo in esilio a Sant'Elena, nell'Atlantico. Tornata alla vita privata, Nadezhda continuò sia a indossare abiti da uomo, sia a farsi chiamare Alexandre, anche se molti erano ormai a conoscenza della sua vera identità. Come prima cosa, si dedicò alla stesura delle sue memorie. Capitò poi che, tramite il fratello, i suoi scritti finissero sotto gli occhi dell'illustre poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeyevich Pushkin, 1799-1837, il quale, rimastone impressionato, decise di pubblicarli a puntate sulla rivista letteraria Sovremmenik, il contemporaneo, da lui fondata nel 1836. Nella prefazione, il poeta definì Nadezhda una donna straordinaria. L'ex amazzone non si fermò alle memorie e continuò a scrivere, dando alle stampe anche vari romanzi, di genere prevalentemente sentimentale, ma tutti connotati dalla presenza di carismatiche protagoniste femminili. Trascorsi gli ultimi anni di vita nella cittadina russa di Elabuga, in una casetta con giardino dove oggi campeggia un suo busto, Nadezhda alias Alexandre chiuse gli occhi per l'ultima volta il 21 marzo 1866, quando, stando alle datazioni più accreditate, aveva circa 82 anni e mezzo. Fu sepolta, rigorosamente in abiti da uomo, con gli onori militari, e la sua figura continuò a costituire una preziosa fonte di ispirazione, sia per molte donne, insofferenti come lei ai precetti sociali, sia per storici, letterati, drammaturghi e cineasti, desiderosi di far conoscere quella rocambolesca storia rispolverata a scopo di propaganda in epoca sovietica. La storia di una donna fuori dal comune che, combattendo per difendere la propria patria, in anticipo sui tempi, lottò anche per affermare la propria identità di genere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani, ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri, il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi, con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione, i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica, e le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare, può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1797, famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione. Le storie furono romanzate da Rudolf Erich Rasp nelle avventure del barone di Munchausen. Fu il medico britannico Richard Usher, in un articolo apparso su The Lancet nel 1951, a battezzare con il nome del barone la sindrome di chi simula la malattia. Quali sono le cause? Se i medici sospettano la sindrome di Munchausen, questi pazienti fuggono e si rivolgono a un'altra struttura, dove ricominciano da capo, dice la nostra esperta. Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili o un passato da bambini trascurati. Un altro fattore predisponente potrebbe essere l'autolesionismo, elemento della sindrome, continua Fantoni. Potrebbero essere indicativi episodi di autolesionismo con ricerca di attenzioni avvenuti nell'adolescenza, periodi di emozioni forti che il giovane non riesce a gestire e tenta di placare procurandosi dolore fisico. L'autolesionismo però non va confuso con il masochismo. Il masochista si fa del male perché prova piacere nel dolore fisico, mentre chi soffre della sindrome di Munchausen non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato Help Seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'Active Inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il Doctor Addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà poi accedere alla storia clinica del piccolo paziente e capire in che modo gli si stiano inducendo dei danni. La sindrome di Munchausen, per procura, è a tutti gli effetti un abuso contro i minori, che giustifica il ricovero coatto della madre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista, quei tempi, era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel 700, e in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il Macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel Museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu e solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del Museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista online Vanilla Magazine. Exodus 1947. I sopravvissuti alla Shoah tentano di raggiungere Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i sopravvissuti alla Shoah cercarono in tutti i modi di raggiungere la Palestina, allora sotto il controllo britannico, ma le quote permesse erano basse rispetto alle richieste e cominciarono così i viaggi illegali. Con la dissoluzione dell'impero ottomano alla fine della Prima Guerra Mondiale, i territori erano stati riassegnati alle nazioni vincitrici e la Palestina divenne mandato britannico. Gli ebrei avevano sempre abitato la Palestina, la sentivano come la loro terra d'origine, ma il loro arrivo in massa dall'Europa con l'avvento del nazismo stava provocando grossi malumori e disordini fra gli arabi, convinti dagli accordi precedenti di ottenere la piena indipendenza e che si sentivano quindi traditi dalla Gran Bretagna che voleva creare un'enclave ebraica. Venne stabilita una quota massima di accoglimento di 75.000 ebrei l'anno, poi ridotta a 15.000. Nel 1937 venne proposta una divisione territoriale fra arabi ed ebrei, rifiutata ovviamente dagli arabi, e nel 1939 la Conferenza di Londra stabilì di ridurre gli arrivi dall'Europa e limitare la possibilità di acquisto di terreno agli ebrei, con la promessa di dividere il territorio in due parti e fondare entro 10 anni un piccolo stato ebraico. Negli anni dal 1933 al 1938, il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, NSDAP, incoraggiò l'esodo ebraico sia per ragioni etniche sia economiche. Con l'accordo a Avara del 1933, gli ebrei potevano emigrare in Palestina vendendo i loro immobili e lasciando in Germania e Austria i loro beni mobili che non venivano persi, ma depositati in una banca apposita e potevano essere utilizzati per importare merce dalla Germania. In Palestina agli immigrati veniva garantita una casa in una piantagione agricola e un lavoro. La piantagione avrebbe importato tramite gli abitanti attrezzature agricole, facendo recuperare loro una parte di quanto abbandonato. La Germania avrebbe avuto in gestione grossi capitali, si sarebbe assicurata le esportazioni, liberata di persone non grate e avrebbe avuto le mani pulite. 60.000 ebrei tedeschi e austriaci accettarono, molti preferirono gli Stati Uniti e l'Australia, ma molti preferirono restare in Germania per non perdere i loro beni. Del resto l'Europa non era molto ben disposta all'accoglienza di persone che, restate senza risorse con l'esodo, erano un peso per la nazione ospitante in una situazione politicamente molto incerta, anche se ancora non drammatica. Resasi conto che non sarebbe stata in grado di mandarli via tutti, nel 1940 la Germania studiò un piano di deportazione in Madagascar, protettorato francese, certa della prossima vittoria, dove la Francia sarebbe quindi stata costretta a cedere la colonia. Ma alla fine non se ne fece nulla e iniziò il piano di sterminio. Alla fine della guerra, i circa 200.000 ebrei sopravvissuti, tedeschi e austriaci, vivevano in campi temporanei, in condizioni miserabili, e volevano andarsene in Palestina. I gruppi sionisti misero in piedi una rete segreta, la Bricha, per organizzare l'Aliyah Bet, ovvero l'immigrazione clandestina in Palestina. I finanziamenti arrivavano da ebrei e simpatizzanti di tutto il mondo. L'organizzazione acquistava le navi e le sistemava per forzare il severo blocco delle navi inglesi. Frattutto furono organizzati oltre 140 viaggi, dei quali la metà furono intercettati e bloccati dagli inglesi. Circa 50.000 persone finirono nei campi di internamento a Cipro, più di 1.500 persone annegarono e solo poche migliaia riuscirono ad arrivare alla meta. La nave President Warfield era stata dismessa dopo la Seconda Guerra Mondiale, era in pessime condizioni, ma era capiente e fu acquistata dalla Haganah, l'organizzazione paramilitare ebraica, per l'Alia Beth. Sapendo che i britannici avrebbero cercato di fermarla, oltre alle riparazioni generali, la nave venne fornita di misure di difesa, tubi metallici su tutti i lati che potevano spruzzare acqua bollente o vapore, rete metallica a chiudere e difendere le parti sensibili, come la sala macchine, e per impedire ai soldati di prendere possesso della nave, gli interni vennero modificati per ospitare il massimo numero di passeggeri. Dopo 4 mesi di lavoro, la nave salpò da Baltimora il 15 febbraio 1947 per Marsiglia, dove arrivò solo il 10 aprile, dopo un viaggio problematico per il maltempo e alcuni guasti, e dopo gli ultimi lavori di allestimento e approvvigionamento, la nave raggiunse il porto di Sète, vicino a Montpellier, per imbarcare i profughi che stavano arrivando via camion dalla Germania. La nave, rinominata Exodus 1947, salpò l'11 luglio con destinazione fittizia Istanbul e 4.550 persone a bordo. L'imbarcazione era già stata notata. Un aereo della RAF la sorvolava durante le operazioni di imbarco e 5 cacciatorpediniere della Royal Navy la aspettavano in rada per seguirla. Aveva a bordo 1.600 uomini, 1.282 donne e 1.672 bambini e adolescenti, 35 uomini di equipaggio, principalmente ebrei americani, più il capitano e il comandante della missione che appartenevano alla Haganah. La nave era stracarica, il viaggio non era certo comodo, i passeggeri si dovevano lavare con acqua di mare per conservare sufficiente acqua dolce da bere e potevano avere solo un pasto caldo al giorno. Molte donne erano incinte e una donna morì di parto, mentre la sua bambina morì pochi giorni dopo. Il 18 luglio la nave si trovava a sole 20 miglia dalla costa palestinese quando arrivò l'ingiunzione inglese a interrompere il viaggio, alla quale l'Exodus rispose issando la bandiera con la stella di David. Alle 2 la nave venne speronata e iniziò una battaglia che durò 4 ore. I passeggeri cercarono con ogni mezzo di evitare l'abbordaggio, ma quando gli inglesi cominciarono a sparare, il comandante decise di arrendersi. Negli scontri morirono 2 passeggeri e il secondo ufficiale. Serviva un messaggio forte, sia per gli ebrei che per le nazioni che li aiutavano, per far cessare i viaggi clandestini. Venne quindi deciso di non internare i passeggeri nel campo a Cipro, ma di rimandarli tutti in Francia con l'avviso che in futuro tutti sarebbero stati riportati nel porto di partenza. I passeggeri vennero trasbordati su 3 navi che salparono da Haifa il 19 luglio e arrivarono a Port de Bouc, vicino a Marsiglia, il 29 luglio. I francesi si dichiararono pronti ad accogliere tutti i passeggeri che fossero scesi di loro spontanea volontà, ma gli agenti della Haganah li istruirono a rifiutare lo sbarco e la Francia rifiutò di forzarli. Ne sbarcarono solo 130, ai quali la Francia diede asilo. Dopo 4 settimane di inutili trattative, venne così deciso di riportare tutti gli altri in Germania e le navi salparono per Amburgo il 22 agosto. Iniziava l'operazione Oasi. All'arrivo ad Amburgo, fra il 7 e il 10 settembre, le donne e i bambini scesero rassegnati e disperati. Gli uomini fecero invece resistenza, soprattutto quelli della nave Runnymede Park, capitanati da un giovane molto combattivo che si erano rifugiati nelle stive e furono sbarcati a forza da 200 soldati inglesi quando si stavano per usare i lacrimogeni per stanarli. Sbarcarono urlando «Nazisti e comando di Hitler». 33 passeggeri furono feriti e 68 arrestati per essere giudicati per il loro comportamento. I passeggeri furono smistati nei campi di Poppendorf per i più combattivi e Amstau vicino a Lubecca per i più tranquilli. Le condizioni nei campi erano drammatiche. I profughi erano ospitati in tende, non c'era più un comandante tedesco delle SS, ma il personale era composto da civili tedeschi e militari inglesi e intorno al campo c'era comunque il filo spinato, un triste ricordo dei campi nazisti. E per i superstiti dei campi l'effetto psicologico era devastante. In novembre vennero trasferiti in altri campi, date le condizioni atmosferiche, ma molti denunciarono un pessimo trattamento da parte dei soldati inglesi che non si facevano scrupolo di picchiare chi non obbediva e ai riottosi vennero dimezzate le razioni e spento il riscaldamento. La Bricha cominciò allora a trasferire di nascosto i passeggeri dal settore britannico al settore statunitense, che trattava le persone in modo più umano, da dove organizzò nuovi trasporti per la Palestina. Il 14 maggio 1948 venne proclamato lo Stato di Israele e a quella data restavano nei campi in Germania 1800 passeggeri della

0: però furono vani. Nel 2000 una parte dello scafo era ancora parzialmente visibile, ma il nuovo molo container del porto venne costruito sopra il relitto, nascondendolo completamente. Il ricordo della Exodus 1947 vive nel museo dedicato all'immigrazione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito scienzenotizie.it. Un team di scienziati giapponesi ha creato un farmaco che rigenera i denti caduti. Di Angelo Petrone. Dopo i denti da latte escono quelli definitivi. Questo lo sanno tutti. Quelli definitivi possono cadere a causa di gravi carie o parodontiti e non resta che optare per impianti o dentiere. Tuttavia, un gruppo di ricerca giapponese mira a rivoluzionare il mondo dell'odontoiatria, sviluppando un farmaco che consente la ricrescita dei denti alle persone. Si tratta di un farmaco pionieristico che ha ottenuto un grande successo negli animali e avanzerà negli studi sull'uomo entro luglio 2024. Sarebbe l'inizio della prima medicina di rigenerazione dentale al mondo. Un anticipo che cambierebbe le regole del gioco e significherebbe la fine del regno degli impianti. Dopotutto, come ha riconosciuto il suo stesso sviluppatore, l'idea di far crescere nuovi denti è il sogno di ogni dentista. Ci lavoro da quando ero uno studente laureato ed ero sicuro che sarei stato in grado di realizzarlo, ha dichiarato Katsu Takashi, ricercatore principale e direttore del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale presso l'ospedale Kitano di Osaka. I ricercatori ritengono che il farmaco abbia indotto con successo la generazione di una terza serie di denti nei loro animali da laboratorio. Infatti, alcune specie di rettili o squali possono rigenerare continuamente i loro denti. A ottenere qualcosa di simile negli esseri umani è più complesso. Per indagare più da vicino il fenomeno, il team di Takashi ha iniziato studiando due casi opposti. La cosiddetta anodontia, una condizione congenita che provoca la crescita di un numero di denti inferiore al normale e che colpisce circa l'1% della popolazione. Chi ne soffre ha difficoltà a poter compiere azioni quotidiane come deglutire, masticare o parlare, che influiscono negativamente sul proprio sviluppo. Si ritiene che dietro questa condizione ci siano fattori genetici che fanno sì che i pazienti con anodontia manchino di 6 o più denti. Sul lato opposto c'è l'iperdonzia, che si manifesta anch'essa in una percentuale di popolazione simile all'anodontia e provoca un numero di denti superiore al normale. Secondo uno studio di Takashi, 1 su 3 di questi casi si manifesta con la crescita di una terza serie di denti. Questo lo ha spinto ad indagare sulla nostra capacità di far crescere i denti. In un lavoro precedente, il ricercatore dell'Università di Kyoto aveva dimostrato che se un certo gene veniva cancellato, ciò faceva crescere meno i denti nei topi geneticamente modificati. Se facciamo di questo l'obiettivo della nostra ricerca, dovrebbe esserci un modo per cambiare il numero di denti dell'essere umano, pensò Takashi a quell'epoca. Gli studi hanno rivelato che una proteina chiamata USAG1, sintetizzata dal gene, limitava la crescita dei denti. Quindi il team di ricerca di Osaka si è concentrato su questa proteina e ha sviluppato un farmaco che avrebbe agito come un anticorpo neutralizzante, in grado di bloccare la funzione della proteina. In esperimenti nel 2018, con topi con un basso numero di denti, il farmaco è stato somministrato, con conseguente comparsa di nuovi denti. I risultati sono stati pubblicati in un articolo negli Stati Uniti nel 2021, che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.

Candida di George Bernard Shaw. La storia è quella tipica trattata da molti scrittori europei in decine di commedie prima e dopo Shaw. È spesso chiamato l'Eterno Triangolo, cioè una storia d'amore a tre in cui due uomini amano la stessa donna, solitamente una donna già sposata con uno dei due. Solitamente quando si tratta un argomento simile, la donna intrattiene per un certo lasso di tempo una relazione segreta con l'altro, senza che il marito sospetti alcunché. Quando poi alla fine il marito scopre ogni cosa, c'è solitamente una scena ad alta drammaticità in cui la moglie decide di separarsi dal marito oppure è da quest'ultimo abbandonata e per sempre alla sua illecita relazione.

La moralità, o meglio l'immoralità, chiave di questo tipo di commedie, è la storia a sfondo sessuale, il tradimento dell'onesto marito da parte della moglie infedele. George Bernard Shaw era però convinto che troppa attenzione si desse da parte degli autori di queste opere al lato più torbido offerto da queste storie. Decise perciò di trattare le stesse situazioni in tutt'altro modo. Candida è non solo una moglie fedele, ma è sempre guidata dal buon senso e non è mai vittima di passionalità emotiva. Invece di accettare il suo ruolo teatrale di donna che permette a se stessa di essere in balia di due uomini e disponibile ad accettare o l'uno o l'altro dei due, mantiene la situazione sotto controllo e mette rapidamente fine alle loro dispute imponendo loro la sua volontà. Va ricordato che durante quasi tutto il XIX secolo in Gran Bretagna la donna occupava un ruolo subordinato sia nella famiglia sia nella società. Verso la fine del secolo molte donne cominciarono a farsi avanti e ad esprimere il loro malcontento per quella condizione di disuguaglianza rispetto all'altro sesso. La questione femminile, così fu chiamata, trovò in George Bernard Shaw un uomo che sapeva ascoltare e che aveva sempre fatto suo il problema dell'uguaglianza tra i due sessi. Molte donne protagoniste delle sue opere rappresentano la donna nuova, tanto auspicata dal mondo femminile. Esse appaiono dotate di autostima, sono indipendenti, con le idee chiare, moralmente coraggiose e emozionalmente controllate. Insomma, se vogliamo dirla tutta, l'uomo di Shaw può diventare sì un superuomo, a patto che a fianco a lui ci sia la donna di Shaw. In Candida sentiamo spesso parlare dell'esistenza dei suoi figli, ma essi non appaiono mai sul palco, né sappiamo alcunché dei loro temperamenti caratteriali. Il setting è comunque, e durante tutta la rappresentazione, l'ambito familiare, anche se molti riferimenti all'ambiente esterno si fanno. E anche se Shaw ribalta il tradizionale eterno triangolo, Candida è in grado di affrontare ambedue i contendenti invece di essere travolta, ed il suo successo come donna è rappresentato dal fatto che il cosiddetto terzo incomodo è un diciottenne, romantico e poeta, timido e inesperto anche nelle questioni d'amore. Il ragazzo Marchbanks, è così che si chiama, è il genere di persona a cui il calore del pubblico va immediatamente, quasi a proteggerlo, mentre forse nella vita di tutti i giorni potrebbe rappresentare un motivo di irritazione per chi fosse coinvolto dall'esterno nella medesima situazione. Shaw capì perfettamente che ragazzo fosse Marchbanks, forse perché lui stesso era stato per anni timido, inesperto, ma estremamente sensibile. L'occasione di emanciparsi non se la lasciò sfuggire e si impegnò, da fondatore della Fabian Society, il nucleo di ispirazione socialista democratico, a parlare il più possibile negli incontri politici che gli fornirono una buona dose di autostima e lo proiettarono verso altri destini. Il reverendo Morell, marito di Candida, è un uomo vigoroso, geniale, attraente di circa 40 anni, impegnato anche nella vita pubblica e con simpatie verso il mondo progressista. È anche un abile oratore ed è spesso chiamato a tenere pubbliche conferenze. È insomma un prete anglicano di rango, capace di dire, e lo stesso Shaw che lo accenna nelle note di sceneggiatura, ciò che gli garba a chi gli garba, di imporre agli altri il suo pensiero, ma senza umiliare il suo prossimo e senza toni impertinenti quando si tratta di interferire nei loro affari anche economici. È un uomo di successo e all'avanguardia anche politicamente. Dunque, accanto all'apparente consolidata posizione del marito, predicatore alla moda ma per molti aspetti e nonostante l'età e il ruolo debole e infantile, Candida è la femminilità sicura legata alle leggi generatrici della vita e pertanto il vero centro della famiglia e della piccola società parrocchiale di cui Morell è l'idolo. Messa al bivio tra l'amore del marito, così sicuro di sé, e la passione di Marchbanks, il poeta diciottenne malato di romanticismo e di vaghe aspirazioni, finge di abbandonarsi alla sua debolezza di donna e si dice pronta per un momento al gioco e al capriccio.

Si mette di fronte ai due uomini e invita entrambi a esporle ciò che le possono offrire. Essa poi sceglierà. Il marito le offre la sua protezione, la sua influenza, la sua indulgenza. Il poeta le offre i suoi sogni, la sua giovinezza, perfino la sua debolezza. Ma Candida è donna e sceglierà. Oh, se sceglierà! Non la capisce il pastore, che rimane scandalizzato dalle sue parole. E neppure Marchbanks, perso nei suoi sogni di un viver delicato, che soffre nel vedere Candida, la sua donna ideale, sporcarsi le belle mani con l'olio delle lucerne o con le cipolle della minestra. Così Candida vive, figura umana e vibrante nella sua semplice grandezza, non priva di una leggera sfumatura ironica, nella galleria di manichini del teatro di George Bernard Shaw. Il finale è del lettore dell'opera o del pubblico a teatro, e noi non lo sveleremo. Non si può togliere a nessuno il piacere di scoprire la grandezza di questa donna, sia se quest'opera viene gustata tra le mura domestiche, sia seduti davanti al palcoscenico. Si può solo accennare a chi non avesse particolare dimestichezza con il teatro che tutte le opere di questo immenso genio che è George Bernard Shaw sono apprezzabilissime anche nel loro testo originale o in traduzione, perché l'autore accompagna ogni sua opera con i movimenti di scena e addirittura con la sceneggiatura dei vari personaggi. Dunque, sembra di esserci a teatro. A coloro che ci ascoltano e che sono un po' titubanti nel leggere storie fatte solo per il teatro, possiamo dire, senza ombra di dubbio, che c'è da divertirsi e anche da apprendere molto dagli spunti che questo genio ci offre, vuoi che siano essi sociali, politici, storici, linguistici, musicali o culturali in genere. È un modo simpatico ma concreto di saperne di più sul mondo anglosassone di fine Ottocento, e sembra di vederlo il nostro genio con la barbetta e gli occhietti scintillanti. Questo giovanotto di 95 anni, ridere della società in cui viveva e contemporaneamente tifare per le suffragette e per la parità dei sessi. Chissà se sarebbe oggi favorevole ai nuovi sviluppi per un'ulteriore regolamentazione civile tra i sessi. Noi lo pensiamo seduto nella sua confortevole casa, in compagnia di Mozart e con la pioggia che batte delicatamente sui vetri del bow window, mentre sorseggia un tè molto caldo.

0: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

In un paese come l'Inghilterra, nel quale da tempi lontanissimi vige il culto del fantasma, non poteva non essersi trovata quella che, secondo molte testimonianze, è stata l'abitazione più infestata al mondo. Non rientra però nella fantasia la straordinaria cronaca delle apparizioni avvenute nella casa canonica di Borley, villaggio nella contea dell'Essex, a 100 km a nord di Londra, che per migliaia di persone costituì la conferma di un racconto che credevano di pura fantascienza e che si rivelò invece una spaventosa realtà. Per secoli le storie di fantasmi hanno costituito un'ideale forma di intrattenimento davanti al camino. In epoche lontane, infatti, mancando la televisione, quelle narrazioni terrificanti si configuravano come le antenate dei film horror, rappresentando inoltre un'efficace modalità per esorcizzare la paura dell'ignoto. Non rientra però in questa riflessione la straordinaria cronaca delle apparizioni avvenute nella casa canonica di Borley, che per migliaia di persone costituirono la conferma di un racconto che credevano di pura fantasia e che invece si rivelò una spaventosa realtà. L'abitazione che, secondo numerose e appassionate testimonianze, risulterebbe essere la più infestata al mondo da manifestazioni soprannaturali, non poteva sorgere che in Inghilterra, paese nel quale da tempi lontanissime vive e prospera il culto del fantasma. Questa è un'inchiesta dedicata alle strane presenze che si materializzarono nella casa di Borley, un nome ed un luogo che nella cultura popolare britannica costituiscono ancora oggi una realtà da brividi. Nel 1862 il reverendo Henry Dawson Bull acquistò Borley Place, una casa colonica adiacente a una piccola chiesa che corredò di 23 stanze per collocare al meglio la sua numerosa famiglia. Un poco alla volta la ampliò, aggiungendo un piccolo padiglione per permettere alla famiglia di godere il magnifico paesaggio dei boschi. La dotò di una stalla e fece costruire due piccole dépendance per gli ospiti. La vita scorreva serena a Borley Place, ma la famiglia, pur volendo sottovalutare la ghiacciante fama di quell'abitazione, aveva pur sempre l'intima consapevolezza che si sarebbero potuti verificare eventi del tutto inspiegabili dal punto di vista razionale. Le cose, infatti, iniziarono a cambiare qualche anno dopo, quando assieme a strane apparizioni, nella casa accaddero inspiegabili fenomeni. Alcuni oggetti sembravano muoversi da soli. Di notte si udivano strani rumori e ogni tanto si vedeva galleggiare nell'aria qualche oggetto proveniente da altre stanze. Sin dai primi giorni di permanenza in quella casa canonica che si diceva infestata da strane presenze, gli inquilini Dawson provarono a non pensare mai che la loro incolumità fosse a rischio. Ipotizzarono che i presunti fantasmi che abitavano quel luogo, se veramente c'erano, forse avrebbero gradito condividere quell'antica e grande casa canonica con qualcuno. Ma in realtà si sbagliavano. Per tentare di capire perché molti che dovevano passare accanto alla casa di Borley preferivano piuttosto fare una strada più lunga pur di evitare di imbattersi nello sguardo di qualche fantasma affacciato alla finestra, è necessario riportare alcune cronache precedenti al 1862. In molti nel paese avevano potuto assistere alle straordinarie manifestazioni e tutti erano concordi nell'attribuire ai fantasmi delle precise sembianze. Si parlava di un monaco e di una suora che si aggiravano non soltanto dentro l'abitazione, ma anche nel giardino della casa. Non meno agghiacciante, poi, era la storia di una carrozza che si materializzava improvvisamente per attraversare il cortile, guidata da un cocchiere senza testa.

Il reverendo Bull era un uomo molto scettico. Non credeva alle ipotesi secondo cui i fantasmi della casa canonica di Borley gli si sarebbero presentati davanti per intimorirlo. I primi tempi parevano realmente smentire tutte le voci che c'erano in paese. Mr. Bull, anche per evitare suggestioni, iniziò ad affermare con certezza apparente che intorno a quella casa qualcuno aveva creato quel mito malefico perché se ne sarebbe voluto appropriare, provando in futuro a comprarla per poche sterline. Era una tesi molto acuta che per un po' riuscì ad essere credibile. Ma una notte venne smentita da circostanze a dir poco raccapriccianti. I fantasmi di casa Borley non gradivano ospiti. All'inizio sembrò volessero comunicarlo ai membri della famiglia Bull con una certa discrezione, senza terrorizzarli comparendogli davanti, ma limitandosi soltanto a muovere degli oggetti. Però se vedere una porta che si spalanca in totale assenza di vento può anche essere accettato come un caso, dovuto magari ad una serratura rotta, per il reverendo Bull era ben più difficile spiegare perché oggetti come bicchieri e candelabri improvvisamente prendevano il volo e si schiantavano contro il muro, frantumandosi. Ogni giorno i coniugi Bull percepivano che gli strani fenomeni che avvenivano in quella casa aumentavano, come se delle oscure presenze alzassero il tiro per far loro intendere che sarebbe stato opportuno abbandonare urgentemente quella casa prima che a qualcuno potesse capitare qualche disgrazia. Il reverendo e la moglie però erano testardi e decisero comunque di restare a vivere in quel luogo. Non scapparono neanche quando videro attraversare il giardino da una figura immateriale. Una suora vestita di nero che fluttuava nell'aria a capo chino.

Il reverendo Bull riuscì a vivere in quella casa dall'atmosfera inquietante, nonostante i fenomeni inspiegabili cominciassero ad essere sempre più frequenti. Con la moglie vi trascorse molti anni, tentando di smentire le voci riguardo alla casa di Burley. In molti in paese pensavano che il reverendo avesse stabilito un patto di non belligeranza con quei fantasmi, che erano stati sempre molto aggressivi con chi si era avvicinato a quell'abitazione. Dopo la morte di Bull, quella casa tanto chiacchierata passò al figlio. E con lui i fantasmi decisero di essere molto più crudeli.

Era notte e intorno alla villa di Borley tutto taceva. Improvvisamente si udirono le urla di una donna. Alla sorella del canonico era apparsa davanti agli occhi una visione inquietante. Un uomo vestito di nero dal fisico possente, con accanto una figura di una donna. Entrambi fluttuavano osservandola, mentre a lei sembrava di vivere ad occhi aperti il più tremendo degli incubi. Le due figure fluttuanti che si manifestarono confermarono anche un particolare sul quale si vociferava da molti anni e che riguardava proprio l'identità dei due fantasmi. La cupa leggenda popolare raccontava che sul luogo dove sorgeva il rettorato anticamente esistesse un monastero. Una monaca rinchiusa tra quelle mura si innamora ricambiata di un giovane cocchiere. Dopo alcuni incontri i due decidono di fuggire e una notte un frate li fa salire su una carrozza e sferza i cavalli al galoppo. Dal monastero però qualcuno dà l'allarme e la carrozza viene bloccata. Dopo un processo sommario il frate e il cocchiere vengono giustiziati e la giovane monaca murata viva in una cella sotterranea. Nel corso dei decenni, molti testimoni avrebbero visto, dopo il tramonto, una monaca in abiti neri percorrere a testa china il viottolo che unisce il rettorato al limite del bosco, tanto che quel viottolo è tuttora chiamato Sentiero della Monaca.

A differenza del reverendo Bull, che era riuscito a vivere per anni in quella casa del terrore, il figlio non resistette alle impressionanti manifestazioni dei fantasmi e, per sua fortuna, trovò qualcuno disposto a comprare l'edificio. L'uomo pronto a sfidare le dicerie popolari si chiamava Guy Schmidt. Veniva dall'India e ignorava tutto della canonica e dei suoi strani avvenimenti. Per i primi giorni sembrò trascorrere giornate serene nella casa di Borley, con la soddisfazione di aver smentito tante ridicole chiacchiere che nel frattempo gli avevano raccontato. Schmidt però non ci mise molto ad accorgersi che in quel posto accadevano veramente cose strane. Gli spiriti stavano per mettere in atto un'imboscata che lo avrebbero traumatizzato. A Guy Schmidt le strane presenze vollero manifestarsi nel modo più spietato. Era chiaro che da parte di quei fantasmi c'era l'intenzione di far scappare l'uomo quella notte stessa. Improvvisamente tutti i campanelli della casa si misero a suonare, lasciando interdetto Mr. Schmidt, che non ebbe neanche il tempo per riflettere su quella incomprensibile circostanza. Ad un tratto, infatti, proprio di fronte a lui, comparve il volto di una suora. Trovarsi faccia a faccia con una presenza fluttuante in chiunque può determinare uno stato di terrore assoluto che potrebbe persino causare uno squilibrio mentale permanente. Il malcapitato Mr. Schmidt, quando si vide materializzare dinanzi agli occhi, nel buio, il volto di una suora, iniziò a correre. Ma come se non bastasse, mentre fuggiva verso la porta d'entrata della casa, da una finestra vide una carrozza che sfrecciava e che pochi secondi dopo svanì nel nulla. Dopo il più terribile degli incontri con i fantasmi di casa Borley, Mr. Schmidt, per rivalsa nei loro confronti, contattò Harry Price, che ancora oggi continua ad essere considerato il maestro assoluto di tutti quei personaggi bislacchi dai quali si tramanda che siano stati dei cacciatori di spiriti maligni. Per Price, quella casa costituiva un fondamentale esame per valutare le sue abilità. Non appena entrò nella villa, gli si manifestarono le presenze fluttuanti per dimostrargli che mandarle via sarebbe stato impossibile. Impossibile. La casa di Borley sarebbe stata destinata ad essere occupata dai fantasmi per sempre. Nel tempo furono in molti che, facendosi coraggio, magari con qualche cognac, entrarono in quella casa e tutti ne uscirono morsi dal terrore. Nonostante le voci ormai quasi inconfutabili sulla ghiacciante verità di quell'abitazione, qualcuno accettò di acquistarla, pur sapendo che ogni giorno avrebbe assistito a fenomeni che travalicavano la pura realtà razionale. Mr. Lionel Foister, uno dei tanti coraggiosi proprietari della casa, aveva 52 anni, una moglie molto più giovane di lui, Marianne, e una bambina, Adelaide. Ben presto gli strani fenomeni ripresero con vigore. Passi inquietanti che provenivano da una stanza vuota, campanelli che suonavano improvvisamente e oggetti che sembravano possedere una vita propria. A questi fenomeni si aggiunse la misteriosa apparizione di un uomo possente con grandi baffi che Marianne riconobbe come il defunto Henry Dawson Bull. Un giorno Foister decise di averne abbastanza e chiamò due sacerdoti per risolvere il problema con un esorcismo. Secondo diversi esperti, per cacciare gli spiriti da una casa, l'esorcismo era una pratica inevitabile. Nella casa di Borley, però, fu tutto inutile. Persino mentre bruciavano incenso e spruzzavano acqua santa, gli esorcisti sapevano che tutto quello non sarebbe servito a nulla. E infatti così fu. Dopo la benedizione della casa praticata dai sacerdoti, la risposta dei fantasmi fu molto violenta. Iniziarono a comparire strane scritte sui muri, foglietti sparsi per la casa con la scritta Marianne,
sempre più frequenti movimenti di oggetti e terrificanti suoni notturni. Mr. Foister annotò scrupolosamente le manifestazioni, ma nel 1935 scelse di abbandonare definitivamente Burley. La chiesa decise di non farne più un luogo di culto a causa anche degli inspiegabili fenomeni e per 2 anni restò desolatamente vuota. Sembrava che i fantasmi avessero trionfato per sempre.

Nel 1937 lo studioso del mistero Harry Price decise di abitare la casa per alcuni anni, allo scopo di svolgere indagini più approfondite, portando con sé la moglie e due collaboratori. Nello stesso anno la medium Ellen Glanville andò in quell'abitazione ormai leggendaria per fare una seduta spiritica. Durante la seduta si materializzò la figura di Marie Lahir, che raccontò di essere una suora di origine francese vissuta nel XVII secolo e che aveva lasciato l'ordine per sposare Henry Waldegrave. I Waldegrave erano i vecchi mecenati della canonica di Burley, tanto che le loro tombe erano presenti ancora nel cimitero che sorgeva a fianco alla canonica. La rivelazione sensazionale, però, fu che la donna affermò di essere stata murata viva in una cella sotterranea della vecchia casa, prima di avere potuto sposare il suo amante. L'ultima circostanza che si verificò nella casa di Burley è datata 1938. Durante l'ennesima seduta spiritica, alla medium Glanville si presentò uno spirito di nome Siunex Murex, che le preannunciò che la casa sarebbe andata distrutta in seguito ad un incendio. Agli inizi del 1940 la cosa avvenne davvero. Il capitano Grigson, l'ultimo inquilino della casa, mentre stava sistemando una pila di libri, vide una lampada abbattersi sui libri, come spinta da una mano misteriosa. I libri presero fuoco e ben presto l'incendio si estese alle altre stanze. Il fuoco divorò tutto all'improvviso e i pompieri che arrivarono più tardi altro non poterono fare che assistere inermi alla distruzione della canonica. Un particolare da riportare è che mentre la casa di Burley stava bruciando, in molti videro una donna che urlava dalla finestra e che chiedeva aiuto avvolta dalle fiamme. Il fatto agghiacciante è che dopo aver domato l'incendio, tra le macerie non venne rinvenuto nessun corpo. Chi era quella donna? Molti volevano visitare le rovine, ma la cosa divenne impossibile sia per il divieto delle autorità, sia per il contemporaneo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Soltanto nel 1943 fu possibile ispezionare di nuovo la casa, che nel frattempo era stata in gran parte demolita da un bombardamento. Durante alcuni scavi, sotto un pavimento venne ritrovato un cranio. All'esame necroscopico, i resti risultarono appartenenti ad un essere umano di sesso femminile, di età inferiore ai 30 anni. Secondo alcuni, rappresenterebbe la monaca della leggenda. Nel 1944, le rovine dell'edificio vennero distrutte definitivamente. Oggi sul posto c'è un terreno privato non più visitabile. L'unica prova esistente dei presunti fenomeni della canonica di Burley è un mattone a mezz'aria fotografato da un dilettante. È impossibile dare un giudizio sui fatti riportati dalle numerose testimonianze succedutesi nel corso di un secolo, che a volte risultano contraddittorie, e sulle ricerche effettuate fino al 2002 sul terreno dove sorgeva l'edificio. Qualcosa però accadde davvero a Burley. Ma come per ogni mistero che si rispetti, resterà per sempre avvolto in un'aura di leggenda.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'epica medievale, il ciclo carolingio. La chanson de Roland, o la canzone di Orlando, è la più antica e famosa canzone di gesta dell'epica francese. È attribuita a un certo Turoldo, perché alla fine del poema si legge la frase «Qui termina la gesta scritta da Turoldo». Secondo alcuni studiosi, il nome Turoldo potrebbe appartenere semplicemente a un copista che ha trascritto la storia. Il testo è un poema di circa 4.000 versi, suddivisi in lasse, cioè strofe di lunghezza variabile legate tra di loro da rime o assonanze. È scritto nella lingua d'Oïl, cioè l'antico francese che si parlava nella Francia del Nord. Fu composta nella Francia settentrionale tra l'XI e il XII secolo, nel periodo in cui nell'Europa cristiana si organizzavano le prime crociate per liberare Gerusalemme e la Palestina da turchi musulmani. La vicenda narrata nel poema è però ambientata tra l'VIII e il IX secolo e si ispira alle imprese di Carlo Magno, re dei Franchi, e dei suoi cavalieri più fedeli, i Paladini, contro gli arabi musulmani che avevano sottomesso la Spagna. Carlo Magno, da 7 anni, è impegnato in una guerra in Spagna contro gli arabi. Dopo aver riportato numerose vittorie, non è ancora riuscito a piegare la città di Saragozza. Il re della città, Marsilio, non ha più forze per difendersi e chiede un accordo di pace a Carlo Magno, che prima di accettare si consiglia con i suoi paladini. Tra questi, Orlando vorrebbe continuare la guerra, mentre il conte Gano, patrigno di Orlando, e altri paladini suggeriscono a Carlo di accettare la proposta di Marsilio. Quando l'imperatore decide di iniziare le trattative di pace su proposta di Orlando, viene inviato come ambasciatore a Saragozza proprio Gano. Il giovane paladino crede, infatti, che il patrigno sia la persona più adatta per portare a termine un accordo con Marsilio. Gano, però, interpreta male le buone intenzioni del ragazzo e, irritato per la pericolosa missione affidatagli, decide di vendicarsi. Finge così di aver stipulato un accordo di pace con il re di Saragozza e convince Carlo Magno a ritornare in Francia, affidando ad Orlando il comando della retroguardia. In realtà Gano si è accordato con Marsilio per aiutare i saraceni a cogliere di sorpresa l'esercito di Carlo Magno, attaccandone le ultime file. Così, mentre il re sta attraversando i Pirenei con la maggior parte dell'esercito, i saraceni piombano sulla retroguardia. I soldati di Orlando combattono eroicamente contro i nemici, ma sono sopraffatti dalla loro superiorità numerica. Poco prima di morire, Orlando riesce ad avvertire Carlo, suonando con uno sforzo sovraumano l'olifante, il corno da guerra che ha con sé. Ormai però è troppo tardi. Carlo, arrivato a Roncisvalle, può soltanto vendicare la morte dei suoi coraggiosi soldati, scagliandosi duramente contro i nemici. Intanto, scoperto il tradimento di Gano, questi viene condannato e giustiziato orribilmente. Il poema si conclude con la partenza di Carlo Magno per combattere nuovamente contro i saraceni. Carlo accetta ancora una volta il compito gravoso assegnatogli, ma è stanco della guerra.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: La storia sepolta dell'Abbazia di Cerrate. Un video racconto immersivo in un nuovo spazio multimediale amplia l'offerta di visita e approfondisce aspetti ancora inediti del complesso abbaziale nel cuore del Salento. A cura della redazione. La storia sepolta dell'abbazia di Cerrate è il titolo di una videoinstallazione immersiva allestita in una stanza appositamente restaurata nella cosiddetta casa monastica, la parte più antica del complesso, che oggi appare come una tipica masseria salentina, stretta intorno alla chiesa di Santa Maria, ma che 1000 anni fa era un'abbazia, un monastero bizantino. I blocchi di pietra leccese delle antiche mura si animano attraverso proiezioni di immagini storiche, documenti e dettagli dell'architettura, della decorazione e degli affreschi, mentre una coinvolgente narrazione, affidata alla voce dell'attore leccese Mario Perrotta, guida il pubblico in un viaggio all'indietro nel tempo, sulle tracce dei monaci bizantini, che per secoli hanno abitato in queste stanze, provando a ricostruirne la vita e la cultura, le usanze e i riti. Dalle testimonianze rilette e ricomposte, poche e labili ma profondamente significative, emerge una storia sepolta che rimanda all'origine del monastero, che testimonia la vita della comunità monastica di Cerrate e il rito bizantino o greco che vi si praticava, e suggestivamente ne rievoca il tramonto. Tra queste una scoperta eccezionale, il ritrovamento di uno stampo eucaristico dell'XI-XII secolo, finora unico nel suo genere, che veniva usato per timbrare il pane benedetto nelle cerimonie pasquali secondo il rito greco, ritualmente sepolto intorno al XV secolo e rinvenuto integro nel 2014-2015 durante gli scavi archeologici promossi dal FAI. Il racconto è frutto di una ricerca scientifica che si è avvalsa della consulenza di docenti universitari e del lavoro di 8 giovani ricercatori. La ricerca ha portato in luce dettagli ed elementi inediti della storia dell'abbazia, anche dimostrando l'infondatezza di alcune tradizioni, come quella che voleva uno scriptorium a Cerrate, un centro per la copiatura di manoscritti, che non è effettivamente documentato. Attraverso questo video racconto, il FAI all'abbazia di Cerrate, come già in altri suoi beni, mostra l'impegno per la valorizzazione culturale del patrimonio che gestisce, che si fonda sulla conoscenza e sulla diffusione di essa a un pubblico largo, ovvero sulla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, in ciò perseguendo l'articolo 9 della Costituzione italiana da cui muove la sua missione. Restauri e allestimenti come questo hanno lo scopo di restituire ai luoghi il loro pieno valore culturale, che non risiede nel solo passato, ma nell'eredità che esso ha lasciato ai territori e alle loro comunità. Perciò il racconto si chiude con una testimonianza in greco e nel ricordo delle tradizioni ancora vive nel Salento, che affondano le radici in una storia millenaria solo apparentemente sepolta, e rivelano l'anima bizantina di questa terra, di cui l'abbazia di Santa Maria di Cerrate è una eccezionale testimonianza. Una precisazione. Il dialetto greco è un dialetto della lingua greca appartenente al gruppo dei dialetti greco-italioti, parlato nella regione della Grecia Salentina, in provincia di Lecce.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Il latte fa bene o fa male? Dipende. In generale possiamo tranquillamente consumarne, senza esagerare in quantità per non eccedere con i grassi. Se siamo intolleranti invece, scegliamo quello senza lattosio. Solo se siamo allergici dobbiamo rinunciarci, sostituendolo con alimenti che ci forniscano proteine e vitamine. Di Barbara Merlo. Negli ultimi anni, pochi alimenti come il latte sono stati al centro di dubbi e pregiudizi amplificati anche dai media e dai passaparola. Del resto, il latte, specie di mucca, è da millenni uno dei cibi alla base della nutrizione umana, mentre quello materno è la nostra prima fonte di nutrimento dalla nascita. Un recente studio internazionale sulle abitudini alimentari di quasi 190.000 persone di tutti i continenti, pubblicato sul British Medical Journal, per esempio, lo ha rivalutato. È infatti emerso che il consumo giornaliero di almeno 2 porzioni di latte e formaggi è associato a un rischio minore di diabete, ipertensione e sindrome metabolica, grasso addominale in eccesso, glicemia alterata a digiuno, pressione alta. Una ricerca precedente condotta negli USA aveva rilevato un minore incremento della pressione arteriosa tra chi consumava almeno 3 porzioni a settimana di latte e latticini, soprattutto magri, rispetto a chi si fermava a meno di una porzione a settimana. Merito dell'effetto protettivo di sostanze bioattive che si sviluppano durante la digestione delle proteine del latte. Occhio ai grassi. Il latte è un alimento completo perché contiene macronutrienti, proteine facilmente assimilabili, grassi e zuccheri, e micronutrienti, vitamine e sali minerali. Queste caratteristiche lo rendono un alimento adatto a tutti, salvo che agli intolleranti e agli allergici, dall'anno di età in su, afferma Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. Lo schema della dieta mediterranea ne prevede per gli adulti un consumo quotidiano in alternativa allo yogurt di 2-3 porzioni da 125 ml, circa mezzo bicchiere l'una. È meglio quello scremato o quello intero? Anche se vi sono studi contrastanti sugli effetti dei grassi del latte sulla salute umana, probabilmente perché questi possono variare molto per composizione a seconda del tipo di allevamento e di nutrizione dell'animale, le linee guida raccomandano il consumo di latticini a minor contenuto di grassi, identificando come fonti migliori di questi nutrienti il pesce azzurro, l'olio extravergine di oliva e la frutta oleosa, noci, olive, avocado, risponde Dogliotti. Protegge le ossa? Bevi latte perché contiene tanto calcio per le ossa, si è sempre detto. Ma numerose ricerche, tra cui un grande studio dell'Università di Harvard, condotto su 78.000 donne, hanno concluso che la causa principale dell'osteoporosi, la perdita di massa ossea dello scheletro, non è la carenza di calcio, bensì quella di vitamina D che si produce esponendosi alla luce solare. Dogliotti dice: per prevenire l'osteoporosi sono ugualmente importanti diversi fattori che agiscono in sinergia. L'assunzione di calcio e vitamina K, fosforo, manganese, zinco, i livelli di vitamina D e l'esercizio fisico. A oggi le meta-analisi, cioè gli studi che raccolgono e analizzano statisticamente i dati provenienti da diverse ricerche, non hanno supportato un effetto protettivo dell'assunzione di latte e latticini in età adulta sul rischio di osteoporosi e fratture ossee, forse a causa della complessa interazione tra i nutrienti e la natura multifattoriale delle fratture ossee. Si è anche affermato che il latte e i latticini, poiché forniscono proteine animali, sono alimenti acidificanti per l'organismo che, per riportare il proprio pH a valori fisiologici, è costretto a usare proprio il calcio di riserva delle ossa, impoverendole di questo materiale. Ma Elena Dogliotti considera infondata l'affermazione e spiega: l'aumento dell'acidità dell'organismo, la cosiddetta acidosi metabolica, è una patologia che si può verificare in condizioni metaboliche alterate, come nel diabete di tipo 1, e non per le abitudini alimentari. Un consumo eccessivo di proteine animali in generale può alterare lievemente il pH del sangue, che viene immediatamente ripristinato dai sistemi tampone dell'organismo, tra cui l'utilizzo di calcio prelevato dai depositi ossei. Il latte e i derivati, nelle porzioni consigliate, all'interno di un'alimentazione varia e bilanciata che preveda molti vegetali, non innescano questo meccanismo. Latte e tumori. È un binomio controverso quello tra consumo di latte e aumentato rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. Un'ampia revisione di studi condotti sul rapporto tra latte e tumori, pubblicata sulla rivista Annals of Oncology, sembra indicare un ruolo protettivo del latte e dei suoi derivati sul tumore del colon retto. Altre ricerche, invece, indicano che tra i consumatori di alte dosi di latte e latticini aumenterebbe il rischio di tumore alla prostata. Mentre, da alcuni studi, per le donne già colpite da tumore al seno, sembra che vi sia un rischio più alto di ricaduta della malattia tra le consumatrici più assidue di latticini. Per il tumore alla prostata sembra che le evidenze di correlazione tra consumo di latticini e aumento di rischio siano maggiori, probabilmente per fattori legati al contenuto di grassi e calcio nei latticini, anche se ci sono diverse ipotesi su possibili meccanismi non ancora chiarite, spiega Dogliotti. Per chi ha avuto il tumore alla mammella, il rischio è relativo all'aumento dei fattori di crescita IGF-1, proteine che stimolano la proliferazione cellulare, con il consumo di latte e derivati, anche se è molto variabile e poco rilevabile con consumi moderati di questi alimenti. Ad oggi, conclude la nutrizionista, il divieto di consumare latticini da parte di molti specialisti, pur non essendoci evidenze di rischio conclamate, si basa sul principio di precauzione. Ogni caso va valutato. Lo digeriamo grazie a una mutazione genetica. L'uomo iniziò a nutrirsi in modo regolare di latte animale circa 10.000 anni fa, praticando agricoltura e allevamento. Gli studi di genetica e di antropologia hanno dimostrato che, poco dopo la rivoluzione agricola, nel DNA di alcune popolazioni si verificò una mutazione genetica casuale che permise loro di produrre l'enzima lattasi per digerire il lattosio del latte, non solo nella prima infanzia, ma anche in età adulta, diversamente dalle altre specie animali, in cui la secrezione della lattasi si blocca o si riduce molto dopo che il cucciolo è cresciuto. Pertanto, chi era portatore della mutazione riusciva a bere latte senza problemi e poteva disporre tutto l'anno di un alimento completo e nutriente, soprattutto nel nord Europa, nelle zone montane con inverni lunghi e freddi. Oggi nel mondo circa il 35% delle persone adulte digerisce il lattosio, ma la percentuale è più alta nelle popolazioni del nord, Scandinavia, Regno Unito e delle aree montane. Sono invece lattosio intolleranti molti asiatici, africani e discendenti dei nativi americani. Intollerante o allergico? Non è la stessa cosa. Ogni volta che beve latte, l'intollerante al lattosio, principale zucchero del latte, può sviluppare crampi addominali, gonfiore, flatulenza. Colpa della carenza di un enzima, la lattasi, normalmente presente nell'intestino, soprattutto in quello dei bambini, meno negli adulti. In grado di spezzare il lattosio nei suoi componenti, glucosio e galattosio facilmente assimilabili dalle cellule intestinali. Se l'enzima non c'è o scarseggia, il lattosio permane nell'intestino e diventa nutrimento per i batteri che, metabolizzandolo, producono vari gas responsabili del gonfiore, tra cui l'idrogeno. Quest'ultimo entra nel sangue e poi nei polmoni, da dove viene espulso con la respirazione. L'intolleranza al lattosio, infatti, si diagnostica con il test del respiro, in inglese breath test, non invasivo, che misura il contenuto di idrogeno nel fiato. Fresco o UHT? Dal punto di vista nutritivo sono simili, ma differiscono nel gusto. Quello fresco, pastorizzato a 75 gradi per 15 secondi, ha un sapore più buono, ma chi non può acquistarlo con regolarità e preferisce avere scorte in casa, può scegliere quello a lunga conservazione UHT, dall'inglese Ultra High Temperature, che ha subito un trattamento termico più aggressivo, da 135 a 140 gradi per 2-5 secondi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Natural Style. Il tuo viso racconta chi sei. Di Claudia Bortolato. Scopri te stessa con la morfopsicologia. Viso largo e bocca grande? Sei ottimista e generosa. Narici strette, labbra sottili, osservatrice, critica, sei un po' difficile in amore. Francesco Padrini, psicoterapeuta, spiega come incrociare la lettura di tratti fisici e carattere per capirsi e amarsi di più. La grande avventura è veder sorgere qualcosa di sconosciuto ogni giorno sullo stesso viso. È più avvincente di un viaggio intorno al mondo. È un pensiero tratto dai quaderni dello scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, vissuto il secolo scorso e ancora attuale, pensando a quanto il viso possa rivelare sempre qualcosa di nuovo di noi. L'analisi di lineamenti, espressività e struttura ossea del volto per trarre di primo acchito indicazioni sul carattere della persona che ti sta di fronte o per portare alla luce lati inediti della tua personalità è, infatti, l'intrigante campo di studio della morfopsicologia. morfopsicologia.net morfopsicologiaitalia.it. Nata dagli studi condotti tra gli anni 30 e 40 dallo psichiatra francese Louis Cormon, insegnata a livello universitario in Francia, è una sorta di sintesi della psicologia con l'antica fisionomica, che vanta padri storici come Aristotele, Pitagora e Cesare Lombroso, il medico e antropologo padre della moderna criminologia. C'è anche una versione della morfopsicologia leggermente riveduta e corretta e utilizzata dagli psicoterapeuti corporei. La psicofisionomia integrata, viso, corpo e carattere, che è stata perfezionata dallo psicologo e psicoterapeuta bioenergetico Francesco Padrini, bioenergetica.eu, l'esperto che ti guiderà nelle pagine seguenti alla scoperta di questa affascinante disciplina. Ma in che cosa differiscono le due discipline? Mentre la fisionomica era dogmatica e formulava giudizi statici, spesso ingiusti e contraddittori, sezionando il volto senza considerarne l'insieme, la morfopsicologia prende in esame l'insieme del viso in un'ottica dinamica di evoluzione nel tempo. Ogni giudizio, infatti, non è tassativo, ma riferito al periodo in cui viene espresso, perché anche il volto cambia con il passare degli anni e con le esperienze vissute, precisa Padrini. Si tratta dunque di una disciplina che richiede una buona capacità di sintesi e di apertura mentale per non rischiare di dare giudizi falsati o scivolare nei pregiudizi. Di più, qualsiasi interpretazione va considerata come un'indicazione di massima, anche perché, sottolinea Padrini, non esistono tipologie pure, esistono più spesso le tipologie miste, con la prevalenza più spiccata di un tipo o dell'altro. «Il volto umano è sempre stato il mio grande paesaggio», scrisse Colette, «un principio che ben si sposa allo spirito della moderna morfopsicologia, perché come il paesaggio è uno sguardo d'insieme che dà un'idea della bellezza e delle caratteristiche di un luogo, così la forma del viso è il punto di partenza per carpire le sfumature caratteriali di una persona. Il primo screening è osservare se il viso è rotondo o allungato per cogliere l'eventuale estroversione o introversione della persona. Una delle teorie cardine della morfopsicologia si basa infatti sulla legge di ritrazione e dilatazione. Secondo Corman, all'espandersi, al dilatarsi delle forme di quelli che in gergo morfopsicologico si chiamano ricettori sensoriali, ossia occhi, naso, bocca, corrisponde un movimento di apertura anche a livello comportamentale e psichico. Al contrario, alle forme contenute, sottili, e all'eventuale chiusura dei ricettori corrisponde un movimento di introversione, di chiusura e di difesa nei confronti dell'ambiente, spiega Padrini. Morale: i visi tondeggianti, come quelli dell'attrice Emma Stone e delle top Miranda Kerr e Kylie Jenner, sono in linea di massima tipici delle personalità estroverse, accomodanti, empatiche e sentimentali. I volti più scarni e lunghi come quelli di Liv Tyler, Alessandra Ambrosio e Blake Lively appartengono più spesso ai caratteri introspettivi e riflessivi, controllati e creativi, dice Padrini. Dopo la prima scrematura tra viso tondeggiante o lungo, il secondo passo è analizzare più dettagliatamente l'ovale del viso, rifacendosi alle quattro tipologie fondamentali individuate da Corman: la dilatata, la contratta, la reagente e la concentrata. Così, il tipo dilatato ha il viso decisamente rotondeggiante, gli occhi grandi e la bocca carnosa come l'attrice Mila Kunis e la top Gigi Hadid, tutti tratti che rivelano un carattere molto estroverso, fiducia nelle proprie potenzialità, ottimismo e una certa influenzabilità. Nel tipo contratto il viso è stretto e scarno, gli occhi piccoli e leggermente infossati come quelli delle attrici Jennifer Garner e Sarah Jessica Parker e della cantante Celine Dion. Spesso il naso ha narici strette, la bocca è sottile e incassata rispetto al mento e al naso. Secondo la morfopsicologia, questi tratti sono possibili indicatori di una vitalità un po' controllata, di riflessività e di una capacità critica accentuata che limita un po' nelle amicizie. La contratta ha anche una vita interiore molto intensa ed è tendenzialmente individualista. Il viso reagente, come quelli di Julia Roberts e di Emily Ratajkowski, ha l'ossatura facciale contenuta e una intensa vivacità espressiva dovuta agli occhi grandi, alle labbra piene, al sorriso aperto, alle narici larghe. Le peculiarità caratteriali, sensibilità, emotività, impressionabilità, senso estetico, buona empatia nei rapporti interpersonali e una certa indolenza. Infine, il viso concentrato ricorda quelli delle attrici Michelle Williams e Demi Moore e della super top Kate Moss. È largo o con la mascella un po' squadrata. Il naso e la bocca sono piccoli, gli occhi espressivi. Il concentrato è un tipo calmo, poco sensibile alle influenze dell'ambiente esterno. Pragmatismo, perseveranza, controllo, ostinazione, ambizione sono le altre peculiarità caratteriali. Dopo aver tratto le tue prime fondamentali considerazioni dalla forma del viso, puoi arricchire la tua analisi osservando i tre piani del viso: mandibola, mento e bocca, piano inferiore. Sono collegati agli istinti. L'area centrale, naso e zigomi, è connessa alla sfera affettiva e sociale, mentre la zona che racchiude occhi, sopracciglia e fronte è correlata alla cerebralità. Anche questi indicatori vanno valutati nel contesto delle altre informazioni trasmesse dal viso, avverte Padrini.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Mind. Il ruolo della gelosia, di Sylvie Chocron. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza e che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso, che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni. E dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre dal punto di vista maschile il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris dell'Università della California a San Diego ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda: pensate a una relazione romantica seria che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yang Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana

0: da ansa.it. Scoperti batteri divoratori di anidride carbonica sotto l'isola di Vulcano. Potrebbero essere usati in stagni pensati per catturare gas serra. Della redazione. Nelle sorgenti termali vulcaniche sottomarine intorno all'isola italiana di Vulcano sono stati scoperti dei batteri divoratori di anidride carbonica, CO2, che riescono ad assorbire questo gas ad una velocità incredibile, molto maggiore degli altri batteri dotati di questa capacità finora conosciuti. La scoperta, riportata dal giornale britannico The Guardian e fatta da un gruppo di ricercatori del progetto internazionale Two Frontiers, del quale fanno parte anche diversi italiani, apre le porte a nuove applicazioni per la rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera, un passaggio ritenuto da molti esperti necessario per affrontare la crisi climatica. Questi batteri, ad esempio, potrebbero essere utilizzati in stagni realizzati appositamente per catturare gas serra, come l'anidride carbonica, ed immagazzinarli al loro interno. Il nuovo microorganismo fa parte dei cosiddetti cianobatteri, a volte chiamati impropriamente anche alghe azzurre o alghe verdi azzurre. Si tratta di organismi fotosintetici che sono quindi in grado di effettuare la fotosintesi, sottraendo anidride carbonica all'ambiente. Ma ciò che rende speciale il nuovo arrivato è la velocità con cui compie questa attività, decisamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri parenti noti. Inoltre, il nuovo batterio ha anche un'altra proprietà insolita: affonda nell'acqua. Fattore che potrebbe aiutare a raccogliere l'anidride carbonica che assorbe. I ricercatori guidati da Braden Turney dell'Università americana Cornell e Harvard Medical School hanno compiuto una spedizione all'isola di Vulcano a settembre 2022. Il team di sommozzatori ha raccolto campioni nella baia di Levante, le cui acque sono caratterizzate da una elevata quantità di anidride carbonica disciolta e da un pH molto basso, a causa delle infiltrazioni di origine vulcanica. I risultati di questa spedizione e di un'altra avvenuta a febbraio di quest'anno alle sorgenti termali presenti nelle montagne rocciose del Colorado saranno poi messi a disposizione dell'intera comunità scientifica grazie ad un database.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas.

0: dolce via.
1: Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Oscar Wilde.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una grazia infinita di Daniel Steel. Traduzione di Grazia Maria Griffini. Sperling & Kupfer, 2010, letto da Caterina Nalin. In una calda sera di maggio, il salone da ballo dell'Hotel Ritz-Carlton di San Francisco è uno sfavillio di luci, cornice di un'elegante cena di beneficenza a cui prendono parte celebrità e personalità di spicco. Tutto procede per il meglio fino a quando, poco prima di mezzanotte, le pareti cominciano a tremare. È il preludio di un disastroso terremoto. Nei drammatici istanti che seguono, tra feriti e macerie, si incrociano le vite di quattro estranei. Con il passare dei mesi e l'avvicinarsi del primo doloroso anniversario del sisma, ciascuno comprenderà che la tragedia che li ha fatti incontrare si è lasciata dietro una scia di doni inaspettati. Non ultimo, la preziosa opportunità di ricominciare. Buon ascolto.
3: Sarah Sloan entrò nel salone da ballo del Ritz-Carlton di San Francisco e fu subito colpita dalla magnificenza dell'allestimento. I tavoli erano apparecchiati con tovaglie di Fiandra color avorio, candelieri d'argento, piatti di porcellana finissima, posate lucenti, bicchieri di cristallo scintillanti. L'intero servizio era fornito da una ditta di catering e si era rivelato ancora più raffinato e lussuoso di quello dell'hotel. Su ogni tavolo, davanti ai piatti dal bordo dorato, erano già stati posati gli omaggi avvolti in carta argentata. Il menù era stato scritto a mano da un esperto calligrafo, su spessi fogli di carta colore cru, infilati su piccoli sostegni d'argento. I cartoncini che portavano il nome di ogni invitato, decorati con un motivo di angioletti dorati, erano stati sistemati con cura, in base alla disposizione dei posti, minuziosamente studiata da Sara. Appena entrati nel salone, si trovavano i tavoli d'oro, ben tre file, che sarebbero stati occupati dagli invitati più influenti, i responsabili delle donazioni più cospicue. Dietro a questi erano disposti i tavoli d'argento e di bronzo. Su ogni poltroncina era appoggiato il programma della serata, unitamente a un catalogo d'asta con la relativa paletta numerata. Sara aveva organizzato l'evento con la stessa meticolosa precisione con cui faceva ogni cosa, allo stesso modo in cui si era già occupata di simili eventi benefici a New York. A ogni dettaglio aveva dato un tocco personale, tanto che si sarebbe potuto pensare che preparativi così sontuosi fossero destinati più a una festa di nozze che a una serata di beneficenza. Diede un'occhiata attenta anche ai mazzi di rose color avorio, legati con nastri d'oro e d'argento, al centro di ogni tavolo. La celebre catena di grandi magazzini Saks avrebbe presentato una sfilata di moda e Tiffany avrebbe fatto altrettanto, inviando alcune splendide modelle perché camminassero tra la folla con indosso i raffinati gioielli. Era anche prevista un'asta di articoli di altissimo livello, fra i quali viaggi esotici, attrezzature per diversi sport, pezzi pregiati di gioielleria, incontri con personaggi famosi, nonché una Range Rover nera parcheggiata di fronte all'albergo con un enorme fiocco dorato sul tetto. Qualcuno, alla fine della serata, sarebbe stato molto felice di salire al posto di guida e portarsela a casa. E al reparto neonatale dell'ospedale, per il quale si organizzava la serata di beneficenza, sarebbero stati ancora più felici. Questo era il secondo ballo dei piccoli angeli che Sara aveva organizzato e gestito per quel reparto. Il primo aveva fruttato più di 2 milioni di dollari, tra costo dei biglietti, asta e donazioni. E lei si augurava questa sera di toccare i 3 milioni. L'esclusivo intrattenimento che intendeva offrire avrebbe sicuramente contribuito, e molto, a raggiungere il suo obiettivo. Un'orchestra da ballo avrebbe suonato a intervalli durante la serata. E non solo, fra i membri del comitato organizzatore c'era anche la figlia di un noto produttore musicale. Era stato proprio suo padre a ottenere che la giovane pop star Melanie Free accettasse di esibirsi in concerto, e questo aveva consentito di raccogliere cifre molto elevate. Melanie, appena 3 mesi prima, aveva vinto un Grammy e generalmente chiedeva 1,5 milioni di dollari a concerto. Stavolta il suo spettacolo sarebbe stato invece una donazione per la serata di beneficenza. All'Associazione dei Piccoli Angeli spettavano i costi di produzione, purtroppo molto alti, nonché quelli di mantenimento del suo entourage, composto dalla band e dallo staff che la accompagnava ovunque. Melanie Free, al momento, era una cantante estremamente popolare e di grandissimo successo in tutto il paese. Soltanto 19enne, aveva toccato il massimo della fama con un'ascesa inarrestabile in quegli ultimi 2 anni. E il Grammy appena vinto era stato per lei la classica ciliegina sulla torta. Sara non poteva che sentirsi infinitamente grata che fosse ancora disposta a partecipare a una festa di beneficenza. La sua paura più grande era stata che Melanie annullasse lo spettacolo all'ultimo minuto. Infatti, quando si trattava di esibirsi gratuitamente, moltissime star del cinema e della musica annullavano l'impegno preso, anche soltanto poche ore prima dell'entrata in scena. Ma l'agente di Melanie aveva giurato e spergiurato che non sarebbe successo nulla del genere. Lei sarebbe stata lì, a San Francisco. Quindi quella che si prospettava era una serata piena di emozioni e di straordinario interesse, tanto che gran parte della stampa sarebbe stata presente all'evento. Il comitato organizzatore era riuscito perfino a trovare un gruppetto di star di Hollywood disposte a raggiungere San Francisco in aereo da Los Angeles per partecipare, e tutti i personaggi più noti dell'alta società locale avevano comprato i biglietti. In quegli ultimi 2 anni si era guadagnata la fama di festa di beneficenza più importante e produttiva della città, e a detta di tutti anche la più divertente. Sara aveva cominciato a occuparsi dell'evento in seguito all'esperienza vissuta nel reparto neonatale dell'ospedale, dove 3 anni prima avevano salvato la sua bambina. Molly, la sua primogenita, era nata con 3 mesi di anticipo. Durante la gravidanza sembrava che tutto andasse alla perfezione. Sara si sentiva bene e aveva un aspetto favoloso. A 32 anni era convinta che non avrebbe avuto nessun problema. Invece, in una notte di pioggia scrosciante, aveva sentito le prime contrazioni, che poi erano continuate implacabili. La bambina era nata il giorno successivo e aveva passato 2 mesi in incubatrice nel reparto di terapia intensiva, con Sara e suo marito Seth sempre presenti. In quell'occasione i medici avevano salvato Molly, che adesso, a 3 anni, era felice e piena di vita, e si stava preparando a frequentare in autunno la scuola materna. Il secondo figlio di Sara, Oliver, che tutti chiamavano Ollie, era nato nell'estate precedente senza nessun problema. Adesso era un delizioso e paffuto bimbo di 9 mesi, dalla risatina gorgogliante. I figli erano la gioia più grande per Sara e il marito. E lei faceva la mamma a tempo pieno. L'unica altra attività alla quale si dedicasse ogni anno era l'organizzazione di questo ballo. Sara e Seth si erano conosciuti 6 anni prima durante il Master in Business Administration dell'Università di Stanford. Entrambi avevano lasciato New York per studiare lì e poiché si erano sposati e appena finito il Master, erano rimasti a vivere a San Francisco. Seth aveva trovato un impiego nella Silicon Valley. E subito dopo la nascita di Molly, aveva cominciato a occuparsi personalmente di un proprio hedge fund, un fondo comune di investimento ad alto rischio. Sara, invece, aveva deciso di non cercare un lavoro. Era rimasta incinta di Molly durante la prima notte di nozze e aveva manifestato il desiderio di rimanere a casa con la bambina. Prima di andare a completare gli studi a Stanford, aveva passato 5 anni lavorando a Wall Street come analista e adesso voleva prendersi qualche anno di libertà per godersi a tempo pieno la maternità. Seth, del resto, aveva riscosso un tale successo con il suo Age Fund che non c'era nessuna urgenza per cui lei dovesse cercare di nuovo un impiego. A 37 anni Seth aveva già messo insieme un patrimonio notevole ed era considerato uno dei più brillanti e giovani astri del firmamento della comunità finanziaria, non soltanto di San Francisco, ma anche di New York. Avevano comprato una splendida grande casa che dava sulla baia a Pacific Heights e l'avevano riempita di importanti pezzi d'arte contemporanea. Calder, Ellsworth Kelly, De Kooning, Jackson Pollock e un gruppetto di altri artisti ancora sconosciuti ma molto promettenti. Sara e Seth si godevano appieno la vita. Per loro trasferirsi a San Francisco non era stata una scelta difficile. Seth aveva perduto i genitori già da parecchi anni e quelli di Sara si erano stabiliti alle Bermude. Di conseguenza, i legami con New York non erano più forti come in passato. A tutti quelli che li conoscevano, sulla costa orientale come su quella occidentale, era chiaro che Sara e Seth, ormai, a San Francisco erano arrivati per rimanerci. Non solo, ma si erano perfettamente integrati nell'ambiente affaristico e finanziario, così come in quello mondano. Un hedge fund rivale aveva perfino offerto un impiego a Sara, ma lei non aveva nessuna voglia di fare qualcosa che la distraesse da Oliver e Molly, e ovviamente da Seth, quando era libero. Lui aveva appena comprato un aereo, un G5, e se ne serviva per raggiungere Los Angeles, Chicago, Boston e spesso anche New York. Quella che facevano era una vita dorata, che migliorava di anno in anno. Per quanto fossero nati e cresciuti in un ambiente agiato, nessuno dei due aveva mai condotto prima un'esistenza esageratamente sfarzosa, né aveva mai assunto abitudini tanto dispendiose come quelle attuali. Qualche volta Sara si preoccupava un po', pensando che forse stessero spendendo troppo, con una casa favolosa a Tahoe, oltre a quella che avevano in città, e un aereo personale. Ma Seth insisteva che andava bene così. Continuava a dire che i soldi che stava guadagnando erano fatti proprio per essere spesi, e indubbiamente lui applicava alla lettera questa teoria. Come automobile aveva optato per una Ferrari. Sara invece aveva una Mercedes Station Wagon. La scelta perfetta per lei e i bambini, anche se in realtà aveva messo gli occhi sulla Range Rover che stava per essere battuta all'asta proprio quella sera, confidando a Seth che la trovava molto bella. Ma soprattutto era stata messa in palio per raccogliere fondi per una buona causa, che stava enormemente a cuore a tutti e due. In un ospedale meno attrezzato e con apparecchiature non altrettanto avanzate, la loro adorabile figlioletta non sarebbe sopravvissuta. Ecco perché per Sara era importantissimo cercare di ricambiare quello che aveva ricevuto, ideando il ballo di beneficenza. Il comitato organizzatore, dopo che le spese della serata erano state pagate, si era ritrovato a raccogliere profitti enormi. E Seth aveva dato, per così dire, il calcio d'inizio con una donazione di $200,000 a nome suo e di Sara, che ne andava orgogliosa. Del resto, era sempre stata molto fiera di Seth. Lui era la stella più luminosa del suo cielo. Dopo 4 anni di matrimonio e 2 bambini, erano ancora innamoratissimi. Anzi, stavano cominciando a pensare che fosse arrivato il momento di mettere al mondo un terzo figlio. In agosto avevano intenzione di noleggiare uno yacht per fare un viaggio nelle isole greche e Sara credeva che quello poteva essere il contesto ideale per rimanere di nuovo incinta. Intanto adesso aveva cominciato a girare lentamente intorno a ogni tavolo del grande salone, facendo un ennesimo controllo, lista alla mano, dei nomi scritti sul segnaposto. Una parte del successo del ballo dei piccoli angeli andava attribuita al modo esclusivo in cui era stato organizzato. Era un evento di prim'ordine. Dopo aver controllato i tavoli d'oro, era passata a quelli d'argento. ma trovò che qualcuno aveva commesso due errori e si affrettò a eseguire una sostituzione dei cartellini con un'espressione grave. Aveva appena passato in rassegna l'ultimo dei tavoli e intendeva esaminare ancora gli omaggi che sarebbero stati consegnati al termine della serata, quando la vicepresidentessa del comitato organizzatore si fece avanti, attraversando il salone per raggiungerla, con fare eccitato. Era una donna molto bella, bionda, dalla splendida figura, che aveva sposato l'amministratore delegato di una importante società. Per lui era la classica moglie trofeo, perché aveva fatto l'indossatrice a New York e aveva 29 anni. Senza figli, non erano nei suoi piani, si era data da fare per entrare nel comitato organizzatore con Sara, perché la serata benefica era un momento chiave nella vita mondana della città. Si era dedicata anima e corpo, con grande entusiasmo, ad aiutare Sara, con la quale si era anche trovata in sintonia. Così avevano lavorato fianco a fianco, con autentica passione. I capelli di Sara erano bruni quanto quelli di Angela erano biondi. Sara li aveva lunghi e lisci, la pelle color avorio e occhi verdi grandissimi. Era una splendida ragazza, anche quando raccoglieva i capelli in una coda di cavallo. Non si truccava e lavorava in felpa, jeans e infradito. Adesso era l'una appena passata, ma nel giro di 6 ore entrambe le donne sarebbero apparse letteralmente trasformate. «È arrivata lei!» Angela le sussurrò con un sorriso radioso. «Chi?» domandò Sara, appoggiandosi al fianco il portablocco con molla nel quale aveva infilato un fascio di fogli. «Ma sì, sai benissimo di chi sto parlando. Melanie, naturalmente. Sono arrivati adesso. L'ho accompagnata nella sua camera». Sara provò un gran sollievo pensando che erano puntuali dopo il viaggio da Los Angeles sull'aereo privato noleggiato apposta per lei e per il suo entourage. Con la cantante avevano viaggiato la sua più cara amica, il manager, l'assistente, il parrucchiere, il suo ragazzo e la madre. La band e il resto dello staff erano invece arrivati con un jet di linea e ormai si trovavano nelle loro stanze già da 2 ore. «E come sta? Tutto bene?» si informò Sara senza nascondere un po' di apprensione. Avevano ricevuto con doveroso anticipo l'elenco di tutto quello che lei esigeva, incluse le bottiglie di acqua minerale Calistoga, gli yogurt ipocalorici della sua marca preferita, almeno una decina di tipi diversi di cibi biologici e una cassa di champagne Crystal. L'elenco era lungo 26 cartelle e si riferiva a tutte le sue esigenze personali, ai gusti della madre in fatto di cibo e perfino alla marca di birra che il suo ragazzo beveva abitualmente. E poi c'erano altre 40 cartelle che riguardavano la band e tutta l'attrezzatura elettrica e sonora di cui avrebbero avuto bisogno sul palcoscenico. Il pianoforte a coda da 2,5 metri che aveva richiesto per lo spettacolo era già stato trasportato nel salone a mezzanotte della sera precedente e quello stesso pomeriggio, alle 2, Melanie e la band avrebbero dovuto cominciare le prove. Per quell'ora qualsiasi altro preparativo nel grande salone da ballo doveva essere terminato e tutto quanto non occorreva doveva essere sgomberato. Ecco il motivo per cui Sara stava finendo l'ultimo giro di controllo già all'1. «Sta bene. Il suo ragazzo è un tipo un po' strano e la mamma mi fa una paura tremenda, mentre la migliore amica è carina. Quanto a Melanie, è proprio bella, incredibilmente bella e molto dolce». Sara aveva avuto la stessa impressione, quell'unica volta in cui le aveva parlato al telefono. Per il resto del tempo aveva sempre condotto le trattative con il suo manager, ma aveva voluto telefonare e ringraziare Melanie personalmente. E adesso ecco che il gran giorno era arrivato. Melanie non aveva annullato lo spettacolo a favore di un impegno diverso. L'aereo non era precipitato ed erano atterrati in orario. Era un pomeriggio soleggiato di metà maggio e faceva più caldo del solito. Anzi, faceva fin troppo caldo e c'era afa, cosa rara a San Francisco. Sara sapeva che presto le temperature sarebbero scese, ma quando le serate erano miti, sembrava che in città si creasse un'atmosfera più festosa. L'unica cosa che la inquietava, quanto alle condizioni meteorologiche, era l'osservazione che qualcuno aveva fatto poco prima, e cioè come giorni simili a questi fossero considerati tempo da terremoto a San Francisco. Capitava spesso che gli amici la prendessero in giro per le sue paure, soprattutto in vista del grosso impegno della serata benefica. E in effetti queste notizie la turbavano. I terremoti erano l'unica caratteristica di San Francisco che la preoccupasse, ma tutti le avevano sempre assicurato che si verificavano di rado e quando succedeva erano di modesta entità. Inoltre, nei 6 anni di vita passati nella zona della baia, lei non ne aveva ancora sperimentato nemmeno uno. Così decise di ignorare tutte le dicerie sul tempo da terremoto. In quel preciso momento aveva altro di cui preoccuparsi. «Pensi che dovrei salire a salutarla?» domandò ad Angela. Non voleva sembrare un'intrusa e neanche una ficcanaso, ma nello stesso tempo ci teneva a non dare l'impressione di essere scortese, trascurando l'ospite. «Stavo pensando di aspettarla qui per conoscerla quando scenderà alle 2 per le prove. Forse basterebbe che tu mettessi dentro la testa nella suite per salutarla». Melanie e il suo entourage occupavano 2 ampie suite e altre 5 camere al piano dell'albergo destinato abitualmente ai soci del club, tutte offerte dal Ritz-Carlton, perché la direzione era felice ed emozionata di ospitare l'evento e aveva messo a disposizione del comitato organizzatore un totale di 5 suite e 15 altre stanze per i VIP invitati. La band e gli accompagnatori della cantante erano stati sistemati a un piano più basso, in camere meno eleganti. Sara annuì, infilò il portablocco nella borsa e controllò il lavoro delle signore, che stavano rapidamente riempiendo lussuosi sacchetti per gli invitati, con gli omaggi costosi e raffinatissimi, che provenivano da una varietà di grandi magazzini e negozi importanti. Un minuto più tardi stava salendo in ascensore verso il piano del club, dove anche lei e Seth avevano una camera. Con Seth avevano deciso che sarebbe stato più facile e più comodo cambiarsi in albergo, invece di essere costretti ad andare fino a casa per poi tornare indietro di corsa. La loro babysitter aveva accettato di fermarsi per la notte con i bambini e questo avrebbe concesso loro una serata a 2. Non vedeva l'ora che arrivasse il giorno successivo, quando finalmente sarebbero potuti rimanere a letto, ordinare qualcosa da mangiare in camera e chiacchierare dell'evento ormai concluso. Per ora poteva soltanto sperare che tutto filasse liscio. Uscita dall'ascensore, Sara si trovò nel grande salone d'ingresso del piano che ospitava il club. C'erano tavoli con pasticcini, sandwich e frutta preparati per gli invitati, accanto a bottiglie di vino e altre bevande. E comode poltrone, tavoli, telefoni, una vasta scelta di quotidiani e uno schermo TV gigantesco. 2 impiegate, dietro una scrivania, erano pronte ad aiutare gli ospiti in tutti i modi con informazioni sulla città, prenotazioni per cene, manicure, massaggi o qualsiasi capriccio volessero soddisfare. Fu a loro che Sara domandò indicazioni per raggiungere la camera di Melanie. Poi continuò lungo il corridoio. Per evitare problemi e complicazioni con il servizio di sicurezza, oltre che per non richiamare l'attenzione dei suoi fan, Melanie si era registrata sotto il nome da ragazza di sua madre, che si chiamava Hastings. Era quello che facevano in qualsiasi albergo andassero, e del resto sembrava un'abitudine condivisa da molti altri VIP dello spettacolo. Sara bussò delicatamente alla porta della suite di Melanie. Da dentro proveniva una musica, e un attimo più tardi la porta fu aperta da una donna piuttosto bassa e di corporatura pesante, in jeans e top. In una mano teneva un grosso blocco, aveva una penna infilata fra i capelli e sul braccio portava un abito da sera. Sara intuì che si trattava dell'assistente di Melanie, con la quale aveva parlato al telefono. «Pam?» domandò Sara, e la donna le sorrise facendo segno di sì. «Sono Sara Sloan. Volevo fermarmi soltanto un momento per salutare. Prego, entri!» La donna la invitò con aria cordiale e Sara la seguì nel soggiorno della suite, dove si ritrovò in pieno caos. Sul pavimento c'erano una mezza dozzina di valigie spalancate, con il loro contenuto tirato parzialmente fuori e buttato dappertutto. Una era piena di una serie di abiti da sera aderenti e lunghi, elegantissimi. Da un'altra sbucavano scarpe, jeans, borsette, top, camicette, una coperta di cashmere e un orsacchiotto. A guardare quello che la circondava, Sara avrebbe potuto pensare che il guardaroba di un intero corpo di ballo fosse stato scaraventato tutto intorno. E seduta sul pavimento c'era una ragazzina piccola di statura, esile, bionda, dal fascino delicato di una fatina dei boschi. Alzò gli occhi a guardare Sara e poi ricominciò a frugare in una delle valigie, evidentemente alla ricerca di qualcosa di particolare. Ma non sembrava semplice trovarlo in mezzo a quei mucchi di roba. Allora Sara, che iniziava a sentirsi a disagio, si guardò intorno e finalmente la vide. Melanie Free, in tuta da ginnastica, la testa appoggiata alla spalla del suo ragazzo. Lui con una mano stava trafficando, occupatissimo con il telecomando, e con l'altra reggeva una coppa di champagne. Era molto attraente. Sara sapeva che faceva l'attore e di recente aveva abbandonato uno spettacolo di successo in TV in seguito a qualche problema di droga. Le pareva di ricordare che fosse uscito da poco da un periodo di disintossicazione, ma al momento, mentre le rivolgeva un sorriso, sembrava tranquillo e sobrio, malgrado la bottiglia di champagne posata sul pavimento. Si chiamava Jake. Melanie si alzò dal divano per salutarla. Così com'era, senza un filo di trucco, sembrava molto più giovane della sua età e le si potevano dare appena 16 anni, con quei lunghi capelli lisci di un biondo dorato. Quelli del suo ragazzo erano invece nerissimi, pettinati in ciocche incollate dal gel. Prima che Melanie facesse in tempo ad aprir bocca, per parlare con l'una o con l'altro, sua madre si materializzò arrivando da chissà dove e venne a stringere la mano a Sara con tanta energia da farle quasi male. «Salve, io sono Janet, la mamma di Melanie. Qui ci piace moltissimo. Grazie per averci procurato tutto quello che c'era sulla lista. La mia bambina adora trovarsi intorno tutte le sue piccole ghiottonerie familiari. Sa anche lei come vanno queste cose», disse con un largo sorriso pieno di cordialità. Era una donna graziosa sui 45 anni, che in passato doveva essere stata molto avvenente. A dispetto del viso bellissimo, appariva decisamente appesantita sui fianchi. La sua bambina non aveva ancora detto una parola. Non ci sarebbe neanche riuscita, del resto, considerate le chiacchiere interminabili della madre. Janet Hastings aveva i capelli tinti di un bel rosso acceso e quel colore appariva quasi aggressivo, soprattutto se messo a confronto con quello dei capelli biondo chiarissimo di Melanie e con il suo aspetto quasi infantile. «Salve», disse Melanie a voce bassa. Non sembrava una star, ma soltanto un'adolescente molto carina. Sara strinse la mano a entrambe, mentre la madre continuava a chiacchierare. Intanto, altre due donne erano passate per la stanza e il ragazzo di Melanie si era alzato dal divano annunciando che sarebbe andato in palestra. «Non vorrei dare fastidio, preferisco lasciarvi sistemare», disse Sara alla cantante e a sua madre. Poi si rivolse alla ragazza. «Avete sempre intenzione di fare le prove alle due?»

0: Avete ascoltato un estratto da Una grazia infinita di Daniel Steele, traduzione di Grazia Maria Griffini, Sperling & Kupfer 2010, letto da Caterina Nalin.
1: L'audiolibro.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità, disse D'Artagnan. Alexandre Dumas scrive Tre Moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della Controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'Illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive. Spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del Seicento gagliarda e chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna, e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre, e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, aveva scritto: «Non la si vedeva più nemmeno in cielo. Al cielo preferiva Adone. Era diventata la sua compagna inseparabile». Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime, contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un'anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di 20 anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del giardino del tatto, Adone e Venere sono rimasti soli. La vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi è il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendea manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bertergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco. E quel che di coprir la man si sforza, audace venticel vi scopre a forza. L'Adone fu pubblicato nel 1623 e il Sant'Uffizio, per la licenziosità del lessico, lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto. Il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità. Non un puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Amber per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera, L'Adone, in ogni modo, per venir meno alla censura del Sant'Uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'Affaire Lolita diventerà un bestseller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche 10 anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale, nell'Adone di Marino, veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Amber, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo, non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia, e lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette, le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai.
1: La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare.
2: Hai rifatto il letto?
0: Bisogna stare attenti a passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà: «Lolita non si porta dietro nessuna morale. Per me un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica, cioè il senso di essere in contatto, in qualche modo, in qualche luogo, con altri stati dell'essere, dove l'arte è la norma». Nella scena finale del romanzo, dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores, a sfuggire al proprio stato di solitudine, il professor Amber è completamente solo e, in lacrime, dall'alto di un dirupo, ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita, si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf, Un grand amour qui s'achève, un grande amore che finisce, un singolo che fa quasi da colonna sonora alla scena finale del romanzo di Nabokov, quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso. Ma con pulita rassegnazione, Edith Piaf dichiara: «C'est la vie,

0: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.